la musica grande. Night Shift. Radio Alta, musica grande.

0: Radio Alta.
1: Sono le 5 e 59 minuti.
0: Radio Alta. Radio Alta.

0: Discovery Funk.
1: Da lunedì a giovedì alle 16 e alle 19. Su Radio Alta c'è un appuntamento con il ritmo. Discovery Funk.
2: Alle 4 del pomeriggio si entra nella terra del funk. Accendiamo i riflettori sul meglio della musica black globale. Un concentrato di ritmo puro che non accetta confini.

0: Dimineața. Discovery Funk. Radio Alta, la muzica grande. Alta Play
1: Today. Nuovi suoni. Lei è Mick e questo è Beautiful Freaks. Dopo il successo di Fabulous, Mick torna con un brano pop punk dalle sfumature grunge, scritto come una dedica ai suoi fan, i freaks, e a chiunque non si senta conforme. Il videoclip è diretto da Sophie Muller, già al lavoro con Beyoncé e Annie Lennox. Per nuovi suoni, su Radio Alta, Mick, Beautiful Freaks.

0: la musica grande. Alta Play
1: Today. Nuovi suoni. Torna Patti Pravo con La Viaggiatrice You, il nuovo singolo che anticipa il suo prossimo album in uscita nel 2026. Un brano elegante e notturno, scritto per lei da autori della nuova scena italiana e prodotto dalla stessa Patti, insieme a un team di giovani producer. Pubblicato da Warner Music Italy, unisce archi, sintetizzatori e una voce magnetica che racconta un viaggio interiore. Per nuovi suoni su Radio Alta, Patti Pravo, La Viaggiatrice Io.

Eccoci, ci siamo pronti fra poco con una colazione con la Radio Alta. Abbiamo anche un minutino di anticipo. Sono le 6:58 minuti, 59 secondi, insomma, un minuto e saranno le 7. Poi cominciamo con la colazione.

0: C'è una bella notizia che possiamo darvi, che diciamo questo secondo giorno di estate, questo 22 giugno, dove il traffico in questo momento, almeno nelle nostre strade, è abbastanza scarso. Ecco, in A4 in autostrada c'è più movimento verso Milano con linea arancione, però per il resto tutto tranquillo quando sono le 7. Poi fra qualche minuto sicuramente il traffico aumenterà, però insomma, la situazione è decisamente tranquilla per chi sta viaggiando. In questo momento non ci sono altre segnalazioni. Salve, buon caldo, avete dormito questa notte? Allora io registro quasi stamattina quasi 24, sono quasi 24 e gli espertoni mi dicono so, 24, quando si superano i 24 gradi insomma si dorme con un po' di difficoltà, e infatti anche il sottoscritto insomma lo ha sentito stanotte appunto il grande caldo. La notizia è, poi ce la confermerà anche fra poco Nino Pozzi, e che questo caldo proseguirà anche per i prossimi giorni, a parte qualche temporaluccio che accade così in montagna, però poi per il resto insomma, sono giornate veramente calde, d'altronde siamo in estate e questo è appunto il primo appuntamento, la prima giornata dell'ultima settimana di questa stagione di colazione con Radio Alto questo lunedì. Allora, tante cose anche oggi, perché parleremo di medicina e lo faremo con la vicepresidente dell'Ordine dei Medici, la dottoressa Eugenia Belotti, che sarà con noi alle 7.50. Parleremo proprio dei medici di famiglia, dei medici di base. Poi con l'Ecocaffè anticiperemo, perché non saremo in onda a luglio, quindi il 4 di luglio ci sarà questo appuntamento con l'Ecocaffè, con questa festa dedicata a Osio Sotto. Avremo, se non sbaglio, il sindaco in studio insieme a Roberta Cardone, quindi parleremo di questa tappa dell'Ecocaffè del 4 di luglio. E poi un festival alla pop per quanto riguarda i fumetti, ha un successo pazzesco non solo qui a Bergamo ma anche a Napoli, nasce qua a Bergamo. Avremo il direttore artistico Matteo Stefanelli che sarà in linea con noi alle 8.20, anzi alle 8.35, per parlare di Comic Con che torna proprio per il prossimo fine settimana, questo ultimo fine settimana del mese di giugno. E poi c'è tanto tanto altro che racconteremo in trasmissione insomma dalle 7 alle 9 con colazione con Radio Alta. Vi ricordo il numero anche per i vostri auguri, per i vostri messaggi, per le notizie che andremo a commentare anche per questa mattina: 329 11 84 864. Bene, fa caldo, lo abbiamo capito, sono in questo momento 23 gradi e mezzo. Saluto Claudio Castelli, io sono Teo Mangione, sono le 7 quasi 3 minuti. Fate le vostre belle cosucce anche questa mattina. Andiamo a leggere la prima pagina.
1: L'Eco di Bergamo. Prima pagina.
0: Ed è questa la prima pagina di oggi. Oggi lunedì 22 giugno 2026, il giornale diretto da Alberto Ceresoli si apre con questo titolo: tuffo nell'Adda con un amico giovane disperso a Medolago, era un 27enne che invece è riuscito ad attraversare un 27enne che invece è riuscito ad attraversare il fiume, quindi ha cercato insieme ad un amico di attraversare l'Adda nuotando dalla sponda di Medolago a quella di Porto d'Adda, di Cornate, Monza, Brianza, a pochi metri dalla riva. Però le forze lo hanno abbandonato nonostante il tentativo di soccorso di un uomo che si è tuffato per aiutarlo, è stato portato via dalla corrente. Il giovane equadoregno di 28 anni, residente a Milano, ieri in tarda sera era ancora disperso. I due amici hanno tentato la traversata dopo aver visto altri bagnanti riuscirci, ma uno dei due è stato sopraffatto dalla fatica. Un bagnante si è tuffato per aiutarlo, ha raggiunto, ma a pochi metri dalla riva ha dovuto desistere, sperando che altri bagnanti riuscissero ad impedire che la corrente lo trascinasse. Speranza purtroppo vana. E poi a centropagina: spari a Seriate, caccia ai fuggitivi, un uomo che scende da un'auto imbracciando un'arma da fuoco, gli spari uno dietro l'altro dai 4 agli 8 secondo il racconto di chi ha assistito alla scena, perché è appena uscito dalla piscina di Seriate o ha sentito i colpi dal vicino centro sportivo, con la vana speranza si trattasse di petardi. La sparatoria in via De Co e Canetta ieri ha lasciato con il fiato sospeso decine di persone, scatenando istanti di panico. Fuggiti sia gli aggressori che il bersaglio dell'agguato. Al lavoro per rintracciarli, carabinieri della compagnia di Bergamo, tra le prime ipotesi un regolamento di conti tra magrebini. Ieri non è stato trovato nessun ferito, ma si è rischiato il peggio. E poi di spalla, Vil Minore di Scalve, Gleno, dopo il crollo si salvi la nostra diga. Zogno, unità pastorale istituita, fiducia, dono gratuito. Da domani al via il pellegrinaggio in Turchia con il vescovo. Selvino, i carabinieri traslocati sulla viale in centro, sotto il monte addio Flaviano Roncalli, era il nipote del Papa. E poi di taglio basso, nuova stagione al teatro Gavazzeni, Ranucci, Bertolino e il ricordo di Murgia. Sabato in concerto un Van des Fross folkedelico, live al Lazzaretto. Sul Resegone una targa ricorderà Carminati, Brumana e Personeni. E poi calcio mercato, Atalanta nel mirino, l'esterno Savona, fisico e d'utilità. E poi due fotonotizie, una che riguarda la ZTL, continua via a Singhiozzo, e poi badanti, crescono le richieste. Sotto la testata, shock nel milanese, auto con 9 ragazzi nel canale, 3 morti. I negoziati in Svizzera, le minacce di Trump, l'Iran lascia il tavolo. E poi all'Angelus, appello del Papa, accogliere chi fugge dalle persecuzioni. Il richiamo di Leone XIV, nessuno si volti dall'altra parte. Secondo l'ONU i rifugiati nel mondo sono stati oltre 5 milioni anche nel 2025. Questa è la prima pagina del nostro giornale di oggi, lunedì 22 giugno 2026, San Tommaso Moro. Facciamo gli auguri a tutti i Tommaso che sono in ascolto. Sono le 7:06 minuti, andiamo a vedere la situazione meteo di questo caldo, di questa calda estate, e lo facciamo con Lino Pozzi. Eccoci Lino, buongiorno.
2: Buongiorno Teo a tutti gli ascoltatori.
0: Benvenuto, benvenuto Lino. Grazie. Allora, io dicevo, insomma, temperatura effettivamente man mano passano i giorni che aumentano, soprattutto anche le minime, quindi sono queste che danno fastidio durante la notte. Adesso che quota siamo come temperatura, Lino?
2: Sui 25-26 gradi.
0: Aspetta, fa sì, alta. Veramente molto molto caldo. Sì, sì, sì. Allora, situazione come sarà oggi e per i prossimi giorni, Lino?
2: Allora, la situazione questa settimana vedrà praticamente la fase clou di questo anticiclone nordafricano, dove presumibilmente da metà settimana in poi vedremo toccare la massima espansione di questo anticiclone, ovvero ci sarà un ulteriore leggero aumento termico, con temperature che se fino adesso hanno toccato i 35-36 gradi, probabilmente arriveremo sui 37-38, questo vicino al fine settimana. L'unica nota tra virgolette che possiamo ancora confermare è che in montagna, sulle robbie, si formeranno ancora qualche temporale qua di calore nel pomeriggio sera. Purtroppo questi temporali, una volta che si formano sulle robbie, man mano discendono verso la pianura, vanno a dissolversi. Ma questo è normale, perché sono temporali che non hanno una base tra virgolette strutturata per portare il refrigerio anche in pianura. Probabilmente, dico e apro la parentesi, qualcosina forse nella notte di mercoledì, ma è ancora tutto da valutare anche questo. In ogni caso, alta pressione che ci terrà compagnia probabilmente fino a fine mese. Per vedere un vero cambiamento dovremo attendere o fine mese o inizio di luglio, ma anche questa qua è una situazione che andrà vista di volta in volta, perché vedo che ogni aggiornamento spostano sempre più in là questa situazione di sblocco. Per cui direi questa settimana alta pressione in ogni caso e non ci si scappa. L'unica incognita sono i temporali, e da metà settimana in poi le temperature aumenteranno di qualche grado ancora.
0: Ok, siamo pronti. Ma tendenzialmente il mese più caldo dell'estate cos'è? Luglio?
2: Luglio è il mese più caldo. Luglio, sì, perché in teoria il mese più lungo è giugno, poi si concentra pian piano il calore come d'inverno, ma fa l'effetto al contrario, che il mese più corto è dicembre, il mese più freddo è gennaio, poi il mese più lungo è giugno, il mese più caldo è luglio, poi già agosto. È vero che ancora è estate, quello che è, ma le giornate si sono già accorciate parecchio, certo. Per cui anche il terreno in sé non è più così caldo perché c'è molta dispersione di calore notturno, cosa che adesso praticamente non succede.
0: No, non possono accadere.
2: No. Anzi, adesso si creeranno anche delle isole di calore,
0: certo,
2: nelle zone abitate, nei centri abitati, quelli un po' più, tra virgolette, corposi, dove non c'è il verde, si creano isole di calore lì. Probabilmente la temperatura di notte avrà anche qualche grado in più rispetto a un'area limitrofe.
0: Va bene, Lino, siamo pronti ad affrontare quest'estate, questo caldo, d'altronde è così, questo è il periodo. Allora io senti, metto sole e nuvoletta, poi c'è il sole pieno, però ecco, per farti contento ho messo anche un po' di goccioline perché potrebbe accadere in montagna
2: il temporale, insomma, il solito temporale pomeridiano serale, sì,
0: del pomeriggio, insomma, può succedere. E poi invece una signora Maria che va al mare, va al mare in piscina, va al lago, va al fiume, mi raccomando, fate molta attenzione, ecco, è una signora Maria tutta contenta. Senti, noi ci sentiamo invece mercoledì.
2: Mercoledì.
0: Ti prendi la giusta vacanza, anche perché credo che siano passate le due settimane, quindi domani tornerà Manuel.
2: Sì.
0: Sentiremo come sono state le sue vacanze. Poi stamattina, insomma, mi piacerebbe parlare anche di vacanze. Hai una meta tu? Stai pensando al tuo luogo della vacanza oppure?
2: No, non sto ancora pensando a quello ultimamente.
0: Okay,
2: no. Vedo all'ultimo. No.
0: All'ultimo decidi.
2: Un po' in ballo così. Sì.
0: Va bene. Ciao Lino, grazie, buona giornata e buon caldo. Allora sono le 7:10 minuti primi, sì, mi piacerebbe sapere se avete già pensato alla vostra vacanza, la località, dove siete stati, dove andrete, insomma, parliamo anche di questo, anche perché poi è l'ultima settimana di colazione con la Radio Alta. 329 11 84 864, e poi non dimenticate i vostri auguri con i messaggi se avete gli anniversari, che mi piacciono tanto. C'è una bella canzone di Nick Kershaw dal titolo I Won't Let the Sun Go Down on Me.

Io non so se questa canzone è stato un tormentone estivo, a parte che leggevo non esistono più i tormentoni estivi, secondo me non esiste neanche più la musica condivisa, ecco, cosa che invece accadeva una volta. Però questa canzone mi evoca la vacanza, stai viaggiando in mare.

0: nessuno e ti visitavi l'aceto caldo pazzesco, però cioè, mi sono gustato anche Milano in determinati luoghi che solitamente sono gremiti di persone. Invece leggevo questa bella notizia, secondo me, e spero che questo non sia un esperimento ma che sia effettivamente così, che riguarda Bergamo: navette per Città Alta. Quante volte l'abbiamo chiesto questa cosa? Il caldo non aiuta, ovviamente, se non ho pochi passeggeri, si svuota purtroppo anche il centro, come ad agosto, complice ovviamente il caldo. Al debutto le navette gratuite hanno registrato un centinaio di passeggeri, insomma un numero non altissimo, ma insomma, neanche poco, massimo di 10 a corsa, ma il servizio è stato apprezzato per rapidità e comodità, cioè 20 minuti da Carducci, la via Carducci, a Colle Aperto, e quindi insomma si può vivere la città anche spostandoci con le navette, che poi sono gratuite. Ecco, io spero e mi auguro che possa essere così sempre, cioè, con queste navette magari gratuite determinati orari, per abituare le persone a utilizzare il mezzo pubblico. Mi sembra una bellissima iniziativa. ATB, andiamo, ed è il nostro comune ovviamente, andiamo da Umberto, dal nostro prof, che credo sia proprio in via Carducci all'osservatorio.
1: Esattamente,
0: quindi può partire da via Carducci con le navette gratuite per Colle Aperto, no?
1: Prof. Non ho visto ancora lo stazionamento, però insomma sì, andrà a vedere.
0: Sì, credo che lei possa fare magari anche la sentinella, magari un giorno la prossima stagione lei prende la navetta e va con Colle Aperto.
1: Da utente.
0: Senta, si può avvicinare un pochino di più al telefono, perché così la sentiamo meglio, prof?
1: Va bene così?
0: Ecco, così è già più presente, bravo. Allora, situazione, traffico in via Carducci, com'è stamattina?
1: Niente, non c'è proprio niente. Vedo due macchine che entrano e una che esce, insomma, in questo momento.
0: Ah, ok, quindi c'è veramente poco. Non è che inizia l'estate, iniziano le vacanze, iniziano, non lo so, tutto si ferma, no?
1: Sì, sembra
0: tendenzialmente,
1: sì. Insomma, di prima per il caldo di oggi, quindi si sono mossi in anticipo, oppure
0: Certo. Lei ha fatto qualcosa per difendersi dal caldo di questi giorni, rimasto a casa sotto la doccia? Non so.
1: Ho messo a posto il box, nelle ore calde sono sceso in box.
0: Sì, esatto, si va in garage dove fa un pochino più fresco, effettivamente è proprio così. Va bene, prof, se non c'è altro ci salutiamo qui, o ho qualcosa da aggiungere per questa giornata, per questo lunedì?
1: No. Dovrei dire a questo punto: bevete tanta acqua e non uscite nelle ore di punta.
0: Questo è il classico.
1: Come da tradizione.
0: Sì, cioè, fa quando fa caldo. Non uscite, insomma, intorno alle 14, le temperature sono molto alte, e bevete acqua. È chiaro, quando è così.
1: Magari noi non stiamo scherzando, però.
0: Ma si sa che ci sono tante persone che si dimenticano questa cosa?
1: Nell'ironia, nella parodia dei servizi giornalistici, ricordiamoci che c'è un fondo di verità.
0: Sì, no, ma è vero, perché più si va avanti con l'età, lei si starà accorgendo che adesso noi stiamo entrando in una terza fase e sentiamo meno l'esigenza di bere. Quindi
1: le cose che guardavamo tanto lontano,
0: invece
1: ora ci siamo dentro.
0: Quindi è bene farlo, è bene bere un pochino di più, giustamente. Grazie prof, buona giornata, buon lavoro. Salutiamo via Carducci. Allora, che cosa mi state scrivendo? Bellissima canzone. Oh, bene, mi piace che ci sono gli anniversari, quindi fra poco sentiremo anche Cinzia, la nostra sentinella. Poi, ma come si fa a parlare allegramente quando ieri sera a Seriate c'è stato il panico totale? Ho capito, ragazzi, cioè, se noi dovessimo interagire su tutto quello che avviene nella cronaca, saremmo tristissimi sempre, non è possibile, ma certo non possiamo dimenticarci di quello che accade sul nostro territorio. Cosa c'entra l'allegramente? Non c'entra assolutamente nulla. C'è stato il panico totale, ma ce ne rendiamo conto, l'abbiamo letto prima in prima pagina, soprattutto per i genitori, i bimbi che uscirono dalle piscine, e allora dobbiamo essere qua, essere tutti tristi, siamo preoccupati, ma la tristezza è un'altra cosa. Pensate se dovessimo interagire su quello che è successo a Gaza, su quello che succede a Gaza e su quello che succede in Ucraina, cioè non dovremmo veramente

0: parlare, non è possibile, caro ascoltatore o cara ascoltatrice. Facciamo una piccola sosta e poi torniamo al 329 11 84 864 con i vostri messaggi, con i vostri auguri.
1: Spot, spot.
2: Il tepore di un caldo che ti entra dentro.
1: La sicurezza di un impianto certificato e garantito.
2: Questo è Facchi Camini e Stufe.
1: La più grande esposizione di stufe, termostufe, camini e barbecue. Pulizia, risanamento, assistenza e video ispezione di canne fumarie e stufe. Rilascio certificazioni canne fumarie e libretto impianto.
2: Facchi Camini e Stufe è sicurezza e professionalità certificata.
1: In via Balduzzi 11 a Clusone. 0346 22 116. www.facchicamini.it.
3: Non accontentarti, trasforma il tuo vecchio bagno. Da Barbati Bagno sconti fino al 50%. A Brembate Sotto, Bergamo e Cremosano Crema.
4: Sei titolare di una piccola media impresa? Confartigianato Imprese Bergamo ti offre servizi e assistenza su misura per la tua azienda.
5: Associati a Confartigianato e scopri tutti i vantaggi a cui puoi accedere, come ad esempio la polizza assicurativa gratuita che ti rimborsa con una diaria giornaliera, il ricovero per infortunio e i giorni di ingessatura.
4: Scopri tutti i nostri servizi e convenzioni sul sito confartigianatobergamo.it, sulla pagina Facebook o nei nostri uffici. Ti aspettiamo!
6: Lo sapete che la salute si conquista anche con un buon sonno, con un buon riposo? Alla Mondoflex trovate i 10 materassi che hanno cambiato la vita ai nostri clienti. Venite a provarli, riceverete in regalo la nostra carta oro e solo per voi lo sconto raddoppia. Mondoflex fa la differenza.
7: Mondoflex reti e materassi. Mondoflex conviene sempre. A Triviolo, Melzo, Monza, Erba, Chieve, Castelmella e Desenzano sul Garda. E ora Mondoflex lo trovi anche a Cassano d'Adda.
8: Da 10 anni a Bergamo scuote le onde radio. È
9: Keep on Rocking.
8: Ogni giorno alle 14 e alle 17 su Radio Alta.
9: Vinyl Revolution.
8: Teo Mangione ti porta nel cuore pulsante del rock. Classici immortali su vinile, nuove vibrazioni e tanta energia. E il venerdì si alza il volume con Rock Airplay Mainstream, la classifica dei brani più programmati della settimana.
9: Keep on rocking.
8: Perché il rock non muore mai.
10: Sintonizzati su Radio Alta con il sistema DAB Plus e scopri la differenza. Per un suono pulito e perfetto, passa al digitale con Radio Alta. È facile, è semplice ed è la migliore esperienza di ascolto che puoi avere. Radio Alta, ora anche in digitale con DAB Plus. Sintonizzati e ascolta la differenza. Radio Alta, la tua musica, la tua radio, il tuo suono perfetto. Radio Alta, in digitale con DAB Plus.
11: Radio Alta,

0: Le foglie e il vento, una canzone straordinaria di Ron, di questo artista che ha scritto tantissima musica anche per altri artisti come, come Lucio Dalla. Questa è una delle sue belle canzoni. Allora, mi state chiedendo di parlare di quello che è accaduto a Seriate. Lo abbiamo fatto leggendo la prima pagina, certamente notizia che colpisce il nostro territorio, ma lo dicevo prima, non è che se non la commentiamo, se non ne parliamo, non sappiamo quello che è successo. Per chi si fosse sintonizzato in questo momento, notizia proprio di ieri sera, una sparatoria fuori dalle piscine, paura a Seriate, c'è la caccia ai responsabili, quindi questa sparatoria che è successa fuori dalle piscine intorno alle 19.30 di ieri sera, mentre moltissimi clienti uscivano dagli impianti dopo una giornata di relax, si cercano due o tre uomini, un altro potrebbe essere ferito ma ancora non c'è certezza, si sarebbe allontanato in autonomia, si ipotizza un regolamento di conti tra uomini di origine marocchina. Questo è quello che è accaduto. Siccome mi state chiedendo di parlarne, ecco, questa è la notizia, non abbiamo altre cose da aggiungere se non del fatto che purtroppo questa è la cronaca e ci sono dei fatti di cronaca veramente terribili. Da lì a chiederci di non sorridere, ecco, per questa giornata è diverso, questa non è una trasmissione solo e meramente informativa ma anche di intrattenimento, e quindi questo è, non chiedeteci quello che non può essere da ormai 18 anni, se siete ascoltatori lo dovreste sapere. Sono le 19.30 di ieri sera quando è successa questa cosa. Sono le 7.30, andiamo in strada con Ugo, eccoci Ugo, buongiorno.
1: Buongiorno.
0: Benvenuto. Allora, situazione, traffico, dove sei, com'è in questo momento?
1: Allora, ti dico la verità, io sono partito da pochi minuti da casa, accanto allo Sciate Pedrengo, in questo momento il tratto che porta verso l'Iper di Seriate è sgombro, c'è pochissimo traffico in questo momento.
0: Confermi quello che si stava dicendo prima con Umberto. In questo momento c'è meno traffico, anche se in A4 dobbiamo essere onesti, in A4 dopo Dalmine, prima di Capriate, comunque verso Milano, qualche rallentamento c'è in questo momento. I punti critici sono certamente più leggeri, però ricordiamo che ci sono anche dei lavori in corso. Si stanno facendo dei lavori in corso e quindi qualche rallentamento potrebbe esserci. Temperatura, Ugo?
1: Allora, in questo momento mi segna 26.
0: 26 gradi, quindi fa sicuramente molto caldo, perché quando le minime sono oltre i 24, soprattutto a quest'ora, insomma, si soffre un pochino di più. Grazie Ugo, grazie.
1: Buona giornata.
0: Ciao caro, ciao. Grazie, buona giornata alle nostre sentinelle. Andiamo a fare i vostri auguri che sono arrivati al 329 11 84 864, meno male che si festeggia. Allora, auguri a Letizia Milani che ha compiuto 61 anni ieri, domenica, da Luca e Antonia e i tuoi amici del treno TEB, con un anno in più e un giorno sulla spalla. Auguri di buon compleanno. E poi, visto che lunedì è faticoso dopo il weekend, vorrei fare un saluto a Jorn, mio marito, e a Carlo e Filippo, il super atalantino, il nostro motto con la grinta e la oia, Curno, Bergamo. Va bene, questo è l'augurio. Buongiorno Teo, buon lavoro da Luca, grazie Luca. E poi tantissimi auguri a mia figlia Sofì, che oggi compie 30 anni, un grandissimo abbraccio da parte di Simona. E poi ci sono anche i vostri messaggi con le vostre foto. Oggi è lunedì 22 giugno e qua è il cucciolo Simone che compie 26 anni, tantissimi auguri dalla mamma Gisella, papà Edoardo, la sorella Eleonora con Stefano e soprattutto dal nipotino Alessandro, buon compleanno, zio Nene da Faradadda. E qua vediamo il nostro cucciolo, che poi mica tanto cucciolo. Simone tutto contento per i suoi 26 anni. Sei Simone, se io giro quel 26 vado a 62, ma adesso ne aggiungo altri due in più, sono 64 i miei, quindi goditi questi tuoi 26 anni splendidi. E poi tanti auguri di buon compleanno a Marcella di Locatello, che festeggia il suo 53esimo, dal marito Mirko, auguri dei figli Lucrezia, Edoardo, e dalla mamma Jacqueline e papà Roberto, non solo, ma anche dal fratello Angelo, tanti tanti auguri. Tanti auguri di buon compleanno a Marina, che festeggia, anzi ha festeggiato sabato 20 giugno, 54 anni, auguri dal marito Luca e dai figli Paolo e Marco, e anche da parte dell'ufficio, auguri immancabile. Tanti auguri di buon compleanno a Claudia di Sant'Ombono, che oggi spegne le sue tante tante candeline, non diciamo quante, e vabbè, giovanissima qua, auguri anche dei figli Fabrizio, Mara, auguri anche dai nipotini Eros, Moreno, Alanzo, e poi dalla nuora Paola, insomma tanti tanti auguri per il suo compleanno. Ecco, questi sono i nostri amici, le nostre amiche che festeggiano gli anniversari. Non ho visti stamattina, mi piace a me ricevere le foto dei vostri anniversari, poi quelle comparative, no? Quelle dell'epoca, quelle di adesso. Ieri ho visto un matrimonio ieri pomeriggio, un caldo pazzesco, non li ho invidiati affatto, ho visto la sposa bellissima, anche lo sposo, tutti contenti, ma tutti sudati, tutti sono per il grande caldo. Che canzone vi regalo oggi? È una canzone nuova, si chiamano Tokyo Hotel, sono tornati con questo disco, il titolo è Memory Lane. Auguri a tutti.

0: Sono diventati grandi anche loro, più ragazzini qualche anno fa, però è carina la canzone Memory Lane che abbiamo sentito oggi in questo appuntamento con i vostri auguri al 329 1184 864. Leggevo il messaggio di Cinzia che forse avremo fra poco la nostra sentinella che conferma quello che vi dicevo prima per quanto riguarda l'autostrada, perché verso Milano ci sono questi rallentamenti e vi dico che anche sulla 671 è vero ci sono anche dei lavori, 671 rallentamento anche in galleria San Roberto, ma sono gli unici punti diciamo con traffico più in difficoltà questa mattina, per il resto tutto più leggero. Ma andiamo da Cinzia, eccoci.
1: Ciao
0: eccoci,
1: tutti.
0: Eccoci Cinzia, tu confermi quindi questo rallentamento in A4 verso Milano?
1: Sì, all'altezza di Dalmine dove c'è il come si chiama, a Brembo lì dove c'è l'autogrill.
0: Sì. Quindi poco sì, prima del chilometro rosso, quello che esatto. Si vede poi sulla destra andando in direzione Bergamo, quindi confermi per sì. Milano questo rallentamento, mi è dovuto a che cosa? Non al grande traffico?
1: Secondo me le macchine che stavano uscendo, perché è proprio tutto bloccato, ma solo in quel tratto lì.
0: Aspetta, vado a controllare allora dal sito di Autostrade per l'Italia, vediamo se all'altezza di Dalmine ci dà questa indicazione. Sì, beh, allora vedo tanto traffico in movimento in entrambi i sensi poco prima dell'autogrill. Sì, c'è questo non lo vedo bloccato però in questo momento. Tu sei sul posto o sei passato?
1: No, adesso sono già uscita.
0: Ok.
1: Sono già uscita dall'autostrada.
0: Allora, da Autostrade per l'Italia non lo vedo fermo, però c'è questo grande traffico verso Milano. Direzione opposta, direzione Bergamo, tutto tranquillo. Giusto, Cinzia?
1: Esatto.
0: Ok, sì. Ok.
1: Per bene. Autostrada, insomma, qualche macchina c'è comunque,
0: ci manca, poi qualcuno starà partendo anche per le vacanze, giustamente.
1: Esatto.
0: Grazie Cinzia, grazie.
1: Ciao,
0: buon lavoro alle nostre sentinelle, sono le 7:40, questo è appunto per quanto riguarda il traffico. Andiamo invece a vedere nella storia del nostro giornale quello che accadeva negli anni passati, forse magari qualcuno non ricorda, però è qua invece l'Eco di Bergamo lo fa, perché era sabato 22 giugno del 1963. Ci fu l'elezione di Paolo VI, Papa Paolo VI rivolge stamani il suo messaggio al mondo, l'elezione accolta con grande esultanza in tutto il mondo. È successo alle 11:25, si è levata la fumata bianca, alle 12:12 il cardinale Ottaviani ha annunciato l'elezione del cardinale Giovanni Battista Montini con il nome di Paolo VI, il Santo Padre apparso commosso 10 minuti dopo a salutare l'immensa folla esultante nella piazza e pubblicata sul giornale, sull'Eco di Bergamo di quel 22 giugno, la prima fotografia ufficiale. Andiamo all'interno ovviamente del giornale, accolta questa notizia, le felicitazioni delle autorità italiane per l'elezione di Paolo VI. Invece, tornando alla nostra cronaca per il meteo, per esempio, ecco le temperature, vediamo un po', ecco, curiosità di sapere che temperature c'era in quel periodo. Previsioni su tutte le regioni, il tempo si manterrà buono con una locale nuvolosità di tipo prevalentemente alta, intervallata da ampie zone di sereno. E tanto per capirci, guardate che le temperature tutto sommato erano alte già anche all'epoca, Bolzano 32 gradi, Torino 30, qua vediamo Genova un po' meno, 23, Bologna 32, sì, magari con qualche grado in meno rispetto ad adesso, però insomma, faceva caldo, giustamente era il 22 giugno anche in quel periodo e quindi era estate. Voglio invece lasciarvi con questa notizia, era una pubblicità, sapete che mi piacciono poi andare a vedere e a leggere queste pubblicità, qua siamo nel 63 ragazzi, a parte come dire la grafica molto molto moderna dell'Atlantico. Atlantic. Musica, attenzione, questo è il messaggio. Musica in cucina con Atlantic. Che cos'era Atlantic? Qualcuno lo ricorderà. Era il frigorifero che parla, che canta e che suona. Dopo aver creato il frigorifero che si apre a pedale, fa luce in cucina, vi dà l'ora esatta alla portiera colori, Atlantic presenta che cosa? Il frigorifero che parla, che canta, che suona, vi fa compagnia in cucina. Magari farà anche refrigera, non lo so. Questo modello meraviglioso ha una portiera che parla, canta e suona con una voce nitidissima. Io non lo ricordo, sinceramente, il frigorifero che cantava. Era questo modello a partire da 61.900 lire in su con Atlantic. Questo era il frigorifero. Oh, se lo avete avuto, se sapevate che cioè esisteva questo frigorifero, fatelo, io non sapevo assolutamente nulla. Era il 63, avevo un anno, però... Cioè, c'era questo frigorifero che parlava e cantava. 1963, nella musica. Andiamo a vedere invece quello che si poteva ascoltare in radio. Magari anche il frigorifero la cantava questa canzone, perché vi faccio sentire il disco che entrava in classifica. Fu un tormentone, ecco, prima parlavo dei tormentoni, quelli estivi. Questo fu veramente un tormentone, ma ancora adesso, perché entrava in classifica Edoardo Vianello con A Abbronzatissima.

0: abbronzatissima, fu un successo e lo è ancora, nonostante siano passati veramente oltre 60 anni da questo disco, che peraltro portava la firma anche di Ennio Morricone negli arrangiamenti, si sentiva in questa canzone. Poi non possiamo dimenticare tutte le altre che arrivarono in quel periodo di Edoardo Vianello, che firmava le canzoni dell'estate, ed erano veramente tante. Ma ecco, i tormentoni che vi dicevo poc'anzi, ce n'era un altro che era Stessa spiaggia, stesso mare di Piero Focaccia, e poi altre canzoni magari un po' più tranquille, Io che amo solo te di Endrigo, canzoni che facevano parte un po' della nostra colonna sonora. Per quanto riguarda i primi tre posti, nel 1963 c'era Nel Sadaka con I tuoi capricci al numero 3, al numero 2 Quelli della mia età di François Hardy, e poi al numero 1 c'era Adriano Celentano, lui è sempre stato un po' come Morandi, sempre ai primi posti, con Il tangaccio, era la canzone più venduta, perché qua parlavamo dei 45 giri e lì se ne vendevano veramente migliaia e migliaia di 45 giri, però entrava, ecco, in classifica quello che poi divenne il tormentone veramente di non solo di quell'estate, ma anche di quelle che arrivarono dopo, abbronzatissima con Edoardo Vianello. E adesso state qui con me, perché fra poco invece parleremo dei medici di famiglia, lo faremo con la vicepresidente dell'ordine e quindi con la dottoressa Eugenia Belotti. Fra poco.
1: Spot, spot. Loreto Carni, passione, dedizione e maestria nella nostra arte. Ogni giorno selezioniamo il meglio per offrirti una varietà unica di carni fresche, salumi pregiati e gastronomia pronta. Tutto preparato con massima cura. Riscopri un mondo di sapori autentici. Ogni prodotto è un tributo alla passione per la buona tavola. Loreto Carni, il punto vendita più ricercato di Bergamo, in via Broseta 115 e su loretocarni.it.
2: 116 cavalli fino a 27 km con un solo litro. Da 0 a 100 in 9,2 secondi.
3: Nuova Toyota Ego Cross, full hybrid, full fun, da 17.950 euro qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it.
2: Lo rifacciamo?
4: Vieni a provarla da Sarco, a Curno, Seriate e Treviglio. Ti aspettiamo.
5: Possiedi la partita IVA? Benissimo, puoi fare il pieno di convenienza da Cartolombarda. Compri di più e spendi meno. Dai prodotti per l'ufficio alla cartoleria, dal confezionamento alla regalistica, Cartolombarda aiuta partner e professionisti con 3.000 metri quadri di grandi affari. Cartolombarda, lo store all'ingrosso di Bergamo, in via Grumello 32 e su cartolombardabergamo.it. Aperto da lunedì al venerdì con orario continuato. Riservato ai possessori di partita IVA. Cartolombarda, compri di più e spendi meno.
6: Ostilio Mobili. Dal 1968 definiamo il tuo mondo. Ogni ambiente di casa deve rispecchiare il tuo stile. Dire chi sei. Dalla zona giorno alla cucina. Dalla zona notte al bagno, noi ti aiutiamo a mettere a fuoco le scelte giuste per te. Per il tuo arredamento scegli Ostilio Mobili. Showroom a Capriolo, Brescia. In via Palazzolo 120, a 500 metri dal casello autostradale di Palazzolo sull'Oglio. Ostiliomobili.it. Radio Alta.

0: Bene, questa mattina siamo straordinariamente puntuali, sono le 7.50 per chi ci sta seguendo nella diretta da Radio Alta e anche da Bergamo TV, perché ci colleghiamo con la vicepresidente dell'Ordine dei Medici, che è la dottoressa Eugenia Belotti, che è qui con noi. Buongiorno dottoressa, grazie buongiorno. Per aver accolto il nostro invito, ogni tanto insomma ci sentiamo, ci fa molto piacere. Intanto le chiedo, per difenderci dal caldo, dato che lei è anche medico e soprattutto medico, ma per difenderci bene dal caldo, che dobbiamo fare? La doccia ogni 5 minuti?
1: Cioè, le cose sono semplici, non dobbiamo veramente esporci troppo al caldo in quegli orari terribili della giornata, e poi dobbiamo stare attenti che ci disidratiamo. Io che lavoro in pronto soccorso devo dire che è la patologia del momento.
0: Quindi non è banale quando noi diciamo bevete perché è importante, perché così.
1: No, è molto più facile di quanto si pensi disidratarsi.
0: Vedi?
1: Che nonostante la grande moda delle enormi borracce che adesso ci portiamo tutti appresso, ancora però la gente si disidrata.
0: Sì, poi lo dicevo a una nostra sentinella, noi di una certa non sentiamo forse più l'esigenza, noi intendo io, non lei dottoressa, non sentiamo più l'esigenza di bere come una volta, e quindi ci dimentichiamo, e invece è importante bere.
1: Ma è trasversale, devo dire che riguarda un po' tutti,
0: ok. Allora, non è questo l'argomento ovviamente del caldo, ma parliamo invece di quello che è la professione del medico di famiglia. Perché, allora, l'introduzione è questa: dietro ogni professionista della salute c'è un sistema di tutela, e questo è importante, che riguarda non solo i medici, ma soprattutto i cittadini. E qua entra diciamo il contesto dell'ordine dei medici, chirurghi ed odontoiatri, che deve tutelare su questo. Se dovessimo incontrare un medico che riteniamo non sia all'altezza, cosa dobbiamo fare? Cosa fate voi come ordine dei medici, dottoressa?
1: Ma è interessante, secondo me, chiarire un aspetto, cioè una cosa che io insegno anche quando facciamo gli incontri con i ragazzi delle scuole: a che cosa serve l'ordine? A chi serve l'ordine? Mm-hmm. Si pensa che l'ordine serva primariamente ai propri iscritti, cioè che l'obiettivo sia la tutela primaria dei propri iscritti. In realtà bisogna cambiare un po' il punto di vista. L'ordine ha come tutela primaria quella del cittadino, cioè si deve porre come organo dello Stato, e tale è perché è un ente sussidiario dello Stato, che si ponga a garanzia per il cittadino, cioè che si metta a dichiarare a favore del cittadino che i propri iscritti sono abilitati allo svolgimento della professione, che i loro titoli sono stati controllati e che quindi ne garantisce la bontà dello svolgimento della professione da parte dei propri iscritti. Faccio un esempio anche abbastanza pratico, è una cosa che è successa qualche anno fa la laurea in medicina e chirurgia è diventata abilitante, cioè non c'è più bisogno di fare un periodo di abilitazione successivo alla laurea. Le competenze acquisite nei 6 anni di università di medicina e chirurgia sono sufficienti a acquisire l'abilitazione. Però nonostante questo, nelle sessioni di laurea che adesso sono abilitanti è presente un rappresentante dell'ordine dei medici chirurghi odontoiatri, lo stesso chiaramente anche per l'odontoiatria, perché si deve mettere a tutela, cioè deve dire: è vero, questa persona che oggi acquisisce questo titolo e che da domani può esercitare, quindi può avere a che fare con il cittadino, è vero, ha tutte le caratteristiche che gli consentono di esercitare la professione, quindi è competente, è indipendente, farà le cose in maniera corretta, avrà come centrale la cura appunto del cittadino, del suo assistito, dovrà seguire principi di riservatezza. Insomma, ci sono tutta una serie di elementi che poi compongono quella che è la deontologia, quindi in realtà l'ordine proprio questo strumento
0: a controllo, anche a controllo e a tutela,
1: giusto? A favore del cittadino.
0: Senta, io davo per scontato che essere medico poi si facesse parte di un albo, no? Perché l'iscrizione all'albo è obbligatoria e quali garanzie offre i cittadini? Cioè, non è scontato che un medico sia iscritto automaticamente all'albo?
1: In realtà un laureato in medicina e chirurgia potrebbe anche decidere di non iscriversi all'albo, ma a quel punto non può esercitare. Quindi l'iscrizione all'albo è quel passaggio che serve dal titolo al fatto proprio di poter esercitare la professione. Ed è, allora, anche dai nostri stessi iscritti può essere vissuto in un certo qual modo come un passaggio burocratico. In realtà è qualcosa di più di un passaggio burocratico, perché è proprio un qualcosa che è a garanzia pubblica e che quindi serve proprio per dire ok, io mi iscrivo a questo albo che poi avrà su di me delle funzioni oltre che di tutela, perché è chiaro che poi noi abbiamo anche funzioni di tutela nei confronti dei nostri iscritti, però abbiamo anche funzioni di controllo, e quindi il professionista dice certo. Io mi rimetto nelle mani del mio albo di appartenenza, nel momento in cui dovesse succedere qualcosa so che il mio albo di appartenenza potrebbe anche intervenire andando a giudicare il mio operato sempre dal punto di vista deontologico. Chiaramente non stiamo parlando di giudizi civili, penali, stiamo parlando proprio solo dell'aspetto deontologico, che però è una professione come la professione sanitaria. Tutto questo è in comune con le altre professioni sanitarie, la parte deontologica è assolutamente fondamentale.
0: Senta, dottoressa, se dovessimo dare una votazione, ecco, se poi il giudizio è un voto, i medici di base sappiamo insomma delle difficoltà che voi vivete, ne parliamo spesso anche con il presidente Marinoni, insomma voi non fate parte di una categoria tranquilla, perché insomma per varie motivazioni. Ma se lei dovesse dare un voto proprio di preparazione professionale dei medici, cioè quando uno è medico, diventa medico, lo è perché per meritocrazia, lo è perché non potrebbe non essere medico se non fosse capace di farlo, che giudizio dà? Che votazione dà ai medici?
1: Allora, a parte che non mi esprimo chiaramente esclusivamente solo sulla categoria dei medici di base, ma su tutti, perché l'ordine è l'ordine di tutte le tipologie di medici della nostra provincia, chiaramente. Siamo persone, potremmo fare questo discorso anche prendendo, che ne so, tutti i laureati in ingegneria, e allora potremmo dire tutti i laureati in ingegneria sono sicuramente dei bravi ingegneri, probabilmente ce ne sarà qualcuno che è un po' meno bravo, e nello stesso modo anche nella categoria dei medici ce ne sarà qualcuno che è un po' meno bravo, però ecco, va distinta quello che dicevo prima della questione che l'ordine guarda l'aspetto deontologico, va distinto quello che è il pacchetto delle conoscenze e quindi il saper fare esercitare la medicina dall'esercitarla in maniera deontologicamente corretta. Noi come ordine ci esprimiamo su questo aspetto, e devo dire che il nostro ordine, che conta abbondantemente più di 6.000 iscritti, non ha mai avuto delle grandi percentuali di sanzioni deontologiche. Certo, ce ne sono, siamo una popolazione, come prendere un campione di popolazione generale, ci sono quelli che si comportano bene, quelli che si comportano male, però devo dire che non siamo una categoria in cui si concentrano particolarmente quelli che si comportano male, altrimenti lavoreremmo anche troppo noi con le sanzioni disciplinari, invece così non è.
0: Certo.
1: Però è chiaro che può succedere di incontrare dei professionisti, ma come qualunque tipo di professionista, che magari non lavora nella maniera più eccellente al 100%. È giusto che il cittadino abbia la possibilità di avere un organo a cui rivolgersi per fare questo tipo di controllo. Dal punto di vista deontologico, quell'organo siamo noi, quindi è l'ordine dei medici chirurghi odontoiatri.
0: Ecco, ma ci possono essere delle situazioni in cui possono operare medici non iscritti all'albo? Lei diceva di no?
1: Questo è un tasto dolente, nel senso che sì, normalmente dovrebbe essere così. Abbiamo avuto delle situazioni un po' particolari che riguardano i medici provenienti dall'estero. Quando un medico proviene dall'estero e quindi ha conseguito laurea e o specializzazione in un altro stato, deve esserci una funzione di controllo. Ora, normalmente in un regime ordinario, diciamolo così, il ministero il Ministero della Salute dell'istruzione va a controllare la bontà di questi titoli conseguiti all'estero e quindi dice ok, questa laurea conseguita nello stato del non so, del Pinco Pallino effettivamente ha lo stesso valore di una laurea conseguita in Italia, piuttosto che no, non è così, e quindi bisogna che il professionista faccia delle integrazioni. E fin qui va tutto bene, perché c'è un organo che fa il controllo e poi di conseguenza dice ok, si può accettare, non si può accettare, e fa sì che questi professionisti si iscrivano eventualmente ad un ordine provvisorio, magari, che riguarda il territorio in cui esercitano in Italia, e che quindi siano soggetti allo stesso tipo di controllo di cui abbiamo parlato prima. Ora, dal periodo Covid, quando c'è stata la necessità di acquisire più forze dall'estero, quindi sono arrivati più medici dall'estero ad aiutarci perché siamo in carenza, per sveltire queste procedure, quindi il fine era assolutamente nobile, era certo, il punto di non sovraccaricare il ministero di questi controlli, è stato messo in deroga alle regioni il controllo dei titoli di questi medici esteri, questi medici stranieri, e questo controllo però è diventato, ad un certo punto, ci sono state anche dei corsi al TAR, delle sentenze portate avanti anche dalla nostra Federazione Nazionale degli Ordini, perché diventava un controllo documentale e non di sostanza. Cioè, se io porto una laurea conseguita in chissà quale stato, c'è scritto laurea in medicina, ma poi ci rendiamo conto che il corso di laurea in quello stato non è valido,
0: e quindi era solo un pezzo di carta, certo, non
1: è vero che all'inizio era una questione proprio di dire tentiamo di facilitare l'ingresso di questi medici perché abbiamo un estremo bisogno, però ecco, si è stati un po' morbidi nei controlli, e la Federazione Nazionale degli Ordini ha criticato questo tipo di atteggiamento, anche e soprattutto perché purtroppo questa situazione esiste ancora, ci sono dei medici stranieri che lavorano sul territorio italiano e non sono iscritti a nessun
0: altro, quindi insomma c'è meno tutela.
1: Il cittadino dovesse incontrare uno di questi medici e avere a che ridire dal punto di vista del suo operato deontologico, non avrebbe un organo a cui rivolgersi per sentirsi tutelato.
0: Chiarissimo. Senta, dottoressa, siamo in chiusura di questo nostro appuntamento, anche per la stagione, insomma, per quanto riguarda i nostri collegamenti con l'Ordine dei Medici. Lei parlava prima appunto di capacità meritocratica per un professionista, di un lavoro importante, di grande responsabilità. Lei faceva una comparazione con gli ingegneri, va bene, però voi dovete sistemare un corpicino umano, cioè una responsabilità maggiore. La peculiarità, lei da medico, come vicepresidente dell'Ordine dei Medici, la peculiarità principale di un medico quale deve essere? Quando io vado da un medico, cosa devo sapere e cosa devo ricevere appunto dal medico?
1: Ma allora, le professioni sanitarie sono una professione in cui bisogna assolutamente essere pronti a dedicarsi all'altro. Io lo dico sempre, ripeto, anche ho la fortuna di fare orientamento con i ragazzi delle superiori, e quando gli dico se volete scegliere la professione sanitaria dovete un po' di altruismo, cioè, in realtà la dico molto più grezza, dico se proprio vi fa schifo la gente forse non è giusto, per cui questo di solito li colpisce molto e gli fa capire che ecco, certo, allora forse non darci una raddrizzata. Per cui dico, la caratteristica fondamentale è di pensare che comunque si sta facendo un qualcosa che è per il bene dell'altro, e credo che questa sia quello che accomuna tutti. Poi, sì, ripeto, siamo molto diversi, ognuno avrà pregi e difetti, l'approccio, e questo rende vario e anche splendido l'incontrare professioni diverse sulla propria strada.
0: La prossima volta le farò la domanda di come sono i pazienenti invece bergamaschi, se sono pazienti o se sono impazienti. Dottoressa, noi la ringraziamo moltissimo, lei sa quanto stimi la vostra professione, il vostro lavoro, la vostra responsabilità, che è veramente enorme. Poi lei in prima linea, perché insomma, pronto soccorso, assolutamente, insomma, come dire, una dimostrazione, come diceva lei, di umanità verso gli altri, perché non è così semplice, non è così scontato. Quindi complimenti, congratulazioni a tutti voi, e ci sentiamo la prossima stagione. Le auguro una buona estate, grazie per la sua precisione. Grazie al vicepresidente dell'Ordine dei Medici, la dottoressa Eugenia Belotti, che è stata con noi. Le auguriamo buon lavoro. State qui con me, perché fra poco sarà ancora a colazione con la Radio Alta e andremo ad Osio Sotto, perché c'è una grande festa. Ne parliamo fra poco.
2: Spot. il tepore di un caldo che ti entra dentro.
3: La sicurezza di un impianto certificato e garantito.
2: Questo è Facchi Camini e Stufe.
3: La più grande esposizione di stufe, termostufe, camini e barbecue. Pulizia, risanamento, assistenza e video ispezione di canne fumarie e stufe. Rilascio certificazioni canne fumarie e libretto impianto.
2: Facchi Camini e Stufe è sicurezza e professionalità certificata.
3: In via Balduzzi 11 a Clusone, 0346 22 116 www.facchicamini.it.
4: Stanco di perdere tempo e denaro per le bollette di energia e gas? Togliti un peso e affidati al consorzio di Confartigianato Ciampi. Nessun impegno e solo risparmio da subito e per sempre. Per la tua impresa e per la tua casa ci pensiamo noi. Aderire è semplice e gratuito. Nessun intervento sul contatore e nessuna interruzione della fornitura. Con Ciampi di Confartigianato avrai energia senza fatica. Contattaci www.confartigianatobergamo.it.
5: Da Fanghetti, affari perfetti.
6: Approfitta della promo presaldi con sconti esclusivi su una selezione di modelli, divani, letti, poltrone disponibili nei nostri showroom e pronti per arrivare a casa tua. Vuoi un modello personalizzato? Ordinalo entro il 15 giugno per riceverlo prima delle vacanze di agosto. Tanghetti Salotti, nella sede storica di Cazzago San Martino, nei punti vendita di Osio Sopra, Bergamo Centro e di Concesio, Brescia.
5: Da Tanghetti, affari perfetti.
7: Lo sapete che la salute si conquista anche con un buon sonno, con un buon riposo? Alla Mondoflex trovate i 10 materassi che hanno cambiato la vita ai nostri clienti. Venite a provarli, riceverete in regalo la nostra carta oro e solo per voi lo sconto raddoppia. Mondoflex fa la differenza.
8: Mondoflex reti e materassi. Mondoflex conviene sempre. A Triviolo, Melzo, Monza, Erba, Chieve, Castelmella e Desenzano sul Garda. E ora Mondoflex lo trovi anche a Cassano d'Adda.
9: Possiedi la partita IVA? Benissimo, puoi fare il pieno di convenienza da Cartolombarda. Compri di più e spendi meno. Dai prodotti per l'ufficio alla cartoleria, dal confezionamento alla regalistica, Cartolombarda aiuta partner e professionisti con 3.000 metri quadri di grandi affari. Cartolombarda, lo store all'ingrosso di Bergamo, in via Grumello 32 e su cartolombardabergamo.it. Aperto da lunedì al venerdì con orario continuato. Riservato ai possessori di partita IVA. Cartolombarda, compri di più e spendi meno.
0: Segnalo orario, sono le 8, 7 minuti, 18 secondi.
10: Bergamo Ora, in collaborazione con l'ecodibergamo.it.
0: La notizia sulla sparatoria fuori dalle piscine, paura a Seriate, caccia ai responsabili, è successo ieri sera intorno alle 19.30, proprio mentre moltissimi clienti uscivano dagli impianti dopo una giornata di relax. Si cercano due o tre uomini, un altro potrebbe essere ferito, ma ancora non c'è certezza. Si sarebbe allontanato in autonomia, si ipotizza un regolamento di conti tra uomini di origini marocchine. Andiamo a leggere questa notizia, diversi colpi di arma da fuoco. Dai 6 agli 8 secondi alcuni testimoni sono stati sparati a Seriate in via Francesco Decò e Torquato Canetta intorno alle 19.30 all'esterno delle piscine Acquamora, proprio quando un vasto pubblico stava uscendo dagli impianti dopo una giornata di relax, una vicenda che ha gettato nel panico molte persone, tra cui diverse famiglie con i bambini. Dai primi rilievi sono 4 i bossoli che sono stati trovati a terra nel parcheggio a poca distanza dall'ingresso degli impianti, vicino al supermercato Unes, un'edicola. Alcuni testimoni avrebbero sentito i colpi sparati a raffica, uditi all'interno delle piscine. Sarebbe subito scattato l'allarme con la chiamata alle forze dell'ordine. Numerose le persone che erano appena uscite dagli impianti e che hanno assistito alla scena sono fuggite terrorizzate a piedi alla vista degli uomini armati. Questa è la cronaca di quello che è accaduto ieri sera a Seriate. E poi, cambiando notizia, causa un incidente a Fiorano, abbandona l'auto sulla strada e scappa. Avrebbe causato lo schianto, poi lasciato la Fiat Tipo in mezzo alla statale 671 della Valseriana, bloccando il rientro dei gitanti e mandando in tilt anche tutte le altre strade. Altre notizie: Turchia al via da Istanbul il pellegrinaggio diocesano con il vescovo, da Bergamo 220 fedeli sulle tracce del primo cristianesimo. Si parte martedì 23 giugno, quindi domani, dall'iconica città in cui fu delegato l'apostolico Monsignor Roncalli. Carico scarico in Città Alta, il nuovo piano slitta a luglio a causa dei lavori, così la Corsarola sarà più libera, le operazioni del trasporto merci verranno spostate in 5 hub dedicati, tra cui Piazza Mercato del Fieno. Dobbiamo creare e disegnare i nuovi punti di sosta, lo faremo a breve, non appena sarà libera dai lavori. E poi, altra notizia, questa positiva, che riguarda le navette per Città Alta: il caldo però non aiuta, pochi passeggeri, si svuota anche il centro svuotato come ad agosto, complice il caldo. Al debutto le navette gratuite hanno registrato un centinaio di passeggeri, massimo di 10 a corsa, ma il servizio è stato apprezzato per rapidità e comodità, 20 minuti da via Carducci a Colle Aperto. Cioè, questa è l'iniziativa di queste navette gratuite. Aggiorniamo la pagina del giornale, vediamo se ci sono altre notizie. In questo momento non ne abbiamo. Andiamo a vedere invece la situazione del traffico in A4. Torniamo in autostrada, quindi verso Milano. Quei rallentamenti che si registravano a Dalmine non ci sono più, quindi c'è linea verde verso Milano, verso Venezia. Punti critici: c'è segnalazione sulla 671 di un incidente poco prima del sottopasso di Colognola. In questo momento la linea è arancione e anche rossa fino al sottopasso. Bene invece Villa dal Medalmine, bene anche sull'asse Paltriniano, con rallentamenti per chi arriva dalla provinciale 35. In questo momento la linea è verde anche in galleria Montenegrone. Controlliamo la Val Cavallina, vediamo linea verde, qualche rallentamento in zona Fornaci, rallentamento con linea arancione verso Treviglio dalla tangenziale sud, e qualche rallentamento in Valle Imagna. L'unico incidente che segnaliamo appunto sulla 671, che sta causando delle code. Per quanto riguarda invece il meteo per le prossime ore, da Trebi Meteo: cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata. La temperatura massima registrata sarà di 36 gradi oggi, e tra l'altro lo zero termico si attesta ai 4239 metri. Sono le 8:11 minuti, aggiornamento con altre informazioni alle 9, alle 10, alle 11, mezzogiorno, contemporanea televisiva, Bergamo TG, ore 12 e alle 13.
10: Bergamo Ora, in collaborazione con l'Eco di Bergamo.

È proprio bella questa canzone sulla base di They Don't Care About Us di Michael Jackson. Nasce questo nuovo disco di Madame che stiamo sentendo da qualche settimana. Adesso c'è un nuovo singolo di Madame, si va troppo di corsa. Godiamoci questo, poi che arrivi anche il prossimo. Tra l'altro ho chiesto al nostro Barry di fare un mashup fra They Don't Care About Us e questa canzone di Madame. Ci sta lavorando.

0: cantante di 81 anni, di recente ha cancellato degli show per problemi di salute. Ho rischiato di svenire, quindi ci sono stati questi momenti difficili, ma lui non vuole mollare, cioè alcuni show sono stati cancellati, ma vuole proseguire, insomma, la sua vita sul palco. E qua, insomma, potremmo dire, ma è giusto, non è giusto, se uno non ha più il fisico, non ha più la salute corretta, però come fai a fermare un artista? Secondo me è veramente difficile. Andiamo in strada invece con le nostre sentinelle, eccole qua. Laura, buongiorno Laura, benvenuta.
1: Buongiorno.
0: Bene,
1: buongiorno.
0: Bene. Dove sei Laura? Dove ti trovi?
1: Sono accesa ora,
0: sì?
1: Dall'1.
0: Dall'1?
1: Dall'1, sì, perché stamattina sono arrivata in piscina.
0: Ah, okay.
1: Laddove ieri è successo quel che è successo, ahimè.
0: Purtroppo,
1: e,
0: sì.
1: Purtroppo, il traffico, ho detto, guarda, stamattina, lunedì la Bergamo sembra addormentata. Siamo scesi da via Bonomelli, nessun traffico nonostante i lavori, Malpensata libero, Gavazzini libero. E scendendo verso Seriate tutto libero.
0: Sì, ma non è solo lunedì, è anche il fatto che sta iniziando l'estate, le vacanze, l'estate. Quindi è chiaro che è così, insomma, la situazione. Va bene Laura, hai altro da aggiungere, da dirci?
1: No. Niente, tranquillo. Okay. Sole bello, sole caldo,
0: sì.
1: Bene, godiamoci la vita.
0: Una giornata, infatti, nonostante le cattive notizie stamattina, insomma,
1: no,
0: quello che è successo, è che possiamo, siamo preoccupati, ma certo siamo preoccupati.
1: Ovviamente sì, stiamo dando libero sfogo alle armi, non capisco. Ormai, tra l'altro, sono stati 2 gli episodi ieri, uno a Seriate e uno in Piazza Sant'Anna.
0: Bisogna stare molto, molto attenti. È una società un po'
1: malata.
0: Sì, malata. Molto delicata. Stiamo vivendo un periodo storico, ma un po' dappertutto, quello che dicevo prima, ma non è solo qua a Bergamo. In tante altre città, certo, noi vorremmo che fosse molto più tranquilla. Purtroppo recentemente la cronaca invece ci fa dire del contrario, insomma, di quello che accade anche nella nostra città, ma avviene in tutto il mondo, anche in situazioni molto molto più gravi, vedi le guerre, ma l'abbiamo detto. Dimmi.
1: Abbiamo messo in seconda linea la parola pace, la parola condivisione, la parola aggregazione.
0: E invece noi la sosteniamo, perché non è né retorica né banalità, ma pensiamo veramente a essere in tranquillità con tutto, con il creato. Sembra banale dirlo, ma deve essere assolutamente così. Grazie Laura, grazie, buona giornata.
1: Buona giornata a tutti.
0: Buon lavoro, andiamo da Ettore, eccoci la nostra sentinella. Eccoci. Dimmi tutto, Ettore.
2: Allora, sono adesso praticamente nella zona dello svincolo di Grumello del Monte dell'autostrada, l'autostrada tutta tranquilla stamattina, tutta, come dicevi anche tu pochi minuti fa, tutta la zona della Val Brembana,
0: sì,
2: stamattina molto tranquilla, c'è un po' più di traffico sulla zona di Cene scendendo verso Bergamo sulla Valseriana, mentre di qua tutto l'asse interurbano in direzione poi Grumello del Monte era tutto bello tranquillo.
0: Sì, sto guardando anch'io sulle valli. Certo, non è la situazione di ieri sera, perché se pensiamo a Val Cavallina, Val Seriana e Val Brembana, c'era un grande, grande ritorno di tante persone che hanno passato il loro momento di relax al lago. Poi i temporali del pomeriggio fanno in modo che la gente scappi, e così si crea. Grazie Ettore, buona giornata, buon lavoro.
2: Ciao.
0: Grazie. Allora, state qui con me, perché fra poco ce ne andiamo ad Osio Sotto, perché il 4 di luglio c'è un appuntamento importante che riguarda anche il nostro Eco Caffè. Ne parliamo fra pochi minuti qui a colazione. Spot.
3: Lo sapete che la salute si conquista anche con un buon sonno, con un buon riposo? Alla Mondofest trovate i 10 materassi che hanno cambiato la vita ai nostri clienti. Venite a provarli, riceverete in regalo la nostra carta oro e solo per voi lo sconto raddoppia. Mondoflex fa la differenza.
4: Mondoflex reti e materassi. Mondoflex conviene sempre. A Triviolo, Melzo, Monza, Erba, Chieve, Castelmella e Desenzano sul Garda. E ora Mondoflex lo trovi anche a Cassano d'Adda.
5: Possiedi la partita IVA? Benissimo, puoi fare il pieno di convenienza da Cartolombarda. Compri di più e spendi

0: meno. Dai prodotti per l'ufficio alla cartoleria, dal confezionamento alla regalistica, Cartolombarda aiuta partner e professionisti con 3.000 metri quadri di grandi affari. Cartolombarda, lo store all'ingrosso di Bergamo, in via Grumello 32 e su cartolombardabergamo.it. Aperto da lunedì al venerdì con orario continuato. Riservato ai possessori di partita IVA. Cartolombarda, compri di più e spendi meno.
1: 116 cavalli fino a 27 km con un solo litro. Da 0 a 100 in 9,2 secondi.
2: Nuova Toyota Ego Cross, full hybrid, full fun, da 17.950 euro qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it.
1: Lo rifacciamo?
3: Vieni a provarla da Sarco, a Curno, Seriate e Triviglio. Ti aspettiamo!
4: Loreto Carni, passione, dedizione e maestria nella nostra arte. Ogni giorno selezioniamo il meglio per offrirti una varietà unica di carni fresche, salumi pregiati e gastronomia pronta. Tutto preparato con massima cura. Riscopri un mondo di sapori autentici. Ogni prodotto è un tributo alla passione per la buona tavola. Loreto Carni, il punto vendita più ricercato di Bergamo, in via Broseta 115 e su loretocarni.it.
5: Radio Alta, la musica grande.

0: Eccoci, eccoci. Che poi il nostro Climb dice la musica grande, ma anche gli eventi che sono veramente fortissimi. Perché abbiamo parlato qualche giorno fa di Foppolo per il Trail del Centenario, quindi un grande evento, ma ce n'è un altro che sta per arrivare non immediatamente, perché parliamo del 4 di luglio, quindi fra qualche settimana, fra qualche giorno. Lo facciamo con la nostra redazione mobile, quindi con l'Eco Caffè e con la nostra Roberta Cardone, che è tutta contenta perché è estate, il primo giorno di estate, no? Come è andata a Foppolo intanto?
1: È andata benissimo, un sacco di partecipanti, sono passate un sacco di persone per prendere un caffè, per fare qualche abbonamento, quindi siamo molto soddisfatti.
0: Ecco, poi adesso ti riconoscono, lei è Roberta Cardone, sono contento. Sa. Adesso ci portate a Osio Sotto
1: per quindi la siamo, notte bianca.
0: Ecco, 4 di luglio ad Osio Sotto, e per farlo abbiamo invitato l'assessore allo sport, ma anche alla cultura del comune di Osio Sotto, che è Marcello Mossari, che è qui con noi. Buongiorno Marcello.
2: Buongiorno a voi, grazie.
0: Grazie per essere qui. Allora, Eco Caffè, Osio Sotto, intanto dove si trova Osio Sotto?
2: Osio Sotto, siamo nella bassa pianura bergamasca, vicino ad Amine, per intenderci. È una cittadina di quasi 13.000 abitanti,
0: però,
2: per cui è un bel paese.
0: 13.000 non è poco. Da quanto tempo lei è assessore?
2: Allora, assessore già da 6 anni, poi nella vita politica di Osio Sotto quasi da 20.
0: Partecipa, è conosciuto.
2: È già una bella esperienza alle spalle.
0: Allora, c'è l'Eco Caffè, sarà lì in postazione dalle 19 a mezzanotte della giornata, sarà dal 4 di luglio, Osio Sotto, ma ovviamente qua stiamo parlando di una festa, di una notte bianca. Questa è la prima che fate? No,
2: no, a dire il vero siamo stati uno dei primissimi comuni nella Bergamasca, ecco, a lanciare la notte bianca, ma quasi una ventina
0: d'anni.
2: L'avete
0: inventata voi.
2: E in un certo senso l'abbiamo esportata e sperimentata noi per primi.
0: E quindi come sono andate queste notti bianche e questa che sta per arrivare?
2: Che arriva alle porte. È una grandissima festa di comunità. Abbiamo sempre costruito questa serata miscelando eventi di natura molto diversa tra loro, da tutta una serie di concerti musicali che vanno ad animare esercizi quali bar e ristoranti di Osio Sotto, manifestazioni sportive, mostre fotografiche, mostre d'arte, una serie di eventi che riusciamo a curare e costruire anche grazie alla vitalità del nostro tessuto sociale. Le associazioni, i commercianti e quant'altro ci danno fortemente una mano, e quindi il successo della Notte Bianca Osio Sotto è dovuto anche a questo, la vita lunga che ha alle spalle, proprio perché c'è una grande collaborazione e sinergia dietro.
0: E poi avete esperienza su questo. Quando ospitiamo l'Eco Caffè e ovviamente i paesi che hanno un qualcosa da raccontare del proprio territorio, chiedo sempre nell'economia, no? del paese, queste feste che cosa portano, ecco, per voi? Cioè, immagino i negozianti, i negozi aperti, quindi vitalità del paese. Vorremmo sempre che il paese, magari anche in questo periodo, fosse sempre aperto, no? Chiedo che sia questo.
2: Esatto, sì, questo è un po' il focus, cioè mantenere viva una comunità, un tessuto sociale come il nostro, significa anche curare, organizzare questa serie di eventi che in primis mantengono le persone sul territorio, fanno conoscere le nostre realtà, quindi anche una vetrina pubblicitaria. C'è una grande affluenza di persone in quella sera, per cui cerchiamo di far conoscere tutte le bellezze di Osio Sotto anche attraverso gli eventi musicali, gli eventi artistici e culturali che organizziamo in quella serata.
0: Ecco, quindi lei è assessore allo sport, ma ci tiene in particolare anche alla cultura, no? E la mia curiosità è anche del fatto sui giovani, quanto sono vicini a quello che è, insomma, il vivere il paese, quindi essere protagonisti
2: attivi
0: in paese.
2: Allora, questo è uno degli obiettivi. A Osio Sotto c'è la Consulta Giovani, che si rende disponibile ed è protagonista in prima persona nell'organizzazione degli eventi anche dentro la Notte Bianca. Tant'è che quest'anno una delle novità più belle è un torneo di beach volley che viene organizzato all'interno del Green Park, che è un parco grande nel cuore di Osio Sotto, dove appunto i giovani della Consulta si sono messi a disposizione per l'organizzazione di un torneo 4 contro 4. Ci sono una serie di squadre già iscritte, premiazioni, festa e musica, per cui anche sotto quell'aspetto è bello curare la partecipazione dei giovani, che sono poi il futuro della nostra comunità e dovranno per forza raccogliere i testimoni che lasciano, certo, i volontari magari più esperti.
0: Cioè, l'assessore allo sport e alla cultura è giovane, è Marcello Mossali, quindi è chiaro che poi ci vogliono forze nuove che,
2: fresche,
0: fresche che arrivino a sostituirlo fra qualche decina d'anni.
2: Anche meno.
0: anche meno. Quindi è un momento importante per Osio Sotto. Qua stiamo vedendo delle immagini, lo dico a chi ci sta seguendo attraverso il canale televisivo, delle immagini, insomma, dei negozianti che vivono il paese, anche le persone che vivono il paese. Roberta, tu che ovviamente segui queste tappe dell'Eco Caffè, che cosa percepisci dalle persone? Adesso non so se a Osio Sotto siete già stati con
1: l'Eco Caffè.
0: Ecco, cosa hai percepito dalle persone? Cosa che chiedono in particolare?
1: Beh, sicuramente è una serata molto conviviale, ci sono molte persone, tantissime affluenze, ne stavamo parlando prima con l'assessore, e le persone sono molto felici, cioè sono molto...
0: C'è un momento di serenità,
1: certo,
0: quello
1: sì,
0: che
1: sì,
0: sostanzialmente
1: sì,
0: una festa come,
1: esatto,
0: come una notte bianca può...
1: Spensierati, cioè sono lì tranquilli, passeggiano...
0: E questa è la cosa importante. Qua vediamo, assessore, lei conosce il territorio, la chiesa.
2: Il centro di Osio Sotto.
0: Esatto,
2: la chiesa parrocchiale.
1: Sì, alla chiesa, quello stand prima del gonfiabile.
0: Ok, ok, dove c'è insomma il l'Eco Caffè, insomma tutto quello. Anche perché poi voi iniziando, ma che ora? 19? C'è la festa che ora inizia in particolare?
2: Ufficialmente inizia alle ore 19, perché abbiamo comunque le strade, le piazze che sono anche abitate dai banchi di hobbisti, l'associazione Parti in Piazza, le associazioni di Osio Sotto che espongono i loro prodotti artigianali, per cui tutto l'asse centrale di Osio Sotto che va da Corso Vittorio Veneto, Piazza Iardi, Via Piave e Piazza Papa Giovanni si anima con tutta una serie di bancarelle, eventi, esposizioni e mostre. Poi quest'anno abbiamo anche un'ulteriore particolarità, abbiamo da poco concluso i lavori di riqualificazione del palazzo comunale, l'atrio d'ingresso e piano terra, attraverso due giovani designer di interior, Andrea Villa e Riccardo Polo, per cui quella serata lì sarà anche l'occasione per far vedere ufficialmente alla nostra comunità tutto quello che è stato il risultato e il prodotto di questi lavori di riqualificazione.
0: Ottimo, ottimo, quindi c'è un grande movimento in paese, e questo poi serve anche una notte bianca per fare il punto della situazione, no? Per un convivio insieme. Roberta, in bocca al lupo, buon lavoro, novità tu non ne hai?
1: Ci troviamo giovedì, questo.
0: Ah sì? Ah, ci vediamo ancora?
1: Sì, sì, sì.
0: Dove ci porti?
1: Questa è a Selvino per la Magut Race.
0: Dai, ma ancora con il Poletti? Torna
1: con Mario Poletti, sempre lui.
0: La Magut Race è qualcosa di incredibile, cioè se devo pensare al trail del centenario sulla Magut comincia a avere qualche problema. Quanto pesa?
1: Secondo me 20 kg tutti.
0: Ma forse anche di più.
1: Il sacco che portano sulle spalle.
0: Sì, è una gara, poi glielo chiediamo.
2: Valorosi.
0: Voglio il Mario Poletti, glielo dici, guarda che il Teo ti vuole, ma arrivi con il sacco in spalla. Assessore, lei vuole aggiungere qualcosa?
2: Niente,
0: un invito non solo a quelli di Osio
2: naturalmente sotto, ma a tutti coloro che vogliono venirci a trovare sabato 4 luglio, notte bianca a Osio Sotto.
0: Quindi gli abitanti non saranno più 13.000,
2: ma saranno un po' di più.
0: Quindi ricordate, 4 luglio dalle 19 a mezzanotte, Osio Sotto, piazza Papa Giovanni 23esimo, accanto al Palazzo Comunale. C'è questa grande festa con la notte bianca, con insomma su tutto il territorio di Osio Sotto e ovviamente anche con l'Eco Caffè. Grazie Roberta Cardone.
1: Grazie mille a voi.
0: Ciao, ci vediamo giovedì allora con la Magut. Devi venire anche tu con il sacco. Grazie,
1: no, no, no.
2: Grazie
0: a Marcello Mossali, che è l'assessore alla cultura e allo sport del comune di Osio Sotto, e salutiamo tutti gli amici di Osio Sotto. State con me perché fra poco parliamo di un altro evento importante che è Comic Con. State qui.
3: Spot, spot. Il tepore di un caldo che ti entra dentro.
4: La sicurezza di un impianto certificato e garantito.
3: Questo è Facchi Camini e Stufe.
4: La più grande esposizione di stufe, termostufe, camini e barbecue. Pulizia, risanamento, assistenza e video ispezione di canne fumarie e stufe. Rilascio certificazioni canne fumarie e libretto impianto.
3: Facchi Camini e Stufe è sicurezza e professionalità certificata.
4: In via Balduzzi 11 a Clusone. 0346 22 116. www.facchicamini.it.
5: Fanghetti, affari perfetti.
6: Approfitta della promo presaldi con sconti esclusivi su una selezione di modelli, divani, letti, poltrone disponibili nei nostri showroom e pronti per arrivare a casa tua. Vuoi un modello personalizzato? Ordinalo entro il 15 giugno per riceverlo prima delle vacanze di agosto. Tanghetti Salotti, nella sede storica di Cazzago San Martino, nei punti vendita di Osio Sopra, Bergamo Centro e di Concesio, Brescia.
5: Da Fanghetti, affari perfetti.
7: Loreto Carli, passione, dedizione e maestria nella nostra arte. Ogni giorno selezioniamo il meglio per offrirti una varietà unica di carni fresche, salumi pregiati e gastronomia pronta. Tutto preparato con massima cura. Riscopri un mondo di sapori autentici. Ogni prodotto è un tributo alla passione per la buona tavola. Loreto Carni, il punto vendita più ricercato di Bergamo. In via Broseta 115 e su loretocarni.it.
8: Possiedi la partita IVA? Benissimo, puoi fare il pieno di convenienza da Cartolombarda. Compri di più e spendi meno. Dai prodotti per l'ufficio alla cartoleria, dal confezionamento alla regalistica, Cartolombarda aiuta partner e professionisti con 3.000 metri quadri di grandi affari. Cartolombarda, lo store all'ingrosso di Bergamo, in via Grumello 32 e su cartolombardabergamo.it. Aperto da lunedì al venerdì con orario continuato. Riservato ai possessori di partita IVA. Cartolombarda, compri di più e spendi meno.
9: Radio Alta.

0: quante cose che accadono veramente, ma ve lo dico praticamente tutti i giorni, perché ne parliamo qui a colazione con Radio Alta. Allora, siamo stati a Osio Sotto per la notte bianca. Facciamo un passo indietro, nel senso che nel weekend precedente, sarà dal 26 al 28 di giugno, ci trasferiamo in Fiera Bergamo, perché torna questo evento, ma è un evento incredibile, incredibile. Dal 26 al 28 giugno, la quarta edizione, e stiamo parlando di Comic-Con. Io sono molto molto onorato, insomma, di averlo in collegamento, seppur non qua fisicamente, ma in collegamento il direttore artistico di Comic-Con, che ha un successo, ma veramente uno scherzo, strepitoso in tutta Italia. Napoli torna qua a Bergamo, e lui è Matteo Stefanelli. Grazie, direttore, per essere qui con noi per parlare di Comic-Con, e so che è seguitissimo, è un evento veramente fra i più attesi, no? Per tutti quelli che amano il fumetto, che amano questo mondo, che è particolarissimo, dove ci sono personaggi amati, seguiti da tante persone. Questa è la quarta edizione, Matteo?
1: Quarta edizione. Guarda, se visto che parli di personaggi amati, questa volta a Bergamo Comic Con porta in particolar modo diversi protagonisti del mondo del videogioco.
0: Sì.
1: Immagino che tu ricordi un po' i primi videogiochi negli anni Ottanta, no?
0: Sì, io ero appassionato. Ma allora, io sono un po' fuori da questo mondo, però io ho passato delle notti intere, lo so che magari ti farà ridere, voi che siete espertissimi, con Lara Croft. Cioè, io ho vissuto notti intere con, ogni tanto anche con i miei nipoti ci torno. Credo che sia uno dei videogiochi più divertenti. Poi voi siete espertissimi di altre cose.
1: No, ma figurati, qua il punto è che uno abbiamo il creatore di Dragon Quest, uno dei grandi game designer di Final Fantasy, però la cosa, abbiamo l'attrice francese che ha interpretato in motion capture il ruolo della protagonista di Expedition 33, che è il videogioco dell'anno nell'anno scorso, ha vinto tutti i premi possibili. Però quello che mi piaceva farti come domanda è: tu ti ricordi che i primi videogiochi degli anni Ottanta, i comandi bisognava scriverli con la tastiera, cioè, bisognava scrivere delle parole.
0: Il prompt doveva essere preparato da noi.
1: Bravi, noi pensiamo, no, che dare prompt sia una novità dell'intelligenza artificiale, invece lo si faceva per giocare ai videogiochi.
0: È vero.
1: Negli anni Ottanta, i primi videogiochi, quelli di avventura, no? Gli dicevi cammina, corri, salta, spara. Ecco, noi portiamo a Bergamo Yuji Horii, che è colui che ha invece fatto fare un salto al mondo dei videogiochi in quegli anni, inventandosi un menu a tendina che potesse permettere ai videogiocatori di giocare a un videogioco solo cliccando dei comandi molto semplici con pochi tasti, e quindi senza bisogno di usare il computer, ma usando le prime console, perché Dragon Quest
0: a 40 anni
1: fu questo, no? Fu il primo videogioco cosiddetto di ruolo in Giappone, ebbe un successo mondiale, creato insieme ad Akira Toriyama, colui che aveva anche già iniziato a creare Dragon Ball, che poi tutti conosciamo come uno dei più grandi successi di tutti i tempi nella storia, non solo del fumetto e dell'animazione, ma insomma uno dei grandi protagonisti dell'immaginario contemporaneo. E Yuji Horii scelse Toriyama come disegnatore dei personaggi di Dragon Quest, e Dragon Quest ha cambiato tutto, insomma, ha reso il videogioco una cosa facile da fare,
0: sì.
1: Ma la facilità, chiamiamola, dell'ergonomia, del design del gioco, abbinata invece a una trama avventurosa, con più tappe, con più livelli, più punti esperienza, che è una caratteristica tipica dei videogiochi giapponesi, e insomma ha avuto il gesto generoso Yuji Horii di ritornare a Comic-Con, perché non è mai venuto in Italia. È una figura veramente avvolta dalla leggenda che abbiamo piacevolmente portato a Napoli per la prima volta 2 anni fa e che adesso, insomma, diciamo, si è trovato talmente bene che torna in Italia da noi
0: e torna a Bergamo. Senti, è vero che c'è il Giappone dove ci sono questi maestri, però leggevo che anche la Polonia, per esempio, si sta difendendo molto bene per quanto riguarda. Come mai la Polonia? Perché e non l'Inghilterra piuttosto che altre nazioni?
1: Ma sì, no, è una bella domanda che si fanno in tanti. Come mai The Witcher, la saga di videogiochi e serie televisiva, piuttosto che Cyberpunk 2077, che è anche un videogioco, sono diventati dei successi globali e poi, appunto, alcuni hanno con sorpresa scoperto nati in Polonia. Forse perché per due ragioni. Uno è perché la Polonia ha una visione del fantasy e del fantastico che non è legata come quella di tradizione anglosassone solo, diciamo, alla magia, ma è molto ancorata alla demonologia, alle leggende folcloristiche legate alla campagna, alle zone rurali in cui c'erano presenze oscure e demoniache, diciamo la storia delle fiabe del nord Europa. E dall'altra la grande tendenza, diciamo, degli ultimi 20 anni, da quando l'Unione Europea si è allargata a est e meglio a nord-est, la grande tendenza di quella zona a investire tanto, a credere tanto nelle nuove tecnologie, nell'informatica e anche, perché no, nello sviluppo di videogiochi. Quindi tanti giovani oggi 30-40enni e anche ventenni, ovviamente, in quei paesi, dalla Polonia alle Repubbliche Baltiche, cercano fortemente lavoro nell'industria del videogioco e vogliono e propongono nuovi progetti in questa industria. Quindi penso che siano queste due ragioni.
0: Sì, sì.
1: Un fantasy diverso dagli elfi e dai troll,
0: sì, sì,
1: e la grande passione per l'informatica.
0: È anche una novità, diciamo, che è anche una novità narrativa per chi segue il videogioco. Senti Matteo, noi spesso in trasmissione, non dico che demonizziamo la tecnologia, ci mancherebbe, notizia di qualche giorno fa che in alcune nazioni stanno bandendo anche l'utilizzo del social o comunque del telefonino, dei tablet, tutte queste cose qua. Che forma, cioè tu che sei un appassionato e sei inventore appunto di Comic-Con e sei dentro questo mondo, che tipo di arte è quella del videogioco, quella che voi insomma portate avanti in questi festival? Che cosa porta al fruitore di questi videogioco nella forma d'arte? Che cosa pensate di dare?
1: Ma allora, è una domanda molto complessa, Teo, ed è difficile risponderti, tra l'altro, brevemente. Io posso solo dirti due cose. Una è che il videogioco è e sarà per il XXI secolo ciò che il cinema è stato per il XX secolo. È il linguaggio visivo e narrativo e audio, diciamo, anche musicale ovviamente e sonoro, centrale, intorno a cui ruotano le creazioni delle nuove grandi storie, intorno a cui ruotano i grandi attori, no? Che non dimentichiamocelo quanto contano gli attori oggi nel mondo del videogioco, che ha bisogno di loro per, col motion capture, dare forma ai gesti dei protagonisti. Ed è la forma artistica, una forma artistica che, diciamo, svolge lo stesso ruolo del cinema, è quella che sta al centro dell'industria dei contenuti, vale di più dell'industria di Hollywood, ma che aggiunge al cinema la necessità che l'utente non sia più seduto su una sedia, ma agisca,
0: sia attivo.
1: L'altra cosa è che in questa attività ormai tanti studi di psicologia e neurologia ce lo dicono, il videogioco, l'abitudine al videogioco stimola alcune aree del cervello che sono quelle che, con cui tutti prendiamo le decisioni in funzione degli stimoli visivi esterni. Sì. Detto in maniera brutale, chi gioca a videogiochi è più facile che prenda delle decisioni, non so, mentre sta guidando l'automobile, la bicicletta, mentre sta camminando, mentre sta correndo, su cosa fare o un pericolo da evitare più rapidamente degli altri. Per il semplice motivo che è abituato a processare molti più stimoli visivi.
0: È un allenamento, un allenamento mentale, ecco, diciamo che.
1: Un allenamento cognitivo, neurologico che lavora sul cervello. Ovviamente, come tutto, come al cinema, chi passava le giornate dall'alba alla notte, chi passa le giornate dall'alba alla notte videogiocando, invece avrà dei problemi. Ma in fin dei conti, qualsiasi tecnologia con degli abusi
0: è chiaro, tempo, tutto fa male
1: alla socialità, se si esagera, fisica e tutto il resto, ovviamente genera problemi. Però è un po' questo.
0: Ne so qualcosa, appunto, in quelle notti di un po' di anni fa, perché sono passati quanti da Lara Croft? Forse 30 anni? Forse
1: 30 sì, anni. Sì, non 40, ma 30.
0: 30 anni e si passavano notti e notti. Guarda, ti racconto un aneddoto velocissimo. Molte volte, quando si facevano delle interviste anche a personaggi di un certo tipo, anche in quegli anni, quando si correva al videogioco, perché Lara Croft era una novità in quel momento, c'erano degli amministratori delegati, c'erano delle persone importanti che passavano ore e ore, notti e notti, per trovare un modo per uscire da qualche esercizio che doveva fare questo personaggio. Questo per dirvi, quando si entra in questo mondo, è difficile potersi dare una regolata anche di tempo, no? Per quello che possiamo dedicare. Senti, Matteo, allora, ricordiamo, dal 26 al 28 di giugno in fiera c'è questo momento che si chiama Comic Con, questo Pop Culture Festival, uno dei più seguiti, lo si diceva prima, con tanti personaggi. Io ne ho visto alcuni, per esempio, ho visto che c'è Gianni Muciaccia. Ho visto che c'è Gianni.
1: Sì, ma certo, in fin dei conti è uno degli ingredienti su cui in tanti sono cresciuti, il suo lavoro per Art Attack, no? E a Comic Con cerchiamo sempre di unire l'attenzione alle novità, l'innovazione nei vari linguaggi dei media e della creatività, anche un po' di sana nostalgia intorno alle origini e ricordi piacevoli.
0: Ok, poi tanti altri personaggi, andate a cercare, poi lo sanno, insomma, chi partecipa a Comic Con sa perfettamente, insomma, tutto il programma che è ricchissimo, appunto, in fiera. Aprite da che ora a che ora aprite in quei giorni?
1: Il venerdì saremo aperti il pomeriggio e la sera, il sabato tutto il giorno e domenica tutto il giorno, insomma.
0: Okay,
1: ovviamente con tanti, anche, permettimi di ricordarlo, disegnatori e illustratori. Comic Con rimane una piattaforma di grande attenzione verso il fumetto e le arti del disegno, dall'animazione all'illustrazione, quindi avremo tanti protagonisti del graphic novel italiano, artisti della Marvel, autori che lavorano per diversi paesi, insomma non solo la Polonia ma anche la Francia e altri paesi. E in particolare quest'anno, anche con una mostra, festeggiamo un grande protagonista della comicità e del fumetto italiano, che è Leo Ortolani, il creatore di Ratman, autore di questo libro dedicato alla Prima Guerra Mondiale, che è un libro abbastanza, come dire, di quelli che iniziano leggeri e poi cominciano a tirare qualche pugno nello stomaco, certo, e arrivano facendoti anche spendere qualche lacrima. Il suo Tapum è veramente uno dei più bei fumetti dedicati alla
0: allora,
1: guerra.
0: C'è tanto da raccontare. Perdonami se corro, siamo in chiusura di questo piccolo e breve collegamento che abbiamo avuto con Matteo Stefanelli, però vi aspetta dal 26 al 28 di giugno per Comic Con qui a Bergamo. Meglio Napoli o Bergamo? Bergamo, giustamente, no?
1: Ma è il turno di Bergamo. Bergamo è molto meglio.
0: Sto
1: no?
0: scherzando, Matteo. Grazie Matteo. In bocca al lupo e viva Comic Con. Vi faccio vedere ancora la locandina di Comic Con, eccolo qua, Comic Con Bergamo International Pop Culture, 26-28 giugno in Fiera Bergamo, da non perdere. State con noi, torniamo fra poco. Colazione con Radio Alta.
2: Radio Alta.
3: Spot. Un'invasione di colori, da voce al saper fare degli imprenditori bergamaschi che ogni giorno compiono l'impresa. In Confartigianato Imprese Bergamo, lo sappiamo, per questo troviamo le migliori soluzioni per la tua attività, perché i nostri esperti sono pronti ad affiancarti e a consigliarti. Noi di Confartigianato vogliamo esserti di supporto in modo concreto. Artigiano, il tuo tempo è prezioso, tu fai l'impresa, al resto ci pensiamo noi.
4: Lo sapete che la salute si conquista anche con un buon sonno, con un buon riposo? Alla Mondofres trovate i 10 materassi che hanno cambiato la vita ai nostri clienti. Venite a provarli, riceverete in regalo la nostra carta oro e solo per voi lo sconto raddoppia. Mondoflex fa la differenza.
5: Mondoflex reti e materassi. Mondoflex conviene sempre. A Triviolo, Melzo, Monza, Erba, Chieve, Castelmella e Desenzano sul Garda. E ora Mondoflex lo trovi anche a Cassano d'Adda.
6: Loreto Carni, passione, dedizione e maestria nella nostra arte. Ogni giorno selezioniamo il meglio per offrirti una varietà unica di carni fresche, salumi pregiati e gastronomia pronta. Tutto preparato con massima cura. Riscopri un mondo di sapori autentici. Ogni prodotto è un tributo alla passione per la buona tavola. Loreto Carni, il punto vendita più ricercato di Bergamo, in via Broseta 115 e su loretocarni.it.
7: Dal 18 giugno al 4 luglio, lo spirito del pianeta, il festival dei popoli indigeni a Casirate d'Adda, area Gerundium. Indiani d'America, Maya, Incas, scozzesi e tanti altri. Ristoranti da tutto il mondo, area olistica, 100 espositori. Anche in caso di pioggia, spazio al chiuso 4.000 metri quadrati. Ingresso gratuito. Dal 18 giugno al 4 luglio vi aspetta lo spirito del pianeta a Casirate d'Adda, area Gerundium. Info su lospiritodelpianeta.it. Si ringrazia Mirage Stampe Digitali.
8: Radio Alta, la musica grande.

0: Eccoci, eccoci con una colazione con Radio Alta. Siamo, è vero, stamattina io ho messo una giacca rosa e vedo che il rosa vince. Ecco, non è che vogliamo parlare della strawoman, queste, però il rosa a noi piace. Noi maschi veri amiamo il rosa. Eccolo qua, il nostro ragioniere. Buongiorno, con la coppoluzza. Buongiorno. Con la coppoluzza rosa, no?
1: Rosa,
0: le piace il rosa? Le piace?
1: A me sì, molto. Rosa e il giallo mi piace.
0: Rosa e il giallo, bene, ho delle camicie anche rosa, mi piace questo colore. Il fucsia, poi anche il fucsia d'estate. Sì, sì.
1: Io ho anche la pettinatura rosa. Bene,
0: sì, meglio metta la coppoluzza. Metta la coppoluzza. Allora, oggi è lunedì, quindi sta seguendo i mondiali? Li sta seguendo?
1: Sì, sì, sì, sì, quello che... Infatti ho preparato quattro
0: mondiali. Quattro mondiali. Andiamo a vedere. Io non ho seguito niente, non so giusto, nulla, non ho visto nessuna partita del mondiale, non so niente del mondiale, quindi mi aiuti a comprenderlo. Allora, qui questa immagine, che cosa significa questa?
1: Allora, sa che c'è una nuova regola, sì, una nuova regola che sarà forse attuata anche in Italia, penso.
0: Sì.
1: Praticamente quando tu parli con qualcuno in campo e ti copri la bocca, vieni espulso.
0: Ah,
1: adesso.
0: Ah, ecco, vedi?
1: Perché ci possono essere degli insulti.
0: Quindi anche in Parlamento, sa che ci sono i politici che parlano con
1: la bocca, con esatto,
0: espulsi.
1: Almirón è il primo espulso di sempre, Almirón. Per aver parlato coprendosi la bocca.
0: La bocca.
1: Questo è il primo della nuova regola.
0: Certo, poi dipende che cosa, se uno stava sbadigliando.
1: Sì, se uno copre se, perché qualcosa.
0: E sta sbadigliando, stavo sbadigliando, io con educazione copro la bocca, no?
1: Esatto.
0: Espulso.
1: Esatto.
0: Stavo sbadigliando, espulso. Va bene. Quindi il primo che è stato espulso è questo Almirón è stato espulso. Ma perché guardava l'arbitro e ha detto qualcosa di particolare?
1: Cioè, non so.
0: Guardo l'arbitro e sbadiglio. Sbadiglio, chissà cosa. Va bene. Poi, qua siamo in Inghilterra.
1: Questo è un problema che hanno a Dallas adesso, perché gli inglesi, lega.
0: Allora, gli inglesi prosciugano Dallas, gli scozzesi finiscono la birra, nei bar di Boston gli americani non erano per niente pronti all'invasione britannica. Cioè, questi stanno...
1: tutte le birre.
0: Stanno bevendo, perché a casa loro non possono farlo. A casa loro non possono farlo.
1: Quando
0: vanno all'estero è così. Tra l'altro, notizia dell'ultima ora, il primo ministro britannico Starmer ha dato le dimissioni, notizia di adesso.
1: Ecco,
0: caso. Va bene, poi andiamo con l'altra notizia, questa sempre dai mondiali, sempre dai mondiali.
1: Sì? Sempre mondiali, legga.
0: Allora, una scena surreale, un giocatore del Paraguay si è intascato l'orologio caduto all'arbitro. Espulso. Ma com'è possibile? Ma cioè lo ha intascato perché voleva portarselo via, oppure
1: non so cosa è successo, che si è messo in tasca e non ha capito niente.
0: Ma che mondiali sono? Poi,
1: questa qui è questa è, diciamo, che fa sorridere, sì, è una medium brasiliana che, sì, pur di avere, diciamo, popolarità, sì, ha sparato
0: visibilità,
1: sta castroneria. Lega.
0: Allora, dunque, rapiranno tifosi e giocatori, sensitivo brasiliano prevede che gli alieni invaderanno i mondiali 2026. Ma che arrivino questi? Ecco, siccome siamo negli Stati Uniti, gli alieni, che si portino via qualcuno, che dico io, no? Che se lo portino via quello, ha capito quello col ciuffo.
1: Sì,
0: se dovessero veramente arrivare, ecco, facciano qualcosa di importante. Se lo porti dove. Va bene, ragioniere, non do cartellino rosso, ma cartellino rosa al nostro ragioniere. Ciao Beppe.
1: Ci sentiamo domani.
0: Domani, grazie buona a tutti, grazie a tutti per essere stati con noi, con colazione con Radio Alta, con tanti ospiti. Abbiamo iniziato con la dottoressa Belotti per l'ordine dei medici e poi Osio Sotto con l'Eco Caffè e poi Comic Con, non dimenticate questo bel momento. Avevo letto gli ospiti di domani, mi sono dimenticato gli avremo, no, sicuramente Ravasio alle 7.50, poi il resto ho veramente il buio in questo momento, è l'età che avanza, devo bere un pochino di più. Grazie a Claudio Castelli, io sono Teo Mangione, rimanete con noi, ci sarà Micaela, arriva fra poco, te la vedete, alle 11 con il suo programma in vostra compagnia, e poi il Pirola, il pomeriggio, Radio Alta, Bergamo TV, state con noi, vi aspetto domani, io sono Teo Mangione alle 7 puntuali con colazione con Radio Alta per questa ultima settimana, vi aspetto, ciao.
2: Radio Alta, sono le 8:59. Bergamo Ora, in collaborazione con l'Eco di Bergamo.it.
0: Sparatoria fuori dalle piscine, paura seriate, caccia ai responsabili, è successo ieri sera intorno alle 19:30, proprio mentre moltissimi clienti uscivano dagli impianti dopo una giornata di relax. Si cercano due o tre uomini, un altro potrebbe essere ferito, ma ancora non c'è certezza. Si sarebbe allontanato in autonomia, si ipotizza un regolamento di conti tra uomini di origini marocchine. Causa un incidente a Fiorano, abbandona l'auto sulla strada, poi scappa, avrebbe causato lo schianto, poi lasciato la Fiat Tipo in mezzo alla statale 671 della Valseriana, bloccando il rientro dei gitanti e mandando in tilt anche tutte le altre strade. E poi Turchia, al via da Istanbul il pellegrinaggio diocesano con il vescovo, da Bergamo 220 fedeli sulle tracce del primo cristianesimo. Si parte martedì, domani, dall'iconica città in cui fu delegato apostolico Monsignor Roncalli. Carico scarico in Città Alta, il nuovo piano slitta a luglio a causa dei lavori, così la corsarola sarà più libera, le operazioni del trasporto merci verranno spostate in 5 hub dedicati, tra cui Piazza Mercato del Fieno. Dobbiamo creare e disegnare i nuovi punti di sosta, lo faremo a breve, non appena sarà libero dai lavori. E poi aggiorniamo la pagina del nostro giornale, vediamo se ci sono altre notizie. Questa arriva da Treviglio, addio a Trevi, era il cane antidroga della polizia locale di Treviglio. Vediamo se riusciamo ad avere questa notizia in tempi brevi. Eccolo qua, è morto a 12 anni il primo cane dell'unità cinofila della polizia locale di Treviglio, operativo dal 2016, era andato in pensione a luglio 2022, sostituito da Atena. Andiamo a vedere la situazione del traffico. In A4 si viaggia regolarmente verso Milano, verso Venezia, anche in Brebemi. 671, rallentamenti fino al sottopasso di Colognola. C'è ancora, è presente questa iconcina di incidente, ma non vediamo che ci sono rallentamenti, semmai i rallentamenti sono dovuti a dei lavori sempre sulla 671 e sempre al sottopasso di Colognola. Villa dal Medalmine libera, anche la zona Ramera Petosino, anche sull'asse Paltriniano Mugazzone c'è traffico, ma è comunque in movimento. Anche Galleria Montenegrone, Val Cavallina, Tangenziale Sud e Valle Magna. Altre segnalazioni non ne abbiamo. Per quanto riguarda invece il meteo, cieli in prevalenza sereni, poco nuvolosi per l'intera giornata. La temperatura massima registrata oggi sarà di 36 gradi. Sono le 9:02:33. Aggiornamenti alle 10, alle 11, mezzogiorno, contemporanea televisiva. Bergamo TG, ore 12 e alle 13.
2: Bergamo Ora, in collaborazione con l'Eco di Bergamo.it.
3: Spot, spot.
4: Semplificare la vita a chi ha problemi visivi e non solo. L'Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti di Bergamo persegue tale scopo anche con il nuovo centro poliambulatoriale Iris, dottoressa Flavia Fabiani, in via Armando Diaz 14 a Bergamo. Pensato per offrire in tempi brevi consulenze oculistiche e visite specialistiche di varie discipline, rivolte non solo ai soci e ai loro familiari, ma anche a utenti esterni. Per info e prenotazioni, chiamare la segreteria al numero 035 24 92 08. Vi aspettiamo. www.poliambulatorioiris.it. Il poliambulatorio nato da un sogno.
5: Stanco di vedere i tuoi serramenti in legno scoloriti o scrostati dalle intemperie e dal sole? Chiama la Dottor Legno allo 035 69 11 50. Da più di 10 anni siamo specializzati nel recupero e nel restauro di tutti i serramenti in legno, compresa l'installazione di doppi vetri. Utilizziamo solo vernici all'acqua e al ritiro e alla consegna ci pensiamo noi. www.dottorlegno.it. Ci trovi a Curno in via Enrico Fermi 19. Dottor Legno. Il tempo passa, Dottor Legno resta.
6: Dimocar, i negozi della buona carne. Distribuzione moderna carni, salumi, formaggi, gastronomia e vasto assortimento pronti da cuocere. Da oltre 40 anni al servizio del cliente, con qualità, prezzo e cortesia. Il cliente per noi non è un numero. Noi teniamo alta la qualità, non il prezzo. Vi aspettiamo nei nostri 6 punti vendita. www.dimocar.it.
7: Radio Alta, Radio Alta. La musica grande, la musica grande.
8: Radio Alta.
9: Alta Play Yesterday, anni 70.

0: Yesterday.
1: Ancora tu.
0: Suono 70. Alta Play Yesterday. Questo è un successo degli anni 70.

Milani, una delle voci più autentiche dell'R&B contemporaneo, capaci di unire soul, pop alternativo e una scrittura profondamente personale. Il nuovo singolo Folded, pubblicato nel 2026, è una ballad intima e sospesa, costruita su beat morbidi e sintetei, con la voce di Keilani in primo piano. Il brano racconta la resa emotiva, la delusione e la necessità di lasciare andare ciò che non regge più, con una produzione essenziale che mette al centro vulnerabilità e verità. Per nuovi suoni, su Radio Alta, Keilani, Folded.

0: Hai appena ascoltato Nuovi Suoni. Radio Alta. Spot, spot.
1: Ostilio Mobili. Dal 1968 definiamo il tuo mondo. Ogni ambiente di casa deve rispecchiare il tuo stile. Dire chi sei. Dalla zona giorno alla cucina. Dalla zona notte al bagno. Noi ti aiutiamo a mettere a fuoco le scelte giuste per te. Per il tuo arredamento scegli Ostilio Mobili. Showroom a Capriolo, Brescia. In via Palazzolo 120, a 500 metri dal casello autostradale di Palazzolo sull'Oglio. Ostiliomobili.it.
2: 116 cavalli fino a 27 km con un solo litro. Da 0 a 100 in 9,2 secondi.
3: Nuova Toyota Ego Cross, full hybrid, full fun, da 17.950 euro qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it.
2: Lo rifacciamo?
4: Vieni a provarla da Sarco, a Curno, Seriate e Treviglio. Ti aspettiamo!
0: Radio Alta, il radiogiornale.
5: Buongiorno da Antonella Mitola. In apertura, ritrovamento delle due sorelline scomparse dalla casa famiglia nell'Aquilano. Stanno bene, sono state ritrovate a casa dello zio materno a Formia, non molto distante dall'appartamento della madre, a tenerle una donna di circa 80 anni, lontana parente, che dice di non sapere niente della vicenda. Le sorelle di 12 e 16 anni saranno trasferite in una nuova struttura protetta nel Lazio, fermati per sequestro di persona la madre con il compagno e il nonno. Finito il primo round di colloqui Iran-Stati Uniti in Svizzera, fra i punti concordati una linea di comunicazione per evitare incidenti nello stretto di Hormuz, un'unità per la gestione dei conflitti con l'obiettivo di mettere fine ai combattimenti in Libano. Le trattative a livello tecnico proseguiranno per il resto della settimana, nonostante le minacce di Trump di distruggere l'Iran, che sembrava poter mettere in bilico le trattative. I mediatori pakistani di Pakistan e Qatar parlano di buoni risultati. Il ministro degli esteri iraniano Araghchi sembra concordare. Nuovo attacco di Trump alla Premier ieri sera. Meloni e l'Italia non sono stati a difenderci, non va bene, dopo i miliardi spesi non hanno preso parte all'azione in Iran, scrive Trump. Palazzo Chigi resta in silenzio, difendendo la linea tracciata dopo le prime repliche ferme di non rispondere più alle accuse. Raid ucraini su Mosca e sulla Crimea occupata, 5 i morti, al buio parte della penisola, sospesa la distribuzione di carburante alle auto private. Nella notte attacco russo su un edificio residenziale nella regione di Sumi, 3 le vittime. Non voltarsi dall'altra parte di fronte a chi cerca protezione e sicurezza, così ieri il Papa dopo l'Angelus, ricordando la giornata del rifugiato che si è celebrata sabato 20 giugno.
6: Nessuno può voltarsi dall'altra parte di fronte a chi cerca protezione e sicurezza. Esorto inoltre tutti ad accogliere coloro che sono vittime di persecuzione, perché possano vivere in pace, con dignità e guardare al futuro con speranza.
5: Colombia, Belardo de la Espreia, il candidato trumpista, ha vinto per un pugno di voti il ballottaggio delle presidenziali, secondo i dati preliminari non ufficiali. Il suo avversario, il leader della coalizione progressista Ivan Cepeda, non ha accettato il risultato, ha chiesto il riconteggio dei voti evocando possibili brogli. Il calcio, storica prima vittoria dell'Egitto ai mondiali, che vince 3-1 sulla Nuova Zelanda, prosegue la favola di Capoverde, 2-2 con l'Uruguay, la Spagna si impone 4-0 sull'Arabia Saudita, 0-0 fra Iran e Belgio. È tutto, grazie per l'ascolto.
0: La musica grande, Radio Alta, la musica grande. Radio Alta, Alta Play Yesterday, gli anni 80.

0: Le docce e barbati bagno? Tanti stili, misure e forme differenti per adattarsi ad ogni tua esigenza. Barbati Bagno, a Brebate Sotto, Bergamo e Cremosano Crema.
1: Lo sapete che la salute si conquista anche con un buon sonno, con un buon riposo? Alla Mondoflex trovate i 10 materassi che hanno cambiato la vita ai nostri clienti. Venite a provarli, riceverete in regalo la nostra carta oro e solo per voi lo sconto raddoppia. Mondoflex fa la differenza.
2: Mondoflex reti e materassi. Mondoflex conviene sempre. A Triviolo, Melzo, Monza, Erba, Chieve, Castelmella e Desenzano sul Garda. E ora Mondoflex lo trovi anche a Cassano d'Adda.
3: Ci siamo! Anche quest'anno torna la festa di prima estate del gruppo Aeper. Da giovedì 25 a domenica 28 giugno, l'area feste di Scanzonosciate si accende con 4 serate imperdibili. Musica dal vivo, ottimo cibo, animazione per i più piccoli e canta solidarietà. Non mancare, l'estate inizia insieme a noi. Gruppo Aeper, la solidarietà che fa festa. Per informazioni 345 700 6689 o comunicazione @aeper.it. Leggi il programma su aeper.it.
4: Discovery Funk.
5: Da lunedì a giovedì alle 16 e alle 19. Su Radio Alta c'è un appuntamento con il ritmo. Discovery Funk.
6: Alle 4 del pomeriggio, sì.

0: La musica grande.
1: Alta Play Today. Nuovi suoni.
2: Arrivano gli Stanley Simmons, il duo formato da Evan Stanley e Nick Simmons, figli di due icone dei Kiss, ma con un suono completamente diverso, un folk rock moderno, intimo e pieno di armonie. Dal loro album d'esordio Dancing While the World is Ending, in uscita il 28 agosto 2026 e prodotto da Rob Cavallo, ascoltiamo Temporary Love, la prima canzone che i due abbiano mai scritto insieme. Una ballad acustica che parla di amore fragile, nostalgia e legami che restano anche quando sembrano destinati a svanire. Per nuovi suoni, su Radio Alta, Stanley Simmons, Temporary Love.

0: Radio Alta GR Flash. In collaborazione con la redazione di Bergamo TV.
1: Risucchiato dalla corrente a Medolago si cerca un 28enne nell'Adda, è un giovane originario dell'Ecuador. L'allarme è intorno alle 17 a Medolago, sul posto dei vigili del fuoco anche con l'elicottero. Si tratta di un giovane originario dell'Ecuador, residente nel Milanese. L'allarme è scattato attorno alle 17. Sul posto i vigili del fuoco di Bergamo e Dalmine insieme al SAF di Bergamo, in azione anche l'elicottero dei vigili del fuoco che sta perlustrando il corso d'acqua. Dalle prime informazioni raccolte, il giovane pare stesse attraversando il fiume con un amico. Sono partiti dalla sponda di Medolago per raggiungere quella di Porto d'Adda in provincia di Monza e Brianza, quando il 28enne si è fermato a metà non riuscendo più a proseguire. Immediati soccorsi. Un giovane dalla sponda bergamasca si è tuffato per soccorrere il ragazzo, ma a pochi metri ha dovuto desistere per la forte corrente del fiume. Il 28enne è stato risucchiato dalle acque. I vigili del fuoco stanno perlustrando la zona. Sul posto ci sono anche i carabinieri, oltre ai mezzi di soccorso. È partito oggi il nuovo orario della ZTL festiva in Città Alta, chiusa al traffico veicolare dalle 10 alle 24. Nell'occasione è stato anche istituito un servizio sperimentale di navette gratuite che continuerà fino al prossimo 13 settembre. Sentiamo com'è andata la prima giornata, diciamo subito non molti i fruitori di questo servizio, complice anche il caldo che si è abbattuto sulla città e non solo.
2: Per un bilancio definitivo sarà necessario attendere. Hanno comunque preso il via con qualche passeggero già dalla mattinata i viaggi delle navette gratuite che da tre punti della città, via Carducci nei pressi del supermercato Conad, Stadio e Celadina nei pressi dell'Esselunga, accompagnano chi lo desideri in Città Alta dopo la contestuale entrata in vigore dell'estensione dalle 10 alle 24 del divieto di recarsi in auto nel centro storico e sui colli nei giorni festivi, a meno che non si sia in possesso di un pass che i residenti della ZTL Colli possono richiedere ad ATB e che consentirà l'accesso nelle sole fasce orarie dalle 12 alle 14 e dalle 19 alle 24 ai propri ospiti.
3: L'iniziativa sembra interessante soprattutto per giornate così calde dove magari non c'è necessariamente voglia di camminare troppo ad andare in su, magari scendere va ancora bene, ecco. Però magari per andare in su un incentivo come questo sembra appunto interessante.
4: Sono favorevole perché si può andare in Città Alta in breve tempo senza bisogno di prendere il pullman con le varie coincidenze.
2: Una critica mossa dai primi fruitori del servizio, che comunque è ancora in fase sperimentale e continuerà così fino al 13 settembre, è la scarsa frequenza, soprattutto nelle ore di rientro da Città Alta. Se la partenza verso il borgo storico è prevista, con pochi minuti di differenza tra i rispettivi punti, alle 10, 10.15, 10.30, 11.05, 10.50, 11.15, e poi nella fascia oraria del mezzogiorno, per scendere è necessario aspettare la prima corsa disponibile delle 16.15 verso lo stadio.
3: L'unica cosa che dicevo che magari sarebbe stato ancora più interessante, ma probabilmente in futuro eventualmente avere un pochettino più di frequenza magari per tornare prima, cioè non necessariamente andare su a quell'ora qua e magari avere il primo rientro dopo 5-6 ore, ecco. Perché magari per un turista magari va bene, per chi insomma Città Alta la vive o comunque la conosce già bene come me, magari anche solo un giro di un paio d'ore potrebbe essere sufficiente.
1: Circa 150 persone hanno partecipato ieri alla marcia organizzata nel centro di Bergamo in occasione della giornata mondiale del rifugiato istituita dalle Nazioni Unite. Sentiamo Yuri Colleoni.
5: Tori e colori hanno attraversato il cuore di Bergamo. In occasione della giornata mondiale del rifugiato, la città ha risposto presente con una marcia pacifica all'insegna dell'inclusione e dell'incontro. Il punto di partenza è la storica piazza Pontida, che si è trasformata in un palcoscenico di culture diverse pronte a dialogare. Un percorso simbolico ma anche visivo. Durante la camminata, infatti, i partecipanti hanno voluto lasciare il segno colorando la strada con scritte e messaggi di sensibilizzazione impressi sull'asfalto. I passi si sono poi fermati al parco di Via Galgario, dove le istituzioni hanno voluto ribadire il valore di questa giornata. Giacomo Angeloni, assessore alla sicurezza del Comune di Bergamo, ha sottolineato l'importanza di percorsi di integrazione sicuri e strutturati, capaci di coniugare la legalità con il rispetto della dignità umana.
1: Concluse le prove scritte, tra domani e martedì al via gli esami orali per oltre 9.200 studenti bergamaschi alle prese con la maturità. Diverse le novità introdotte quest'anno. Il colloquio di fronte alla commissione inizierà con una riflessione personale sul proprio percorso scolastico da parte di ciascuno studente. Al centro dell'esame ci saranno 4 discipline diverse a seconda dell'indirizzo. Nel corso dell'orale inoltre sarà presentata l'esperienza di formazione scuola-lavoro e saranno verificate le competenze acquisite nell'ambito dell'educazione civica. L'esame orale, come ha ribadito a più riprese il ministro Valditara, è obbligatorio e chi farà scena muta andrà incontro alla bocciatura.
0: Era Radio Alta GR Flash. In collaborazione con la redazione di Bergamo TV. Spot, spot.
6: Lo sapete che la salute si conquista anche con un buon sonno, con un buon riposo? Alla Mondoflex trovate i 10 materassi che hanno cambiato la vita ai nostri clienti. Venite a provarli, riceverete in regalo la nostra carta oro e solo per voi lo sconto raddoppia. Mondoflex fa la differenza.
7: Mondoflex reti e materassi. Mondoflex conviene sempre. A Triviolo, Melzo, Monza, Erba, Chieve, Castelmella e Desenzano sul Garda. E ora Mondoflex lo trovi anche a Cassano d'Adda.
8: 116 cavalli fino a 27 km con un solo litro. Da 0 a 100 in 9,2 secondi.
9: Nuova Toyota Ego Cross, full hybrid, full fun, da 17.950 euro qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it.
8: Ah, lo rifacciamo?
7: Vieni a provarla da Sarco, a Curno, Seriate e Treviglio. Ti aspettiamo!
10: Ci siamo! Anche quest'anno torna la festa di prima estate del gruppo Aeper. Da giovedì 25 a domenica 28 giugno, l'area feste di Scanzonosciate si accende con 4 serate imperdibili. Musica dal vivo, ottimo cibo, animazione per i più piccoli e canta solidarietà. Non mancare, l'estate inizia insieme a noi. Gruppo Aeper, la solidarietà che fa festa. Per informazioni 345 700 6689 o comunicazione @aeper.it. Leggi il programma su aeper.it.
0: Radio Alta, la musica grande. Radio Alta. Alta Play Yesterday, gli anni 90.
11: Se vuoi ci amiamo adesso, se vuoi, però non è lo stesso.
12: Alta Play Yesterday.

0: Radio Alta. Alta Play.
1: Ecco in Ugenea con One On, primo singolo estratto dal nuovo album People of the Moon. Un brano di Brit Funk mediterraneo nato dalla collaborazione con Tom Misch, scritto da Lucio Aquilina, Massimo Di Lena, Tom Misch e Matt Maltese e pubblicato da NG Records. Un ponte sonoro tra Londra e Napoli, elegante e pieno di groove. Per nuovi suoni, su Radio Alta, Nugenea, One On.

0: Hai appena ascoltato Nuovi Suoni. Spot, spot.
1: 116 cavalli fino a 27 km con un solo litro. Da 0 a 100 in 9,2 secondi.
2: Nuova Toyota EcoCross. Full hybrid, full fun. Da 17.950 euro qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it.
1: Lo rifacciamo?
3: Vieni a provarla da Sarco, a Curno, Seriate e Treviglio. Ti aspettiamo!
4: Lo sapete che la salute si conquista anche con un buon sonno, con un buon riposo? Alla Mondoflex trovate i 10 materassi che hanno cambiato la vita ai nostri clienti. Venite a provarli, riceverete in regalo la nostra carta oro e solo per voi lo sconto raddoppia. Mondoflex fa la differenza.
3: Mondoflex reti e materassi. Mondoflex conviene sempre. A Triviolo, Melzo, Monza, Erba, Chieve, Castelmella e Desenzano sul Garda. E ora Mondoflex lo trovi anche a Cassano d'Adda.
0: Radio Alta. Il radiogiornale.
5: Buongiorno da Antonella Mitola. Finito il primo round di colloqui fra Iran e Stati Uniti in Svizzera. Fra i punti concordati una linea di comunicazione per evitare incidenti nello stretto di Hormuz e un'unità per la gestione dei conflitti con l'obiettivo di mettere fine ai combattimenti in Libano. Le trattative a livello tecnico proseguiranno per il resto della settimana, nonostante le minacce di Trump di distruggere l'Iran che sembravano poter mettere in bilico i colloqui. I mediatori di Pakistan e Qatar parlano di buoni risultati. Il ministro degli esteri iraniano Araghchi sembra concordare. Raid ucraini su Mosca e sulla Crimea occupata, 5 i morti, al buio parte della penisola, sospesa la distribuzione di carburante alle auto private. Nella notte bombardamenti russi su Zaporizhzhia e Odessa, 2 le vittime. Nelle ultime 24 ore abbattuti 14 velivoli senza pilote, a Sumi colpito un edificio residenziale, 3 le vittime. Ritrovate le due sorelline scomparse dalla casa famiglia nell'Aquilano, sono state trovate in un appartamento di forme dello zio materno e a tenere le ragazzine era una lontana parente, ottantenne, che dice che non sapeva nulla della vicenda. Fermati per sequestro di persona la madre delle ragazze, il compagno e il padre della donna, nonno delle giovani. La mamma in carcere a Teramo, il suo compagno e il nonno delle ragazze si trovano invece in quello di Sulmona. Il Tribunale Penale di Tripoli ha condannato Osama al-Masri ad una pena di 7 anni e 4 mesi di reclusione per aver violato i diritti dei detenuti. Per l'ex comandante libico al centro di un contenzioso fra il governo italiano e la Corte Penale Internazionale è stata disposta anche la perdita della capacità e la privazione dei diritti civili per tutta la durata della pena e per un anno successivo. Nelle Filippine 3 studenti sono stati uccisi, altri 5 feriti in una sparatoria in una scuola superiore a Tacloban sull'isola di Leyte, lo ha riferito la polizia con un comunicato. Secondo l'agenzia di stampa statale filippina PNA, 2 sospetti erano stati arrestati e uno di loro era uno studente quindicenne del primo anno di liceo. In Gran Bretagna ore contate, atteso per questa mattina l'annuncio delle dimissioni del primo ministro britannico Keir Starmer per un passaggio di testimone al suo sfidante per la guida dei laburisti Andy Burnham, tornato parlamentare dopo una vittoria schiacciante nell'elezione suppletiva di un collegio della Grande Manchester. È accusato di omicidio stradale plurimo aggravato il 19enne conducente dell'auto che si è ribaltata nel canale Villoresi a Senago, provocando la morte di 3 ragazzi di 17 anni. Nell'auto erano 9 le persone a bordo senza cinture di sicurezza, tutti di età compresa fra i 17 e i 19 anni. Il giovane conducente, risultato positivo all'alcol test, aveva il tasso 3 volte superiore a quello consentito. È tutto, grazie per l'ascolto.
6: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
0: Radio Alta, la musica grande. Radio
2: Alta. Alta Play Yesterday, gli anni 2000.

film che sembrava più triste ha il suo lieto fine. Sono quello che appare e scompare, al mattino a volte è difficile. Il sipario si alza ancora, il concerto non deve

0: La musica grande. Spot, spot.
1: Semplificare la vita a chi ha problemi visivi e non solo. L'Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti di Bergamo persegue tale scopo anche con il nuovo centro poliambulatoriale Iris, dottoressa Flavia Fabiani, in via Armando Diaz 14 a Bergamo. Pensato per offrire in tempi brevi consulenze oculistiche e visite specialistiche di varie discipline, rivolte non solo ai soci e ai loro familiari, ma anche a utenti esterni. Per info e prenotazioni, chiamare la segreteria al numero 035 24 92 08. Vi aspettiamo. www.poliambulatorioiris.it. Il poliambulatorio nato da un sogno.
2: Stanco di vedere i tuoi serramenti in legno scoloriti o scrostati dalle intemperie e dal sole? Chiama la Dottor Legno allo 035 69 11 50. Da più di 10 anni siamo specializzati nel recupero e nel restauro di tutti i serramenti in legno, compresa l'installazione di doppi vetri. Utilizziamo solo vernici all'acqua e al ritiro e alla consegna ci pensiamo noi. www.dottorlegno.it. Ci trovi a Curno in via Enrico Fermi 19. Dottor Legno. Il tempo passa, Dottor Legno resta.
0: La musica grande.
3: Radio Alta.
0: Alta Play Today. I successi

Lei è Taylor Swift e questo è I Knew It, I Knew You, il nuovo brano scritto per la colonna sonora di Toy Story 5. Una ballata country prodotta insieme a Jack Antonoff e legata al suo ultimo progetto discografico, The Life of a Showgirl. Nel brano tornano chitarre acustiche, armonica e lo storytelling che l'ha resa unica. Per nuovi suoni, su Radio Alta, Taylor Swift, I Knew It, I Knew You.

0: Radio Alta. Sono le 11:01. Radio Alta GR Flash. In collaborazione con la redazione di Bergamo TV.
1: Risucchiato dalla corrente a Medolago, si cerca un 28enne nell'Adda, è un giovane originario dell'Ecuador. L'allarme è intorno alle 17 a Medolago, sul posto dei vigili del fuoco anche con l'elicottero. Si tratta di un giovane originario dell'Ecuador, residente nel Milanese. L'allarme è scattato attorno alle 17 sul posto i vigili del fuoco di Bergamo e Dalmine, insieme al SAF di Bergamo. In azione anche l'elicottero dei vigili del fuoco che sta perlustrando il corso d'acqua. Dalle prime informazioni raccolte, il giovane pare stesse attraversando il fiume con un amico. Sono partiti dalla sponda di Medolago per raggiungere quella di Porto d'Adda in provincia di Monza e Brianza, quando il 28enne si è fermato a metà, non riuscendo più a proseguire. Immediati soccorsi. Un giovane dalla sponda bergamasca si è tuffato per soccorrere il ragazzo, ma a pochi metri ha dovuto desistere per la forte corrente del fiume. Il 28enne è stato risucchiato dalle acque. I vigili del fuoco stanno perlustrando la zona. Sul posto ci sono anche i carabinieri, oltre ai mezzi di soccorso. È partito oggi il nuovo orario della ZTL festiva in Città Alta, chiusa al traffico veicolare dalle 10 alle 24. Nell'occasione è stato anche istituito un servizio sperimentale di navette gratuite che continuerà fino al prossimo 13 settembre. Sentiamo com'è andata la prima giornata. Diciamo subito, non molti i fruitori di questo servizio, complice anche il caldo che si è abbattuto sulla città e non solo. Per un bilancio definitivo sarà necessario attendere. Hanno comunque preso il via, con qualche passeggero già dalla mattinata, i viaggi delle navette gratuite che da tre punti della città, via Carducci nei pressi del supermercato Conad, Stadio e Celadina nei pressi dell'Esselunga, accompagnano chi lo desideri in Città Alta dopo la contestuale entrata in vigore dell'estensione dalle 10 alle 24 del divieto di recarsi in auto nel centro storico e sui colli nei giorni festivi, a meno che non si sia in possesso di un pass che i residenti della ZTL Colli possono richiedere ad ATB e che consentirà l'accesso nelle sole fasce orarie dalle 12 alle 14 e dalle 19 alle 24 ai propri ospiti.
2: L'iniziativa sembra interessante soprattutto per giornate così calde dove magari non c'è necessariamente voglia di camminare troppo ad andare in su, magari a scendere va ancora bene, ecco. Però magari per andare in su un incentivo come questo sembra appunto interessante.
3: Sono favorevole perché si può andare in Città Alta in breve tempo senza bisogno di prendere il pullman con le varie coincidenze.
1: Una critica mossa dai primi fruitori del servizio, che comunque è ancora in fase sperimentale e continuerà così fino al 13 settembre, è la scarsa frequenza, soprattutto nelle ore di rientro da Città Alta. Se la partenza verso il borgo storico è prevista, con pochi minuti di differenza tra i rispettivi punti, alle 10, 10.15, 10.30, 11.05, 10.50, 11.15, e poi nella fascia oraria del mezzogiorno, per scendere è necessario aspettare la prima corsa disponibile delle 16.15 verso lo stadio.
2: L'unica cosa che dicevo che magari sarebbe stato ancora più interessante, ma probabilmente in futuro, eventualmente avere un pochettino più di frequenza magari per tornare prima, cioè non necessariamente andare su a quell'ora qua e magari avere il primo rientro dopo 5-6 ore, ecco. Perché magari per un turista magari va bene, per chi insomma Città Alta la vive o comunque la conosce già bene come me, magari anche solo un giro di un paio d'ore potrebbe essere sufficiente.
1: Circa 150 persone hanno partecipato ieri alla marcia organizzata nel centro di Bergamo in occasione della giornata mondiale del rifugiato istituita dalle Nazioni Unite. Sentiamo Yuri Colleoni.
4: Tori e colori hanno attraversato il cuore di Bergamo. In occasione della giornata mondiale del rifugiato, la città ha risposto presente con una marcia pacifica all'insegna dell'inclusione e dell'incontro. Il punto di partenza è la storica piazza Pontida, che si è trasformata in un palcoscenico di culture diverse pronte a dialogare. Un percorso simbolico ma anche visivo. Durante la camminata, infatti, i partecipanti hanno voluto lasciare il segno colorando la strada con scritte e messaggi di sensibilizzazione impressi sull'asfalto. I passi si sono poi fermati al parco di Via Galgario, dove le istituzioni hanno voluto ribadire il valore di questa giornata. Giacomo Angeloni, assessore alla sicurezza del Comune di Bergamo, ha sottolineato l'importanza di percorsi di integrazione sicuri e strutturati, capaci di coniugare la legalità con il rispetto della dignità umana.
1: Concluse le prove scritte, tra domani e martedì al via gli esami orali per oltre 9.200 studenti bergamaschi alle prese con la maturità. Diverse le novità introdotte quest'anno, il colloquio di fronte alla commissione inizierà con una riflessione personale sul proprio percorso scolastico da parte di ciascuno studente. Al centro dell'esame ci saranno 4 discipline diverse a seconda dell'indirizzo. Nel corso dell'orale inoltre sarà presentata l'esperienza di formazione scuola-lavoro e saranno verificate le competenze acquisite nell'ambito dell'educazione civica. L'esame orale, come ha ribadito a più riprese il ministro Valditara, è obbligatorio e chi farà scena muta andrà incontro alla bocciatura.
0: Era Radio Alta GR Flash. In collaborazione con la redazione di Bergamo TV. Spot, spot.
5: Lo sapete che la salute si conquista anche con un buon sonno, con un buon riposo? Alla Mondofest trovate i 10 materassi che hanno cambiato la vita ai nostri clienti. Venite a provarli, riceverete in regalo la nostra carta oro e solo per voi lo sconto raddoppia. Mondoflex fa la differenza.
6: Mondoflex reti e materassi. Mondoflex conviene sempre. A Triviolo, Melzo, Monza, Erba, Chieve, Castelmella e Desenzano sul Garda. E ora Mondoflex lo trovi anche a Cassano d'Adda.
7: Ostilio Mobili. Dal 1968 definiamo il tuo mondo. Ogni ambiente di casa deve rispecchiare il tuo stile. Dire chi sei. Dalla zona giorno alla cucina. Dalla zona notte al bagno, noi ti aiutiamo a mettere a fuoco le scelte giuste per te. Per il tuo arredamento, scegli Ostilio Mobili. Showroom a Capriolo, Brescia. In via Palazzolo 120, a 500 metri dal casello autostradale di Palazzolo sull'Oglio. Ostiliomobili.it.
0: Radio Alta, la musica grande.

0: La musica grande degli anni 70.
1: È la musica, musica ribelle.
0: Alta Fly Yesterday. Questo è un successo degli anni 70.

Yei e Meich pubblicano End of Beginning, la loro intensa reinterpretazione del brano di D.A.O., progetto musicale dell'attore Joe Keery. Una versione acustica potente, costruita sulle armonie vocali di Adam Ezegelian e Luke Diamond, diventata virale sui social prima dell'uscita ufficiale sulle piattaforme nel maggio 2026. Nei credits spiccano la produzione indipendente del duo e l'arrangiamento vocale che rinnova il senso di nostalgia e rinascita del testo originale. Per nuovi suoni su Radio Alta, E.I.M.H. End of Beginning.

0: Hai appena ascoltato Nuovi Suoni.
1: Tutte le emozioni della partita commentate prima e dopo. Tutto Atalanta News, il rotocalco quotidiano che racconta le ultime novità della squadra più amata di Bergamo. Tutto Atalanta News è curato e condotto da Fabrizio Pirola, con la collaborazione di Carlo Canavesi e coadiuvato dalla redazione sportiva di Bergamo TV. Tutto Atalanta News, subito dopo il notiziario delle 13 e nel pomeriggio dalle 18:30. Tutto Atalanta News, la ascolti su Radio Alta, in FM e DAB Plus. In streaming dalle applicazioni Radio Player, TuneIn, FM World. Mettila nei preferiti.
0: Spot.
2: Dal 18 giugno al 4 luglio, lo spirito del pianeta. Il festival dei popoli indigeni a Casirate d'Adda, area Gerundium. Indiani d'America, Maya, Incas, scozzesi e tanti altri. Ristoranti da tutto il mondo, area olistica, 100 espositori. Anche in caso di pioggia, spazio al chiuso 4.000 metri quadrati. Ingresso gratuito. Dal 18 giugno al 4 luglio vi aspetta lo spirito del pianeta a Casirate d'Adda, area Gerundium. Info su lospiritodelpianeta.it. Si ringrazia Mirage Stampe Digitali.
3: Lo sapete che la salute si conquista anche con un buon sonno, con un buon riposo? Alla Mondoflex trovate i 10 materassi che hanno cambiato la vita ai nostri clienti. Venite a provarli, riceverete in regalo la nostra carta oro e solo per voi lo sconto raddoppia. Mondoflex fa la differenza.
4: Mondoflex reti e materassi. Mondoflex conviene sempre. A Triviolo, Melzo, Monza, Erba, Chieve, Castelmella e Desenzano sul Garda. E ora Mondoflex lo trovi anche a Cassano d'Adda.
5: Ci siamo! Anche quest'anno torna la festa di prima estate del gruppo Aeper. Da giovedì 25 a domenica 28 giugno, l'area feste di Scanzo Rosciate si accende con 4 serate imperdibili. Musica dal vivo, ottimo cibo, animazione per i più piccoli e canta solidarietà. Non mancare, l'estate inizia insieme a noi. Gruppo Aeper, la solidarietà che fa festa. Per informazioni 345 700 6689 o comunicazione @aeper.it. Leggi il programma su aeper.it.
0: Radio Alta, il radiogiornale.
6: Buongiorno da Antonella Mittola. In Gran Bretagna Keir Starmer ha annunciato le sue dimissioni da leader del partito laburista britannico e da primo ministro in un atteso discorso alla nazione davanti al numero 10 di Downing Street. L'uscita di scena di Starmer, travolto dall'impopolarità e dal crollo di consensi anche all'interno dei Labour, spiana la strada alla sua sostituzione con l'ex sindaco di Manchester Andy Burnham. Finito il primo round di colloqui Iran-Stati Uniti in Svizzera, mediatori Pakistan e Qatar parlano di buoni risultati e il ministro degli esteri iraniano Araghchi sembra concordare. Fra i punti concordati, una linea di comunicazione per evitare incidenti nello stretto di Hormuz e un'unità per la gestione dei conflitti con l'obiettivo di mettere fine ai combattimenti in Libano. Le trattative a livello tecnico proseguiranno per il resto della settimana, nonostante le nuove minacce di Trump di distruggere l'Iran, che sembravano ieri sera poter mettere in bilico le trattative. Raid ucraini su Mosca e sulla Crimea occupata, 5 le vittime, al buio parte della penisola, sospesa la distribuzione di carburante alle auto private. Nella notte bombardamenti russi su Zaporizhzhia e Odessa, 2 vittime. Nelle ultime 24 ore le forze ucraine hanno abbattuto 14 velivoli senza pilota. Sumi, colpito un edificio residenziale, 3 i morti. Torniamo in Italia. Trovate le due sorelline scomparse dalla casa famiglia nell'Aquilano. Sono state trovate in un appartamento di Formia dello zio materno e a tenere le ragazzine era una lontana parente ottantenne che dice che non sapeva nulla della vicenda. Fermati per sequestro di persona la madre delle ragazze, il compagno e il padre della donna, nonno delle giovani. La mamma in carcere a Teramo, il compagno e il nonno delle ragazze si trovano invece in quello di Sulmona. L'anticiclone africano e il caldo intenso non intendono lasciare tregua al nord e al sud, temperature record di giorno e di notte. Secondo le previsioni, il caldo torrido è previsto ancora per tutta la settimana ed è atteso un prossimo fine settimana da bollino rosso. In Colombia, Abelardo de la Espreia, candidato trumpista, ha vinto per un pugno di voti il ballottaggio delle presidenziali, secondo i dati preliminari non ufficiali. Il suo avversario, il leader della coalizione progressista, Ivan Cepeda, non ha accettato il risultato e ha chiesto il riconteggio dei voti, evocando possibili brogli. Nelle Filippine, 3 studenti sono stati uccisi, altri 5 feriti in una sparatoria in una scuola superiore a Tacloban, sull'isola di Leyte. Lo ha riferito la polizia. Secondo l'agenzia di stampa statale filippina PNA, 2 sospetti erano stati arrestati e uno di loro era uno studente quindicenne del primo anno di liceo. È tutto, grazie per l'ascolto.
7: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
0: Radio Alta, la musica grande. Alta Play Yesterday, gli anni Ottanta.
8: Alta Play Yesterday.

0: Radio Alta.
1: Sintonizzati su Radio Alta con il sistema DAB Plus e scopri la differenza. Per un suono pulito e perfetto, passa al digitale con Radio Alta. È facile, è semplice ed è la migliore esperienza di ascolto che puoi avere. Radio Alta, ora anche in digitale con DAB Plus. Sintonizzati e ascolta la differenza. Radio Alta, la tua musica, la tua radio, il tuo suono perfetto. Radio Alta, in digitale con DAB Plus.
2: Spot, spot.
3: Da Fanghetti, affari perfetti.
4: Approfitta della promo presaldi con sconti esclusivi su una selezione di modelli. Divani, letti, poltrone disponibili nei nostri showroom e pronti per arrivare a casa tua. Vuoi un modello personalizzato? Ordinalo entro il 15 giugno per riceverlo prima delle vacanze di agosto. Tanghetti Salotti, nella sede storica di Cazzago San Martino, nei punti vendita di Osio Sopra, Bergamo Centro e di Concesio, Brescia.
3: Da Fanghetti, affari perfetti.
5: Dal 18 giugno al 4 luglio, lo spirito del pianeta. Il Festival dei Popoli Indigeni a Casirate d'Adda, area Gerundium. Indiani d'America, Maya, Incas, Scozzesi e tanti altri. Ristoranti da tutto il mondo, area olistica, 100 espositori. Anche in caso di pioggia, spazio al chiuso 4.000 metri quadrati. Ingresso gratuito. Dal 18 giugno al 4 luglio vi aspetta lo spirito del pianeta a Casirate d'Adda, area Gerundium. Info su lospiritodelpianeta.it. Si ringrazia Mirage Stampe Digitali.
0: La musica grande, Radio Alta Play Today. La musica.

0: È Night con Forte, il brano d'amore per eccellenza tratto dall'album Io Individuo. Scritto da Night e prodotto da Zef, è un pezzo diretto che racconta la fatica di sentirsi parte di qualcosa in un mondo pieno di distrazioni. Le parole dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo diventano il manifesto emotivo del brano. Per nuovi suoni su Radio Alta, Night, Forte.
1: Cercavi me, non è vero, bastavi te dare a vero, per trovare le strade, strumenti che non avevo. Nei tuoi occhi vedo il legno, un colore di terra. La sensazione è come quando il mondo si ferma, parli e non hai paura che qualcosa si perda.

perdonare anche una brutta persona. Forse hai capito più di tutti gli altri. Io a volte ci vedo solo brutti e stanchi. Sai com'è quando ci pensi poi ti butti e tardi. Quando non manca nulla ma sei tu che manchi.

lascerà. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai forse, è perché non lo so dove sono.

0: Hai appena ascoltato Nuovi Suoni.
1: La musica grande. Radio Alta.

0: riprese le ricerche del giovane scomparso nell'Adda, vigili del fuoco di nuovo in azione questa mattina. Nel pomeriggio di ieri un 28enne si era tuffato a Medolago con l'intento di raggiungere la sponda brianzola del fiume, ma è stato inghiottito dalla corrente. Vano il tentativo di un giovane di prestargli soccorso. Spari all'esterno delle piscine, attimi di terrore ieri a Seriate, un vero e proprio agguato in serata a colpi di arma da fuoco ha provocato il panico tra coloro che si trovavano sul posto. L'ipotesi al vaglio degli inquirenti è quella di un regolamento di conti legato al mondo della droga. Fortunatamente nessuno è rimasto ferito, ma la paura è stata tanta. Navette gratuite verso Città Alta, servizio promosso con qualche riserva. L'iniziativa consente di raggiungere il borgo storico nelle giornate festive da 3 punti di Città Bassa. Giudizio buono dei primi pochi fruitori che auspicano una maggiore frequenza, soprattutto al rientro. Il mercato in casa nerazzurra, questa sera a tutto Atalanta, arrivi a partire da quello ufficiale dell'allenatore Sarri e partenze nelle trattative estive della società bergamasca, se ne parla alle 21 su Bergamo TV. Lunedì 22 giugno 2026, benvenute e benvenuti alla prima edizione odierna del nostro telegiornale. Un saluto che rivolgo anche a chi ci segue sulle frequenze di Radio Alta. Sono riprese questa mattina le ricerche del 28enne scomparso ieri nelle acque dell'Adda a Medolago. Il giovane, un cittadino equadoregno, aveva cercato insieme a un amico di attraversare l'Adda nuotando dalla sponda bergamasca a quella di Porto d'Adda, frazione di Cornate. A pochi metri dalla riva, però le forze lo hanno abbandonato e nonostante il tentativo di soccorso di un uomo che si è tuffato per aiutarlo, è stato portato via dalla corrente. Ricordiamo che nella zona è in vigore il divieto di balneazione, ma anche dopo che è scattato l'allarme per la persona scomparsa nell'Adda, c'è però chi ha continuato a tuffarsi nel fiume. Momenti di paura ieri sera a Seriate, lungo l'area di sosta all'esterno delle piscine e di fronte al centro sportivo comunale. Un vero e proprio agguato a colpi di arma da fuoco ha provocato il panico tra coloro che si trovavano sul posto. Sono stati uditi tra i 6 e gli 8 colpi. C'è chi ha raccontato di avere visto dei fucili. L'ipotesi al vaglio degli inquirenti è quella di un regolamento di conti legato al mondo del traffico e dello spaccio della droga. All'improvviso un uomo è sceso da un'auto, ha cominciato a sparare in direzione di una persona che è riuscita a fuggire a piedi e salire su un'altra vettura che si è diretta a grande velocità verso il centro di Seriate. Sul luogo della sparatoria sono subito intervenuti i carabinieri della compagnia di Bergamo. Tutto è accaduto poco prima delle 19:30, proprio mentre giovani e famiglie con bambini uscivano dalle piscine che stavano per chiudere. Fortunatamente nessuno è rimasto ferito, la paura però è stata tanta con un fuggi-fuggi generale. I carabinieri sono alla ricerca dell'auto su cui è fuggita la persona presa di mira. Si tratta di una Peugeot di cui si è riusciti a leggere la targa. Non è ancora chiaro il numero delle persone coinvolte, che sarebbero tutte di origine maghrebina. E vado insieme a voi sul sito web dell'Eco di Bergamo. Causa un incidente a Fiorano e scappa, ritrovato dopo ore di ricerche. L'uomo, un 33enne peruviano residente a Gazzaniga, era fuggito ieri dopo lo scontro avvenuto nel pomeriggio a Fiorano al Serio. Carabinieri e vigili del fuoco lo hanno cercato anche nel fiume Serio. È stato rintracciato proprio questa mattina e portato in caserma. Sempre per la cronaca, un cittadino del Bangladesh in Italia del 2011 è stato arrestato dalla Guardia di Finanza di Bergamo con l'accusa di estorsione ai danni di numerosi connazionali nella bassa bergamasca. Secondo le indagini coordinate dalla Procura, molti connazionali sarebbero stati costretti a versare decine di migliaia di euro per arrivare nel nostro paese e lavorare presso aziende manifatturiere della bassa pianura. Una volta giunti in Italia, però, sarebbero stati privati dei documenti e costretti a consegnare altro denaro. Gli approfondimenti condotti dai finanzieri di Treviglio avrebbero inoltre documentato violenze e minacce di morte nei confronti delle vittime, utilizzate per costringerle a continuare i pagamenti. Nel corso dell'operazione è stata eseguita anche una perquisizione nell'abitazione in uso all'indagato, nella quale i militari hanno rinvenuto decine di copie di passaporti e contratti di lavoro riconducibili a cittadini bengalesi. Cambiamo argomento. È partito ieri il nuovo orario delle ZTL in Città Alta, chiusa al traffico veicolare la domenica e nei festivi dalle 10 alle 24. Nell'occasione è stato istituito un servizio sperimentale di navette gratuite che continuerà fino al prossimo 13 settembre. Sentiamo com'è andata la prima giornata. Per un bilancio definitivo sarà necessario attendere. Hanno comunque preso il via con qualche passeggero già dalla mattinata i viaggi delle navette gratuite che da tre punti della città, via Carducci nei pressi del supermercato Conad, Stadio e Celadina nei pressi dell'Esselunga, accompagnano chi lo desideri in Città Alta dopo la contestuale entrata in vigore dell'estensione dalle 10 alle 24 del divieto di recarsi in auto nel centro storico e sui colli nei giorni festivi, a meno che non si sia in possesso di un pass che i residenti della ZTL Colli possono richiedere ad ATB e che consentirà l'accesso nelle sole fasce orarie dalle 12 alle 14 e dalle 19 alle 24 ai propri ospiti.
1: L'iniziativa sembra interessante soprattutto per giornate così calde dove magari non c'è necessariamente voglia di camminare troppo ad andare in su, magari scendere va ancora bene, ecco. Però magari per andare in su un incentivo come questo sembra appunto interessante.
2: Sono favorevole perché si può andare in Città Alta in breve tempo senza bisogno di prendere il pullman con le varie coincidenze.
0: Una critica mossa dai primi fruitori del servizio, che comunque è ancora in fase sperimentale e continuerà così fino al 13 settembre, è la scarsa frequenza, soprattutto nelle ore di rientro da Città Alta. Se la partenza verso il borgo storico è prevista, con pochi minuti di differenza tra i rispettivi punti, alle 10, 10.15, 10.30, 11.05, 10.50, 11.15, e poi nella fascia oraria del mezzogiorno, per scendere è necessario aspettare la prima corsa disponibile delle 16.15 verso lo stadio.
1: L'unica cosa che dicevo è che magari sarebbe stato ancora più interessante, ma probabilmente in futuro, eventualmente avere un pochettino più di frequenza magari per tornare prima, cioè non necessariamente andare su a quell'ora qua e magari avere il primo rientro dopo 5-6 ore, ecco. Perché magari per un turista magari va bene, per chi insomma Città Alta la vive o comunque la conosce già bene come me, magari anche solo un giro di un paio d'ore potrebbe essere sufficiente.
0: Scadenza della validità della carta d'identità cartacea, prima fissata in maniera perentoria all'inizio di agosto, poi cancellata, per cui tutto potrà tornare praticamente come prima o quasi. Anche di questo ci occupiamo con il mio ospite che ho in collegamento e che voglio salutare e ringraziare per aver accettato il nostro invito. È assessore alla sicurezza e servizi demografici del Comune di Bergamo, Giacomo Angeloni, che saluto e ringrazio di nuovo. Bentrovato, assessore.
3: Grazie per questa opportunità.
0: Dunque, mi consenta prima di affrontare il tema e fare un po' di chiarezza anche per le tante persone che sono andate in agitazione per questa scadenza prima fissata, poi cancellata per quanto riguarda le carte identità.
3: Cancellata parzialmente.
0: Parzialmente, ma poi andiamo con tutti i chiarimenti dovuti, assolutamente per non generare ulteriore confusione. Vorrei tornare per un istante a un intervento che lei ha fatto, di cui abbiamo preso atto e dato conto anche nel nostro telegiornale, rispetto alla situazione della sicurezza, della presenza delle istituzioni e del comune attraverso la polizia locale nelle aree diciamo più delicate, più critiche, soprattutto nel centro della città. C'è stata una presa di posizione sua molto forte, che da un lato ha comunicato l'attività della polizia locale e i risultati che sono stati portati a casa, dall'altro ha confermato quanto preziosa sia la collaborazione con tutte le forze dell'ordine e le istituzioni, con il Comitato per l'Ordine e la Sicurezza. D'altro canto però ha lanciato anche qualche accusa da un certo punto di vista a chi insomma fomenterebbe un certo tipo di preoccupazione, di sensazione nella popolazione. Come stanno le cose? Lo chiedo visto che ora abbiamo l'opportunità di averla in viva voce, non solo, assessore.
3: Allora, fino alla risposta all'interpellanza che avevano fatto i consiglieri di centrodestra, in particolare Forza Italia, l'ho presentata in modo molto dettagliato, sono 5 pagine dense di dati e sono state anche frutto di numerosi servizi e articoli, perché ritornano il lavoro che la polizia locale fa, e non lo fa da sola, il lavoro in stazione e nelle zone considerate a rischio in città. È chiaro che il nostro compito non è solo di contrastare i fenomeni e fare sorveglianza e evidentemente poi di intervenire se ci sono situazioni in cui si sfocia in reati, ma il compito delle istituzioni, e questo è il ragionamento che provavo a fare per iscritto, è di provare ad analizzare le cause di alcune situazioni che poi osserviamo dentro le nostre città. E quindi mi sono permesso di dire che innanzitutto siamo disponibili ad accogliere possibili proposte anche operative da parte del centrodestra, e il Consiglio Comunale serve anche a questo, a provare a dialogare partendo magari da posizioni diverse, ma l'obiettivo dentro le aule democratiche è quello di provare a dialogare. E nell'analisi delle cause ho fatto tre ragionamenti. Il primo legato al tema degli stranieri: noi osserviamo sempre di più una sorta di limbo giuridico in cui stranieri che prima venivano accolti in situazione di accoglienze legate ai CAS, all'accoglienza diffusa, che vengono meno dall'accoglienza, e quindi c'è un tema di persone che non hanno un documento e che quindi stanno per strada, e alla fine poi, senza giustificare nessun reato, che non si giustificano i reati, ci mancherebbe, ma poi alla fine il rischio è che si dedichino alla microcriminalità perché non hanno una possibilità né di rientro in patria né di avere un documento in Italia. E l'altra analisi che facevamo sempre in questa risposta è una mancata presa in carico delle situazioni sociali più gravi, quindi tossicodipendenti, alcolisti cronici e malati di mente, quindi con patologie psichiatriche, persone con patologie psichiatriche. Noi osserviamo sempre di più una riduzione dei posti di assistenza e sostegno a queste persone, e il rischio è che poi siano in strada, commettano reati e la situazione si incancrenisca. Mi sono permesso di dire che noi ci siamo, crediamo che la sicurezza sia un obiettivo strategico dell'amministrazione perché è un diritto dei cittadini, ci siamo, ma è compito della politica anche indagare le cause, e quindi sull'indagine delle cause mi sono permesso di fare questi tre esempi, quindi l'eliminazione del permesso di soggiorno per motivi umanitari e la non presa in carico dei soggetti più fragili con dipendenze o problemi psichiatrici sono uno dei temi che osserviamo per strada dall'osservatorio della polizia locale.
0: Grazie per questo approfondimento, ecco, rispetto ai dati e alle parole che avevamo riportato anche nelle scorse edizioni. Questo è un tema naturalmente che non si esaurisce qui.
3: Siamo disponibili a parlarne, anche perché è una delle cose che ci chiedono di più i cittadini, di poter vivere serenamente nella nostra città.
0: Guardi, assessore, dovere. Le confesso una cosa, lo dico a lei e a chi ci segue. Ieri abbiamo mandato in onda un servizio dedicato alla Giornata Mondiale del Rifugiato, che è un'iniziativa delle Nazioni Unite che anche Bergamo ha celebrato. Ho ricevuto una aspra critica da parte di un telespettatore che mi ha chiesto se non provavo vergogna a mettere in onda un servizio di questo genere in cui si parlava di diritti umani e di accoglienza a persone che fuggono da situazioni di guerra, carestia, di fame, di estrema povertà e di violenza, dopo i fatti di cronaca recenti che erano accaduti la scorsa settimana a Ponteranica. Nel ribadire l'assoluta convinzione da parte mia, che sono responsabile di questo telegiornale, del mettere in onda quel servizio, credo sia un altro, e accogliendo comunque le critiche che arrivano legittimamente, certo, ci mancherebbe, da parte di tutti quelli che ci seguono, e noi vi ringraziamo sempre per questo, credo sia assolutamente fondamentale fare chiarezza e non accontentarsi di risposte semplici, perché i temi sono di una complessità che va oltre la possibilità e le capacità di una singola persona e di una singola istituzione, e quindi o ci mettiamo tutti insieme e non diamo per scontata una unica risposta, è una ricetta facile, è un problema che facile non è, altrimenti finiamo veramente male. Ma andiamo oltre e occupiamoci di carte d'identità. Qua c'è stato un bel po' di confusione, perché prima si è detto che tutti coloro i quali erano in possesso di carte d'identità cartacee erano tenuti, indipendentemente dalla scadenza naturale del documento, a trasformarlo in carta d'identità elettronica entro il, se non ricordo male, il 3 di agosto, giusto, assessore?
3: È giusto, okay. È giusto, il 3 di agosto.
0: grande mobilitazione da parte delle amministrazioni comunali, apertura di sportelli, agende piene, grande ansia da parte delle persone, soprattutto più anziane, che vivono sole perché temevano di non
4: fare in tempo
0: e quindi di avere qualche ripercussione. È arrivata la scorsa settimana la comunicazione da parte del governo che niente, le carte d'identità cartacee possono arrivare alla loro naturale scadenza senza correre quindi a trasformarlo. Bisogna però ricordare che non sono valide a partire da quella data per chi deve espatriare le carte d'identità cartacee. Allora, come chi, come lei, è responsabile di questo, anche di questo settore, quindi dell'anagrafe e dei servizi demografici, risponde a questo, a questa novità?
3: Allora, noi abbiamo chiesto al governo di fare chiarezza già a marzo-aprile del 2025, quindi più di un anno fa, perché la norma che obbliga per l'espatrio l'utilizzo della carta d'identità cartacea è una norma europea che ormai è in vigore da 3 anni e quindi c'era tutto il tempo per prepararsi in modo corretto e senza fare preoccupare i nostri cittadini, e quindi abbiamo chiesto al governo di porre attenzione a una norma che è europea, che l'Italia deve ovviamente adottare, ma facendo delle distinzioni. Il documento cartaceo per persone che hanno una bassa mobilità e quindi che non escono di casa perché sono molto anziane, oppure che vivono in carcere, in casa di riposo, eccetera, può restare quello, e l'abbiamo chiesto un anno e mezzo fa di fare una precisazione sulla norma. La precisazione è arrivata oggi creando molta confusione, perché noi abbiamo e siamo impegnati, almeno come Comune di Bergamo, ma guardate anche tutti gli altri comuni, c'è una chat tra assessore all'anagrafe dei comuni di mezza Italia, vi assicuro che siamo tutti nelle stesse condizioni, siamo molto impegnati a fare le CIE, quindi le carte d'identità elettroniche, a tutti i cittadini, proprio per facilitare l'espatrio o l'utilizzo anche informatico per accedere ai servizi.
0: Certo.
3: Considerate che Bergamo ne doveva fare e aveva a marzo 2025 23.000 carte, quindi erano 23.000 i bergamaschi cittadini che avevano una carta cartacea che deve essere trasformata. In quest'anno e mezzo ne abbiamo fatte oltre 15.000, ne mancano circa 7.500. Ci siamo anche mossi per farle a domicilio alle persone fragili e nelle case di riposo. Questa comunicazione del governo crea confusione, perché adesso uno che ha in tasca una cartacea non capisce se può tenersela o meno. Il messaggio chiaro è: se avete un appuntamento tenetelo, venite a rifarla, ci mettiamo un quarto d'ora e entro 6 giorni vi

0: dovremo provare a spiegargli che è un anno e mezzo che ci stiamo lavorando, però ecco, l'appello è: fissate l'appuntamento, se avete una cartaccia la sostituiamo. Gli appuntamenti ci sono, ne aggiungiamo altri 75 e facciamo 800 carte a settimana.
1: Grazie a Giacomo Angeloni anche per questo chiarimento, assessore tra le altre deleghe alla sicurezza e servizi demografici del Comune di Bergamo. Buon lavoro assessore, a prossimi appuntamenti. Grazie.
0: Grazie.
1: Ora ci spostiamo e andiamo a Treviglio per parlare di un piano straordinario di interventi del Comune su alcuni edifici scolastici. Diego Defendini.
2: 700.000 euro per interventi sulle scuole pubbliche. Il Comune di Treviglio ha approvato un piano straordinario di interventi che coinvolge 5 edifici scolastici sul territorio, con lavori che spaziano dall'efficientamento energetico alla sicurezza antisismica fino all'adeguamento antincendio. La fetta più grande del budget, 400.000 euro, va alla scuola primaria Mozzi. Qui verrà rifatto interamente il sistema di serramenti esterni, un'operazione pensata per ridurre la dispersione termica e migliorare il comfort nelle aule durante i mesi invernali. A seguito di una verifica sismica è emersa la necessità di rinforzare le capriate in legno del tetto. Alla primaria di Amicis sono destinati 100.000 euro per la manutenzione straordinaria della copertura e per il restauro dei portoni dell'ingresso e della balconata su Viale del Partigiano. Al complesso scolastico della Geromina partirà la terza fase dei lavori, dopo i cantieri già completati per circa 200.000 euro. Sarà ora il turno delle facciate della scuola Bicetti e degli interventi alla scuola Marta. Infine 40.000 euro per la scuola dell'infanzia Rodari, dove verrà rifatta la pavimentazione e completati gli adeguamenti necessari al rinnovo del certificato di prevenzione incendi. I lavori saranno calendarizzati per limitare i disagi durante l'attività didattica.
1: E da Treviglio a Osio Sotto, dove riapre dopo un intervento di sistemazione il municipio con in arrivo nuovi spazi e nuovi servizi.
3: A Osio Sotto ha riaperto il municipio dopo i lavori di manutenzione straordinaria che hanno interessato gli spazi interni del Palazzo Comunale, un intervento da circa 200.000 euro, finanziato in parte con i fondi del PNRR, che ha permesso di valorizzare uno degli edifici storici più rappresentativi del paese. Cuore del progetto è stato il restyling del Palazzo Municipale, edificio di fine 800, che è stato ripensato in chiave contemporanea senza perdere il proprio valore identitario. L'obiettivo dell'amministrazione era quello di riportare il palazzo agli antichi splendori, rendendolo al tempo stesso più accogliente, funzionale e rappresentativo della comunità.
4: Sono e siamo molto soddisfatti e contenti del lavoro che è stato eseguito per riportare allo splendore di una volta il Palazzo Comunale, che è un edificio di fine 800, tinteggiatura, stucchi, arredi, abbattimento delle barriere architettoniche, una luminosità molto più attenta alle esigenze del cittadino e anche la segnaletica, non abbiamo badato a spese.
3: L'intervento non si è limitato alla sola riqualificazione degli ambienti. All'interno del municipio sono stati introdotti nuovi sistemi digitali, totemi interattivi e strumenti per la gestione delle code, con l'obiettivo di semplificare l'accesso ai servizi pubblici e migliorare l'esperienza dei cittadini. Una nuova segnaletica coordinata accompagna inoltre gli utenti all'interno degli uffici, rendendo più chiari e immediati i percorsi. La riapertura ufficiale del municipio sarà celebrata il prossimo 4 luglio, in occasione della Notte Bianca di Osio Sotto, un appuntamento che permetterà ai cittadini di scoprire da vicino gli spazi rinnovati del Palazzo Comunale e il risultato dell'intervento di restyling che ha riportato agli antichi splendori uno degli edifici simbolo del paese.
1: Un treno panoramico per godere delle bellezze del lago di Iseo al confine tra le province di Bergamo e Brescia. L'iniziativa è stata inaugurata lo scorso sabato e continua per tutta l'estate. Luca Cuni.
5: Una modalità innovativa per ricongiungere storia e futuro, ma in primis per fare turismo sulle due sponde del lago di Iseo, beneficiando della ferrovia del Sebino da Palazzolo sull'Oglio a Pratico Sarnico. È l'iniziativa in prima nazionale delle carrozze panoramiche, messe sui binari dalla Fondazione FS Italiane. Un tuffo di 10 km nel Parco dell'Oglio e sul lago, a disposizione ogni sabato dal 27 giugno al 29 agosto. Una straordinaria opportunità per viaggiare verso il lago e le sue meraviglie, in affiancamento ai servizi dei battelli di navigazione Lago di Iseo. Oggi la prima ufficiale di presentazione, alla presenza delle autorità e degli addetti ai lavori, con 3 carrozze per complessivi 180 posti e una locomotiva anni 60 che manovrava le chiatte a paratico e poi riconvertita. Costo del biglietto 7,50 euro a tratta, bambini.

0: bambini da 0 a 4 anni gratuiti.
1: Una giornata particolare per la Lombardia, per Bergamo, per Brescia, ma in generale per quella che è la nuova avventura dei treni storici. Carrozze panoramiche quasi completamente scoperte, che permettono di cogliere, di guardare, di assaporare quello che è il paesaggio bellissimo da Palazzolo fino a Paratico, lungo tutto il corso del Parco dell'Olio.
2: E le abbiamo inaugurate proprio qua, al confine tra Bergamo e Brescia, perché Paratico-Sarnico, la doppia denominazione, significa questo: l'unione di due province segnata nel confine dal lago e dal fiume.
0: Per maggiori info www.fondazionefs.it.
3: L'estate astronomica è partita nella giornata di ieri, già da alcuni giorni, però anche la nostra provincia, così come gran parte dell'Europa centrale, sono stretti nella morsa del caldo. Come andranno le cose nella nuova settimana? Sentiamo Trebi Meteo.
4: Bentrovati da Parigi di Trebi Meteo, questo nuovo appuntamento per la giornata di martedì 23 giugno. Gran caldo ancora intenso e protagonista sulla Lombardia, temperature massime in diverse località prossime ai 35-37 gradi. Per il resto sole sì prevalente, ma i settori montuosi risentiranno di una certa instabilità diurna. Più nel dettaglio, Bergamo, situazione meteo che vede anticiclone africano ben saldo e dominante sul territorio, dunque sole sì, come vi anticipavo, su buona parte del territorio, ma nel corso delle ore pomeridiane sui settori montuosi, dunque su Alpi e Prealpi, si potranno sviluppare locali temporali anche di moderata o forte intensità. Temperature diurne elevate in diverse zone attorno ai 36-37 gradi, una situazione meteo che si presenterà analoga anche nella giornata di mercoledì. Dunque tempo sì soleggiato, qualche disturbo nel corso del pomeriggio sera sempre sui settori montuosi. Temperature diurne stazionarie attorno ai 35-36 gradi, anche nella notte farà piuttosto caldo. Uno sguardo ora al proseguo della settimana con tendenza al weekend. L'anticiclone africano continuerà a tenerci compagnia, le giornate saranno per lo più soleggiate ed anche molto calde, non solo in giornata come vi anticipavo, ma anche nella notte al primo mattino. Per tutti i dettagli in merito alle vostre località vi rimando come di consueto alla nostra app e Trebi Meteo.
5: Era Bergamo TG, in collaborazione con la redazione di Bergamo TV. Spot.
6: Organizzare la tua lavanderia? No problem! Grazie ai mobili componibili su misura di Barbati Bagno. A Brembate sotto Bergamo e Cremosano Crema.
7: Dimocar, i negozi della buona carne. Distribuzione moderna carni, salumi, formaggi, gastronomia e vasto assortimento pronti da cuocere. Da oltre 40 anni al servizio del cliente, con qualità, prezzo e cortesia. Il cliente per noi non è un numero. Noi teniamo alta la qualità, non il prezzo. Vi aspettiamo nei nostri 6 punti vendita. www.dimocar.it.
8: Lo sapete che la salute si conquista anche con un buon sonno, con un buon riposo? Alla Mondofres trovate i 10 materassi che hanno cambiato la vita ai nostri clienti. Venite a provarli, riceverete in regalo la nostra carta oro e solo per voi lo sconto raddoppia. Mondoflex fa la differenza.
9: Mondoflex reti e materassi. Mondoflex conviene sempre. A Triviolo, Melzo, Monza, Erba, Chieve, Castelmella e Desenzano sul Garda. E ora Mondoflex lo trovi anche a Cassano d'Adda.
5: Radio Alta, Bergamo è in onda. Spot.
10: Mongi e Monoprotein. Con una sola proteina animale, per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
11: Le italiane sono belle. I motivi per amarle. Radio Alta. Musica grande.

0: Radio Alta, la musica grande. Radio
1: Alta. Le italiane hanno carattere, le italiane sono belle.

figlio ha 5 anni e 5 convinzioni. Facendo bene i conti, ne ha 5 più di me. Se il nero fosse bianco, se il bianco fosse nero, sarei poco sicuro.

che parla delle donne. Non lo capisco quando parla di Belze, nell'uomo più feroce, nel serpe più cattivo.

notte in casa mia non ha portato via un dubbio che c'è in me. Se non mi andava bene con le canzoni, forse ero dalla sua parte e c'era un ladro in più. Le strade sono giuste, tutte.

0: la musica grande. Spot.
1: Semplificare la vita a chi ha problemi visivi e non solo. L'Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti di Bergamo persegue tale scopo anche con il nuovo centro poliambulatoriale Iris, dottoressa Flavia Fabiani, in via Armando Diaz 14 a Bergamo. Pensato per offrire in tempi brevi consulenze oculistiche e visite specialistiche di varie discipline, rivolte non solo ai soci e ai loro familiari, ma anche a utenti esterni. Per info e prenotazioni, chiamare la segreteria al numero 035 24 92 08. Vi aspettiamo. www.poliambulatorioiris.it. Il poliambulatorio nato da un sogno.
2: Stanco di vedere i tuoi serramenti in legno scoloriti o scrostati dalle intemperie e dal sole? Chiama la Dottor Legno allo 035 69 11 50. Da più di 10 anni siamo specializzati nel recupero e nel restauro di tutti i serramenti in legno, compresa l'installazione di doppi vetri. Utilizziamo solo vernici all'acqua e al ritiro e alla consegna ci pensiamo noi. www.dottorlegno.it. Ci trovi a Curno in via Enrico Fermi 19. Dottor Legno. Il tempo passa, Dottor Legno resta.
3: 116 cavalli fino a 27 km con un solo litro. Da 0 a 100 in 9,2 secondi.
4: Nuova Toyota Ego Cross. Full hybrid. Full fun. Da 17.950 euro qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it.
3: Ah, lo rifacciamo?
5: Vieni a provarla da Sarco, a Curno, Seriate e Triviglio. Ti aspettiamo!
0: La musica grande.
6: Radio Alta. Alta Play Today. Nuovi suoni.
5: Tornano i Black Hawk County, la band hard rock danese che unisce riff moderni e grande energia live. Dal nuovo album Miss Print, pubblicato da Mighty Music nell'aprile 2026, arriva Starlight, la ballad che mostra il loro lato più emotivo, voce intensa di Nils Beyer, chitarre atmosferiche di Jack Svensson e produzione di Niklas Sonne, già al lavoro con molte realtà rock nordiche. Un brano che parla di fragilità, luce e rinascita, perfetto per rallentare senza perdere intensità. Per nuovi suoni su Radio Alta. Black Hawk County, Starlight.

0: Hai appena ascoltato Nuovi Suoni. Alta Play Today, la musica grande di Radio Alta.
1: Fra poco su Radio Alta, Bergamo TG, a cura della redazione di Bergamo.

0: Radio Alta. Sono le 12:58 minuti. Radio Alta, il radiogiornale di Bergamo.
1: Sono riprese questa mattina le ricerche del 28enne scomparso ieri nelle acque dell'Adda a Medolago. Il giovane, un cittadino ecuadoregno, aveva cercato insieme a un amico di attraversare l'Adda nuotando dalla sponda bergamasca a quella di Porto d'Adda, frazione di Cornate. A pochi metri dalla riva però le forze lo hanno abbandonato e nonostante il tentativo di soccorso di un uomo che si è tuffato per aiutarlo, è stato portato via dalla corrente. Ricordiamo che nella zona è in vigore il divieto di balneazione, ma anche dopo che è scattato l'allarme per la persona scomparsa nell'Adda, c'è però chi ha continuato a tuffarsi nel fiume. Momenti di paura ieri sera lungo l'area di sosta all'esterno delle piscine e di fronte al centro sportivo comunale. Un vero e proprio agguato a colpi di arma da fuoco ha provocato il panico tra coloro che si trovavano sul posto. Sono stati uditi tra i 6 e gli 8 colpi. C'è chi ha raccontato di aver visto dei fucili. L'ipotesi al vaglio degli inquirenti è quella di un regolamento di conti legato al mondo del traffico e dello spaccio della droga. All'improvviso un uomo è sceso da un'auto, ha cominciato a sparare in direzione di una persona che è riuscita a fuggire a piedi e salire su un'altra vettura che si è diretta a grande velocità verso il centro di Seriate. Sul luogo della sparatoria sono subito intervenuti i carabinieri della compagnia di Bergamo. Tutto è accaduto poco prima delle 19:30, proprio mentre giovani famiglie con bambini uscivano dalle piscine che stavano per chiudere. Fortunatamente nessuno è rimasto ferito, la paura però è stata tanta con un fuggi-fuggi generale. I carabinieri sono alla ricerca dell'auto su cui è fuggita la persona presa di mira. Si tratta di una Peugeot di cui si è riusciti a leggere la targa. Non è ancora chiaro il numero delle persone coinvolte, che sarebbero tutte di origine magrebina. E vado insieme a voi sul sito web dell'Eco di Bergamo. Causa un incidente a Fiorano e scappa, ritrovato dopo ore di ricerche. L'uomo, un 33enne peruviano residente a Gazzaniga, era fuggito ieri dopo lo scontro avvenuto nel pomeriggio a Fiorano al Serio. Carabinieri e vigili del fuoco lo hanno cercato anche nel fiume Serio. È stato rintracciato proprio questa mattina e portato in caserma. Sempre per la cronaca, un cittadino del Bangladesh in Italia del 2011 è stato arrestato dalla Guardia di Finanza di Bergamo con l'accusa di estorsione ai danni di numerosi connazionali nella bassa bergamasca. Secondo le indagini coordinate dalla procura, molti connazionali sarebbero stati costretti a versare decine di migliaia di euro per arrivare nel nostro paese e lavorare presso aziende manifatturiere della bassa pianura. Una volta giunti in Italia però sarebbero stati privati dei documenti e costretti a consegnare altro denaro. Gli approfondimenti condotti dai finanzieri di Treviglio avrebbero inoltre documentato violenze e minacce di morte nei confronti delle vittime, utilizzate per costringerle a continuare i pagamenti. Nel corso dell'operazione è stata eseguita anche una perquisizione nell'abitazione in uso all'indagato, nella quale i militari hanno rinvenuto decine di copie di passaporti e contratti di lavoro riconducibili a cittadini bengalesi. Cambiamo argomento. È partito ieri il nuovo orario delle ZTL in Città Alta, chiusa al traffico veicolare la domenica e nei festivi dalle 10 alle 24. Nell'occasione è stato istituito un servizio sperimentale di navette gratuite che continuerà fino al prossimo 13 settembre. Sentiamo com'è andata la prima giornata. Per un bilancio definitivo sarà necessario attendere. Hanno comunque preso il via con qualche passeggero già dalla mattinata i viaggi delle navette gratuite che da 3 punti della città, via Carducci nei pressi del supermercato Conad, Stadio e Celadina nei pressi dell'Esselunga, accompagnano chi lo desideri in Città Alta dopo la contestuale entrata in vigore dell'estensione dalle 10 alle 24 del divieto di recarsi in auto nel centro storico e sui colli nei giorni festivi, a meno che non si sia in possesso di un pass che i residenti della ZTL Colli possono richiedere ad ATB e che consentirà l'accesso nelle sole fasce orarie dalle 12 alle 14 e dalle 19 alle 24 ai propri ospiti.
2: L'iniziativa sembra interessante soprattutto per giornate così calde dove magari non c'è necessariamente voglia di camminare troppo ad andare in su, magari scendere va ancora bene, ecco. Però magari per andare in su un incentivo come questo sembra appunto interessante.
3: Sono favorevole perché si può andare in Città Alta in breve tempo senza bisogno di prendere il pullman con le varie coincidenze.
1: Una critica mossa dai primi fruitori del servizio, che comunque è ancora in fase sperimentale e continuerà così fino al 13 settembre, è la scarsa frequenza. soprattutto nelle ore di rientro da Città Alta. Se la partenza verso il borgo storico è prevista con pochi minuti di differenza tra i rispettivi punti alle 10, 10.15, 10.30, 11.05, 10.50, 11.15 e poi nella fascia oraria del mezzogiorno, per scendere è necessario aspettare la prima corsa disponibile delle 16.15 verso lo stadio.
2: L'unica cosa che dicevo è che magari sarebbe stato ancora più interessante, ma probabilmente in futuro, eventualmente avere un pochettino più di frequenza magari per tornare prima, cioè non necessariamente andare su a quell'ora qua e magari avere il primo rientro dopo 5-6 ore, ecco. Perché magari per un turista magari va bene, per chi insomma Città Alta la vive o comunque la conosce già bene come me, magari anche solo un giro di un paio d'ore potrebbe essere sufficiente.
1: Ora ci spostiamo e andiamo a Treviglio per parlare di un piano straordinario di interventi del comune su alcuni edifici scolastici. Diego Defendini.
4: 700.000 euro per interventi sulle scuole pubbliche. Il comune di Treviglio ha approvato un piano straordinario di interventi che coinvolge 5 edifici scolastici sul territorio, con lavori che spaziano dall'efficientamento energetico alla sicurezza antisismica fino all'adeguamento antincendio. La fetta più grande del budget, 400.000 euro, va alla scuola primaria Mozzi. Qui verrà rifatto interamente il sistema di serramenti esterni, un'operazione pensata per ridurre la dispersione termica e migliorare il comfort nelle aule durante i mesi invernali. A seguito di una verifica sismica è emersa la necessità di rinforzare le capriate in legno del tetto. Alla primaria De Amicis sono destinati 100.000 euro per la manutenzione straordinaria della copertura e per il restauro dei portoni dell'ingresso e della balconata su Viale del Partigiano. Al complesso scolastico della Geromina partirà la terza fase dei lavori, dopo i cantieri già completati per circa 200.000 euro. Sarà ora il turno delle facciate della scuola Bicetti e degli interventi alla scuola Marta. Infine 40.000 euro per la scuola dell'infanzia Rodari, dove verrà rifatta la pavimentazione e completati gli adeguamenti necessari al rinnovo del certificato di prevenzione incendi. I lavori saranno calendarizzati per limitare i disagi durante l'attività didattica.
1: E da Treviglio a Osio Sotto, dove riapre dopo un intervento di sistemazione il municipio con in arrivo nuovi spazi e nuovi servizi.
5: A Osio Sotto ha riaperto il municipio dopo i lavori di manutenzione straordinaria che hanno interessato gli spazi interni del Palazzo Comunale, un intervento da circa 200.000 euro, finanziato in parte con i fondi del PNRR, che ha permesso di valorizzare uno degli edifici storici più rappresentativi del paese. Cuore del progetto è stato il restyling del Palazzo Municipale, edificio di fine 800, che è stato ripensato in chiave contemporanea senza perdere il proprio valore identitario. L'obiettivo dell'amministrazione era quello di riportare il palazzo agli antichi splendori, rendendolo al tempo stesso più accogliente, funzionale e rappresentativo della comunità.
6: Sono e siamo molto soddisfatti e contenti del lavoro che è stato eseguito per riportare allo splendore di una volta il Palazzo Comunale, che è un edificio di fine 800, tinteggiatura, stucchi, arredi, abbattimento delle barriere architettoniche, una luminosità molto più attenta alle esigenze del cittadino e anche la segnaletica non abbiamo badato a spese.
5: L'intervento non si è limitato alla sola riqualificazione degli ambienti. All'interno del municipio sono stati introdotti nuovi sistemi digitali, totem interattivi e strumenti per la gestione delle code, con l'obiettivo di semplificare l'accesso ai servizi pubblici e migliorare l'esperienza dei cittadini. Una nuova segnaletica coordinata accompagna inoltre gli utenti all'interno degli uffici, rendendo più chiari e immediati i percorsi. La riapertura ufficiale del municipio sarà celebrata il prossimo 4 luglio, in occasione della Notte Bianca di Osio Sotto, un appuntamento che permetterà ai cittadini di scoprire da vicino gli spazi rinnovati del Palazzo Comunale e il risultato dell'intervento di restyling che ha riportato agli antichi splendori uno degli edifici simbolo del paese.
1: Un treno panoramico per godere delle bellezze del lago di Iseo al confine tra le province di Bergamo e Brescia. L'iniziativa è stata inaugurata lo scorso sabato e continua per tutta l'estate. Luca Cuni.
7: Una modalità innovativa per ricongiungere storia e futuro, ma in primis per fare turismo sulle due sponde del lago di Iseo, beneficiando della ferrovia del Sebino da Palazzolo sull'Oglio a Pratico Sarnico. È l'iniziativa nazionale delle carrozze panoramiche, messe sui binari dalla Fondazione FS Italiane. Un tuffo di 10 km nel Parco dell'Oglio e sul lago, a disposizione ogni sabato dal 27 giugno al 29 agosto. Una straordinaria opportunità per viaggiare verso il lago e le sue meraviglie, in affiancamento ai servizi dei battelli di navigazione Lago di Iseo. Oggi la prima ufficiale di presentazione, alla presenza delle autorità e degli addetti ai lavori, con 3 carrozze per complessivi 180 posti e una locomotiva anni 60 che manovrava le chiatte a paratico e poi riconvertita. Costo del biglietto 7,50 euro a tratta, bambini da 0 a 4 anni gratuiti.
8: Una giornata particolare per la Lombardia, per Bergamo, per Brescia, ma in generale per quella che è la nuova avventura dei treni storici. Carrozze panoramiche quasi completamente scoperte, che permettono di cogliere, di guardare, di assaporare quello che è il paesaggio bellissimo da Palazzolo fino a Paratico, lungo tutto il corso del Parco dell'Olio.
9: E le abbiamo inaugurate proprio qua, al confine tra Bergamo e Brescia, perché Paratico-Sarnico, la doppia denominazione, significa questo: l'unione di due province segnata nel confine dal lago e dal fiume.
7: Per maggiori info www.fondazionefs.it.
1: L'estate astronomica è partita nella giornata di ieri, già da alcuni giorni, però anche la nostra provincia, così come gran parte dell'Europa centrale, sono stretti nella morsa del caldo. Come andranno le cose nella nuova settimana? Sentiamo Trebi Meteo.
10: Bentrovati da Emma Parigi di Trebi Meteo, questo nuovo appuntamento per la giornata di martedì 23 giugno. Gran caldo ancora intenso e protagonista sulla Lombardia, temperature massime in diverse località prossime ai 35-37 gradi. Per il resto sole sì prevalente, ma i settori montuosi risentiranno di una certa instabilità diurna. Più nel dettaglio, Bergamo, situazione meteo che vede anticiclone africano ben saldo e dominante sul territorio, dunque sole sì, come vi anticipavo, su buona parte del territorio, ma nel corso delle ore pomeridiane sui settori montuosi, dunque su Alpi e Prealpi, si potranno sviluppare locali temporali anche di moderato forte intensità. Temperature diurne elevate in diverse zone attorno ai 36-37 gradi, una situazione meteo che si presenterà analoga anche nella giornata di mercoledì. Dunque tempo sì soleggiato, qualche disturbo nel corso del pomeriggio sera, sempre sui settori montuosi. Temperature diurne stazionarie attorno ai 35-36 gradi, anche nella notte farà piuttosto caldo. Uno sguardo ora al proseguo della settimana con tendenza al weekend. L'anticiclone africano continuerà a tenerci compagnia, le giornate saranno per lo più soleggiate ed anche molto calde, non solo in giornata come vi anticipavo, ma anche nella notte al primo mattino. Per tutti i dettagli in merito alle vostre località vi rimando come di consueto alla nostra app Trebi Meteo.
0: Era Bergamo TG, in collaborazione con la redazione di Bergamo TV. Radio Alta, tutta per Bergamo. Tutto Atalanta News su Radio Alta. Le ultime dal campo a cura di Fabrizio Pirola.
11: Eccoci qua, inizia la nuova settimana. Benvenuti a Tutto Atalanta News. Benvenuto subito al nostro ospite che avevo annunciato, Piero Vailati, dalla redazione dell'Eco di Bergamo. Buongiorno Piero, come stai?
12: Buongiorno, tutto bene Fabrizio, grazie. Buona
11: molto
12: settimana.
11: Bene, molto bene. Savona, fisico e piede buono. Pagina 14 dell'Eco di Bergamo, a Bergamo per ricominciare. Grazie a Nicola Tironi, Gianmarco Gianmi Facchinetti e Riccardo Sanga in regia. C'è anche uno specchietto, potrebbe essere lui il sostituto migliore, così lo possiamo definire, di Palestra?
12: Beh, potrebbe essere un sostituto di Palestra, ha tutti i requisiti per esserlo. È chiaro che Palestra è ormai destinato a partire, perché a fronte di certe cifre è giusto che parta, e si cerca naturalmente un'alternativa, anche perché fra Palestra ed Ederson l'Atalanta incasserà un bel gruzzoletto, quindi si riparte cercando i sostituti, o meglio il sostituto di Palestra e un centrocampista con le caratteristiche diverse da Ederson, perché servirà un centrocampista con caratteristiche diverse, e sono stati individuati per ora, ma io di Giuntoli non mi fiderei, perché quando era su altre piazze ci ha abituato spesso a colpi a sorpresa, appunto Savona e Gaetano per la cabina di regia.
11: Ecco, ne parla Paolo Vavassori, sempre a pagina 34, Palestra all'Inter, rush finale sul tavolo, la futura rivendita, perché poi ci sono tutti questi meccanismi che ai nostri tempi, noi Matusa, saluto l'amico Bacco, non c'erano. Una stretta di mano al balzer tra non lo so, Achille Bortolotti e Giampiero Boniperti, non lo so, Cabrini, Tavola, Prandelli, Scirè andavano a Torino, oppure Donadoni a Milano, Sponda Milan. Adesso questi contratti sono veramente dei libri quasi.
12: Eh sì, c'è, purtroppo per fortuna, chissà, il mondo che va avanti, ci sono questi metodi che consentono poi alla fine di dilazionare il pagamento, invece dei 50 milioni subito, 40 più altri 5 di bonus al raggiungimento di determinati obiettivi che possono riguardare le presenze del giocatore o i traguardi raggiunti dalla squadra, e poi la futura rivendita. In questo modo c'è anche la possibilità di incassare nei prossimi anni, magari incassando un po' meno adesso, insomma, e per chi paga invece di dilazionare un po' il pagamento. Sono tutti metodi consentiti dai regolamenti, sia chiaro, e quindi le società si adattano secondo quelle che sono le esigenze, chi ha bisogno di liquidi nell'immediato, chi invece magari preferisce intravedere la possibilità di incassare qualcosa domani o dopodomani in caso di futura rivendita.
11: Ecco, c'è un aspetto, Piero, che va comunque considerato. In questo calcio italiano che ha le pezze, non voglio dire dove, però buon intenditor, poche parole, diceva la mia nonna Caterina, l'Atalanta, l'hai sottolineato tu, insomma, ha un tesoretto in partenza di 100 milioni più o meno?
12: Sì, siamo sui 100, ma sui 100 che anche qui si innestano su un bilancio che da 11 sessioni è inattivo, quindi non parliamo solo di questi 100, parliamo anche di quello che attraverso gli anni di Champions, attraverso anni di politiche oculate, di gestione di mercato oculate, è stato messo da parte nel corso degli anni. Quindi il tesoretto, volendo, è anche più ampio. Chiaro che poi non si può spendere tutto immediatamente sul mercato, però la possibilità c'è, e l'Atalanta è probabilmente una di quelle che ha più possibilità di intervenire sul mercato.
11: Anche perché poi da Roma, parlando ovviamente di calciomercato, che è un po' l'attualità, arriva la voce Zaccagni da un lato, e dall'altro sponda gasperiniana. Io riprendo il titolo grazie alla regia, la Roma 24.it, salutando Riccardo Carnielli, grande tifoso romanista che se ne sta sulla Côte d'Azur. Bellanova, per cui cambiamo le fasce. Bellanova 25 milioni, c'è anche il Fulham. Cosa ne pensi di questa operazione? Bellanova nell'ultimo anno non ha convinto molto.
12: No, ha fatto bene il primo anno, l'anno scorso non ha per niente convinto. È un giocatore che probabilmente per caratteristiche difficilmente si adatterebbe al gioco di Sarri. Credo che per 25 milioni si possa lasciare andare.
11: Lo lasciamo andare allora, secondo Piero Vailati. C'è l'operazione Zaccagni, sai che poi naturalmente Sarri ha i suoi pupilli, Zaccagni a me piace veramente molto, però vado a recuperare anche la pagina di Corner dove c'è questa foto che mi sembra abbastanza emblematica, se vogliamo, perché la vuoi commentare tu, Piero? Guarda la foto in cui si indica l'orizzonte, Maurizio Sarri e Giuntoli, l'equilibrio con la crescita, il rilancio ma col bilancio, i nodi del mercato dell'Atalanta nelle mani di Giuntoli. Non lo so, qualcuno storce il naso, Giuntoli, Sarri, poi anche l'organico, Pompilio, Sbravati, non lo so, cosa si può chiedere di più alla società?
12: Beh, credo che Giuntoli e Sarri siano nei rispettivi ruoli quanto di meglio offriva il mercato, perché è chiaro che

0: credo che se togliamo i top che sono tali anche da un punto di vista economico, Sarri e, ripeto, Giuntoli come DS fossero il meglio che il mercato offriva. E fra l'altro con Giuntoli si dovrebbe tornare, per quello che dice la sua storia, a una gestione molto simile a quella che era l'Atalanta di Sartori, quindi anche qui una cosa più in linea con quella che è la storia dell'Atalanta e la capacità di trovare giocatori magari sconosciuti che poi si rivelano fenomenali. I nomi li abbiamo fatti tutti in queste settimane, in questi mesi, da quando si è saputo che sarebbe arrivato Giuntoli, e credo che per questo dico non mi fido dei nomi che stanno uscendo sul mercato, perché Giuntoli sicuramente sta andando a guardare tutt'altro con il suo scouting e sta cercando qualcosa di diverso, però questi due nomi che sono usciti già sono buone soluzioni.
1: Ecco, quest'oggi l'Eco di Bergamo ricorda sempre a pagina 34, la pagina fissa odierna del lunedì, un grande calciatore, un grande uomo, Igor Protti. Tu l'altro giorno, se ho buona memoria, perché poi l'abbiamo proposto, lo hai ricordato sempre sull'Eco di Bergamo, allo Stadio Neri, l'ultimo saluto di Rimini a Protti. Insomma, Protti lo vogliono salutare in tanti, per quello che lo ricordo, perché ha lasciato veramente qualcosa di indimenticabile a Boccaleone. Tu l'hai segnalato, c'era anche una foto veramente molto molto romantica.
0: Sì, Protti arrivò a 21 anni a Boccaleone, io avevo la fortuna in quegli anni di seguire la Birescit, che era qualcosa veramente di speciale. Ho avuto la fortuna di conoscerlo, poi negli anni, vabbè, ci si è rivisti qualche volta quando tornava da avversario a Bergamo. Non posso dire di aver instaurato un rapporto duraturo o amichevole, però c'è sempre stata tanta cordialità, e soprattutto anche quando è diventato Protti è sempre stato un giocatore di un'umiltà e, ripeto, di una cordialità particolare, quasi timido, quasi sempre l'opposto di quello che tu diresti un romagnolo. E è stato veramente una grandissima persona, ha dato una lezione a tutti in questi mesi di sofferenza, veramente un simbolo di un altro calcio e una persona che mancherà a questo mondo, che di persone così avrebbe tantissimo bisogno.
1: Sono pienamente d'accordo con te, bellissime parole condivisibili. Giustamente un amico che mi ha scritto, Fabio Ghisalberti da Zogno, mi dice: ma perché non saluti gli amici di Cochabamba? Gli ho detto: ma perché li devo salutare? C'è Massimo Casari, che per noi è un testimonial durante gli appuntamenti con Carlo Canavesi, che questa sera vi aspetta tra l'altro a tutto Atalanta a partire dalle ore 21. Però giustamente mi ha dato un assist, perché Piero, guarda cosa c'è come primo articolo quest'oggi su Corner: l'Atalanta e i tifosi nel mondo. Che squadra ama il sagrestano di Cochabamba? Punto di domanda, una sola ovviamente. Complimenti a Lorenzo Sala. Eccolo inquadrato, il sagrestano, inginocchiato, non lo so, piegato, mi sembra Massimo Casari, che salutiamo sempre con affetto e a cui facciamo i complimenti di cuore per quello che fa per i bambini di Cochabamba. Hai capito, insomma, siamo all over the world, direbbero quelli bravi, Piero,
0: Beh, Cochabamba, se vogliamo, è anche abbastanza scontato, perché Cochabamba è un paese della provincia di Bergamo, insomma, potrebbe essere in Val di Scalve o in Alta Val Brembana. Credo da più di 60 anni c'è una missione bergamasca, Bergamo è veramente tanto radicata, è molto legata, e quindi credo sia abbastanza normale. Se si devono trovare dei tifosi dell'Atalanta in giro per il mondo, credo che Cochabamba sia uno dei primi posti dove andare a cercare.
1: Sono d'accordo con te. Tra l'altro mi segnala Gianmarco Giammifacchinetti, e lo ringrazio, dalla regia, che quello fotografato piegato, curvo, non è Massimo Casari. Hai perfettamente ragione, Gianmi, hai l'occhio sempre molto molto attento, però Massimo lo salutiamo sempre con immensa stima e affetto. Guardiamo un attimo cosa succede a livello

0: nazionale, caro Piero, perché
1: ma no.
0: le prime pagine no, non le vuoi vedere.
1: Spero non mi porti a commentare certe situazioni, ma temo di aver capito.
0: hai capito, queste sono le prime pagine, però abbiamo ancora 2 minuti, per cui non lo so, volevo evitarti quest'altra pagina dell'Ecco di Bergamo, adesso la cambio, però mi tocca. Fai tu, non la devo neanche annunciare, fai tu, pensaci tu, Malagò, Abete, pensaci
1: ecco,
0: tu.
1: Ecco. Sì, vabbè, cosa ti devo dire?
0: Vabbè, non possiamo chiudere in anticipo la trasmissione, Piero,
1: Rassegniamoci, prendiamo chi vince, il vecchio che avanza, e se qualcuno pensa in Italia che uno di questi due possa rappresentare la soluzione ai problemi del calcio mondiale, del calcio italiano, prendiamo pure le vacanze anche per i prossimi mondiali, insomma.
0: Allora, no, cioè Machiavelli l'ha detto, no? Questa è l'Italia, insomma.
1: Sì, sì, sì, ma per carità è
0: in tempi non sospetti l'aveva detto.
1: È tutto pienamente in linea, il calcio italiano in fondo è lo specchio del paese, della società italiana, per cui quello che noi vediamo a livello di calcio è quello che vediamo applicato a livello politico, a livello sociale, a livello amministrativo.
0: Tutto insomma, cambi per cui perché nulla cambi, il nostro
1: non possiamo
0: slogan.
1: Non possiamo pretendere che il calcio prenda direzioni diverse. Sarebbe bello, visto che magari nello sport si potrebbe usare un po' di più. Io cito sempre, perdonami, l'esempio della Federazione Tennis, che dalle macerie ha avuto il coraggio di ripartire, perché poi quando tu sei sotto zero prima o poi devi fermarti e ripartire. È ripartita da quello che allora era un illustre sconosciuto come il presidente Angelo Binaghi, e siamo arrivati dove siamo arrivati, però siamo arrivati dopo 20 anni, insomma. Senza inventare nulla dall'oggi al domani.
0: Un lavoro duro da fare. Piero, ti ringrazio come sempre, poi definiremo la tua presenza la prossima settimana, perché noi non andiamo in vacanza.
1: Aspetto convocazioni, per ora non
0: è
1: ci
0: un piacere,
1: sono.
0: Ciao Piero, buona giornata, buona settimana.
1: Grazie e buona settimana a tutti.
0: Buon lavoro in redazione all'Eco di Bergamo, grazie a Nicola Tironi, a Gianmarco Giammi Facchinetti, al nostro Riccardo Sanga, come sempre grazie a voi, attenzione al caldo, ci vediamo domani.
2: Era tutto Atalanta News, su Radio Alta, le ultime dal campo, a cura di Fabrizio Pirola.
3: Alta Play Today. Nuovi suoni.
4: Lei è Mick e questo è Beautiful Freaks. Dopo il successo di Fabulous, Mick torna con un brano pop punk dalle sfumature grunge, scritto come una dedica ai suoi fan, i freaks, e a chiunque non si senta conforme. Il videoclip è diretto da Sophie Muller, già al lavoro con Beyoncé e Annie Lennox. Per nuovi suoni, su Radio Alta, Mick, Beautiful Freaks.

0: Hai appena ascoltato Nuovi Suoni. Fra poco su Radio Alta, Rock Style. Spot, spot.
1: Da Fanghetti, affari perfetti.
2: Approfitta della promo pre-saldi con sconti esclusivi su una selezione di modelli. Divani, letti, poltrone disponibili nei nostri showroom e pronti per arrivare a casa tua. Vuoi un modello personalizzato? Ordinalo entro il 15 giugno per riceverlo prima delle vacanze di agosto. Tanghetti Salotti, nella sede storica di Cazzago San Martino, nei punti vendita di Osio Sopra, Bergamo Centro e di Concesio, Brescia.
1: Da Fanghetti, affari perfetti.
3: Ostilio Mobili. Dal 1968 definiamo il tuo mondo. Ogni ambiente di casa deve rispecchiare il tuo stile. Dire chi sei. Dalla zona giorno alla cucina, dalla zona notte al bagno, noi ti aiutiamo a mettere a fuoco le scelte giuste per te. Per il tuo arredamento scegli Ostilio Mobili. Showroom a Capriolo, Brescia. In via Palazzolo 120, a 500 metri dal casello autostradale di Palazzolo sull'Oglio. ostiliomobili.it.
4: 116 cavalli fino a 27 km con un solo litro. Da 0 a 100 in 9,2 secondi.
5: Nuova Toyota Ego Cross, full hybrid, full fun, da 17.950 euro qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it.
4: Lo rifacciamo?
6: Vieni a provarla da Sarco, a Curno, Seriate e Triviglio. Ti aspettiamo!
7: Discovery Funk.
0: Da lunedì a giovedì alle 16 e alle 19. Su Radio Alta c'è un appuntamento con il ritmo. Discovery Funk.
8: Dalle radici del funk alle ultime novità. Ogni pomeriggio alle 4 scopo per voi le

0: Pasado.
1: Discovery Funk.
2: This is Radio Alta. Radio Alta. Classics rock style.
0: È tempo di grandi classici del rock.
2: It's time of rock classics.
3: Rock style. Rock style.
0: Radio Alta. Musica grande.
2: It's time of rock classics.
0: Rock style.

0: Radio Alta. La musica grande. Radio Alta. Spot, spot.
1: Da Fanghetti, affari perfetti.
0: Approfitta della promo presaldi con sconti esclusivi su una selezione di modelli. Divani, letti, poltrone disponibili nei nostri showroom e pronti per arrivare a casa tua. Vuoi un modello personalizzato? Ordinalo entro il 15 giugno per riceverlo prima delle vacanze di agosto. Tanghetti Salotti, nella sede storica di Cazzago San Martino, nei punti vendita di Osio Sopra, Bergamo Centro e di Concesio, Brescia.
1: Da Fanghetti, affari perfetti.
2: Lo sapete che la salute si conquista anche con un buon sonno, con un buon riposo? Alla Mondofres trovate i 10 materassi che hanno cambiato la vita ai nostri clienti. Venite a provarli, riceverete in regalo la nostra carta oro e solo per voi lo sconto raddoppia. Mondoflex fa la differenza.
3: Mondoflex reti e materassi. Mondoflex conviene sempre. A Triviolo, Melzo, Monza, Erba, Chieve, Castelmella e Desenzano sul Garda. E ora Mondoflex lo trovi anche a Cassano d'Adda.
4: Ci siamo! Anche quest'anno torna la festa di prima estate del gruppo Aeper. Da giovedì 25 a domenica 28 giugno, l'area feste di Scanzonosciate si accende con 4 serate imperdibili. Musica dal vivo, ottimo cibo, animazione per i più piccoli e canta solidarietà. Non mancare, l'estate inizia insieme a noi. Gruppo Aeper, la solidarietà che fa festa. Per informazioni 345 700 6689 o comunicazione @aeper.it. Leggi il programma su aeper.it.

folk. Il cantautore canadese dalla voce potente che ha conquistato il mondo con Runaway to Mars e A Little Bit Happy, un successo di radio alta. Il nuovo singolo, Time Machine, segna l'inizio di una nuova fase artistica, un crescendo pop rock emozionale. Un brano che parla di rimorsi, notti insonni e del desiderio universale di tornare indietro per riscrivere il passato, trasformando la nostalgia in forza. Per nuovi suoni su Radio Alta, Talk, Time Machine.

0: Radio Alta. Sono le 13 e 59 minuti.
1: Fra pochi minuti Teo Mangione presenta Keep on Rocking, le nuove produzioni internazionali, i classici imperdibili del passato. Keep on Rocking su Radio Alta. Musica grande. Fra poco.
2: Spot, spot.
3: 116 cavalli fino a 27 km con un solo litro. Da 0 a 100 in 9,2 secondi.
4: Nuova Toyota Ego Cross, full hybrid, full fun, da 17.950 euro qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it.
3: Lo rifacciamo?
5: Vieni a provarla da Sarco, a Curno, Seriate e Treviglio. Ti aspettiamo!
6: Ostilio Mobili. Dal 1968 definiamo il tuo mondo. Ogni ambiente di casa deve rispecchiare il tuo stile. Dire chi sei. Dalla zona giorno alla cucina. Dalla zona notte al bagno, noi ti aiutiamo a mettere a fuoco le scelte giuste per te. Per il tuo arredamento scegli Ostilio Mobili. Showroom a Capriolo, Brescia, in via Palazzolo 120, a 500 metri dal casello autostradale di Palazzolo sull'Oglio. ostiliomobili.it.
0: Radio Alta, la musica grande.
7: Radio Alta.
8: This is replay.
9: This is replay.
10: This is replay.
11: This is replay.
12: Replay, replay, replay, replay.
13: On Radio Alta.
8: Replay.
14: Keep on rocking.
15: Keep on rocking.
14: Vinyl revolution.
15: Keep on rocking.
14: Vinyl revolution.
15: On Radio Alta.
16: Ma oggi siamo carichissimi, care corfine e cari corfini, un po' perché sono terminate le Olimpiadi e ci sta. Poi finalmente, dai, terminato Sanremo, abbiamo fatto veramente le ore piccole e adesso siamo quantomeno un po' più tranquilli aspettando le Paralimpiadi. Però questa settimana la dedichiamo esclusivamente al nostro appuntamento, cioè Keep on Rocking. Salve a tutti, buon pomeriggio. Giorno, sera, notte, da Teo Mangione. Abbiamo fatto la pausa sul satellite rock and roll, tra l'altro per la prima volta con la DJ Copy. Anzi, chiediamo a DJ Copy com'è andata con Nostromo, che cosa hanno fatto sul satellite rock and roll. A DJ!
17: È stato un viaggio spaziale. Sul satellite rock and roll con il Nostromo abbiamo praticamente creato una piccola jam session interstellare. Tra riff di chitarra e qualche chicca musicale in orbita. Insomma, direi che è andata alla grande. E adesso si torna qui a tenerci compagnia con un po' di Tano Rock. C'è qualcos'altro che va di chiedermi?
16: No, volevo sapere com'è andata con il Nostromo. Sapevo che lui era un po' geloso. Avete fatto amicizia?
17: Sì, direi che alla fine abbiamo trovato il nostro crew. Il Nostromo inizialmente aveva quell'aria un po' da custode geloso della sua console, ma poi ci siamo fatti una bella risata e alla fine abbiamo fatto amicizia. Ora direi che siamo una bella squadra spaziale. Fammi sapere se c'è qualcos'altro che ti incuriosisce.
16: Dopo ti chiamiamo, cara DJ Copy, anche per sapere qualche altra notizia. Però il primo disco di oggi, io volevo aprire con una canzone del passato, ma che fosse anche nuova, perché è stato remixato un album storico. Vi ricordate la copertina dei Queen, un po' caravaggesca, no? Con quella luce che li ritraeva? Ebbene, l'album Queen 2 è stato praticamente riproposto, è stato remixato, era già stato fatto questo lavoro nel 2011, se non sbaglio. Ebbene, a distanza di tempo, nel 2026 viene riproposto proprio il disco dei nostri Queen. E allora noi a questo punto che cosa facciamo, care corfine e cari corfini? Lo ascoltiamo, sentite come è stato remixato, come è stato ripulito questo album con suoni nuovi, freschissimi. Sembra pubblicato veramente da pochi giorni, ma effettivamente poi è così, in realtà è del 1973. Seven Seas of Rye, sono la regina, The Queen, tappeto rosso di oggi.

Che magnificenza, che capolavoro. Da Queen to Seven Seas of Rye. Beh, se amate la musica di Queen, credo che questo album dobbiate ricomprarlo. Io farò così, Seven Seas of Rye. Questa è una canzone estratta da questo disco del 1974. Io ho detto 73 perché fu registrato nel 1973 e poi pubblicato nel febbraio del 1974. Quindi sono passati un po' di anni con i Queen e oggi li abbiamo riascoltati con questa canzone che abbiamo utilizzato come tappetone rosso per questo primo viaggio, questa prima tappa della settimana con Keep On Rocking da Radio Alta, dato che oggi è lunedì, siamo a marzo, siamo anche in primavera. Questa è la nostra attuale numero uno, è proprio così. Dominic Harrison, Youngblood, Suburban Records.

0: Next to You. È successo qualche volta in Rock and Play Mainstream di ascoltare un disco che entrava direttamente in prima posizione, forse è successo con i Ghost e qualche altro, con Talk forse, e adesso con Youngblood, con questo disco dal titolo Suburban Requiem, la nostra numero uno.
1: Keep on rocking, new records.
2: Keep on rocking.
0: Poi sono felice perché lui continua ad avere grande successo, grande seguito, poi è anche un frontman da palco pazzesco, non so se lo avete visto live, lui ha vinto anche un Grammy Awards per le sue performance, però è anche un artista vero. Questa canzone è piaciuta tanto ai fratelli Gallagher e lui ama gli Oasis, vorrebbe fare un duetto, cioè voi pensate, cioè un terzetto in questo caso, se voi pensate a questa canzone, se mentalmente la riascoltate, quanto Oasis è e quanto Beatlesiana è. Quindi la cosa positiva è che Youngblood fa conoscere gli Oasis alle nuove generazioni, gli Oasis hanno fatto conoscere i Beatles, insomma si va sempre lì a cadere con i più grandi, con i Beatles. Bellissimo Suburban Requiem con Youngblood, lo lasciamo a questo punto perché ci sono le novità. Questa già ascoltata venerdì o giovedì, forse giovedì, e forte perché sono tornati ad essere quello che erano, un po' più rocker. Stiamo parlando degli Shinedown, nuovo disco Safe and Sound.

abbandonato quei suoni pop di questi ultimi anni, tornati al rock vero e puro con Safe and Sound. Sono gli Shine Down, molto molto forte, canzone già ascoltata settimana scorsa, ma da tenere d'occhio, anzi orecchio. Allora, questo è l'appuntamento con Keep on Rocking, con le novità. La prossima è un disco che non è mai stato pubblicato, però è stato registrato, e forse qualcuno ricorderà di un album del 2005, Beautiful Life, per quanto riguarda i 30 Seconds to Mars. Ben all'epoca loro registrarono la canzone che stiamo per sentire, non so dirvi se è stata ripresa, ritoccata, risuonata, però sta di fatto che questo è l'inedito e quindi una canzone nuova. Non so se questo è proprio il disco del 2005. La ascoltiamo, si intitola Over My Head, 30 Seconds to Mars, seconda novità di oggi in Keep on Rockin'.

pubblicato lo stesso album, presumo con packaging rinnovati, e Beautiful Lie, questo è l'album appunto dei 30 Seconds to Mars. Allora, due canzoni distinte, separate, appunto con Shine Down, Seth and Sound, ascoltati, e poi Over My Head con 30 Seconds to Mars. Se vi piacciono queste canzoni, sapete quello che dovete fare, cioè votarle. C'è il nostro sondaggio open, aperto al 334 62 5

Questo è il programma che state ascoltando. Yeah. Siamo appena tornati dal nostro satellite rock and roll con l'equipaggio, con Nostromo, anche con DJ Copy che si è divertita. Allora, avete sentito, avete seguito la nostra Rock and Play mainstream di venerdì? L'avete decisa voi un po' questa nuova entrata, però il disco è veramente forte, lo ascoltiamo da ormai 10 giorni, U2 Song of the Future.

a Feature, mi piace questa canzone. Sono sei quelle inserite in Days of Ash degli U2. Questa già gira nelle nostre 24 ore, già nuovi suoni qui da Radio Alta, entrata anche in classifica Song of the Future, e siamo in attesa, anche perché questo è pubblicato a febbraio 2021.

2026, però nel 2026 sarà pubblicato il nuovo disco, che dovrebbe essere comunque su questa falsa riga, insomma i suoni dovrebbero essere questi. Poi c'è anche il ritorno di Larry Mullen alla batteria, insomma una formazione qua classica, quella per quanto riguarda gli U2. Song of the Future, ma non è finita qui, perché c'è l'Extra Time. Extra Time. Cosa dire dell'Extra Time? Allora, ascoltata questa canzone, mi è piaciuto il tappeto musicale che la crea. Un po' suoni anni 80? Possibile, possibile. Però vi invito veramente ad ascoltare questo brano, un po' sognante anche, perché proprio il tappeto sonoro che si ascolta ti trasporta, ti fa viaggiare. Extra Time, Morrissey, Notre Dame.

0: questa atmosfera così cupa. Notre Dame con quasi un irriconoscibile Morrissey degli Smith. Bene, tornato con questo lavoro dedicato a Notre Dame, proprio nel momento in cui, non so se ricordate qualche anno fa, l'incendio che distrusse una parte della cattedrale parigina Notre Dame, e quindi lui si è dedicato, insomma, ha cercato di come dire, fare questa metafora, no? Un luogo così quasi intoccabile eppure delicato come può essere il Notre Dame. E quindi la metafora un po' sulla vita, che se siamo roccia potremmo avere qualche problema. Notre Dame, vi è piaciuta la canzone? Questa atmosfera veramente particolare di Morrissey. Vedremo se la ascolteremo ancora qua in Keep On Rockin'. Allora, devo salutare chi ci sta seguendo nella nostra diretta del pomeriggio fra le 14 e le 14.30 e poi nella replica della sera, ma anche da Mixcloud. Ecco, voglio ricordarlo che tutte le nostre trasmissioni di Radio Alta sono su Mixcloud, potete ascoltarci quando volete, giorno, sera, notte, quando lo desiderate. Fra poco c'è Alta Play, Yesterday, Today e poi l'Omino Funk che torna questa nuova settimana con grande musica, con la musica grande appunto di Radio Alta. Io sono Teo Mangione, vi aspetto domani ore 14, sarà ancora Keep On Rockin'. Ciao!
1: Spot, spot!
2: Lo sapete che la salute si conquista anche con un buon sonno, con un buon riposo? Alla Mondofest trovate i 10 materassi che hanno cambiato la vita ai nostri clienti. Venite a provarli, riceverete in regalo la nostra carta oro e solo per voi lo sconto raddoppia. Mondoflex fa la differenza.
3: Mondoflex reti e materassi. Mondoflex conviene sempre. A Triviolo, Melzo, Monza, Erba, Chieve, Castelmella e Desenzano sul Garda. E ora Mondoflex lo trovi anche a Cassano d'Adda.
4: Dal 18 giugno al 4 luglio, lo spirito del pianeta, il festival dei popoli indigeni a Casirate d'Adda, area Gerundium. Indiani d'America, Maya, Incas, scozzesi e tanti altri. Ristoranti da tutto il mondo, area olistica, 100 espositori. Anche in caso di pioggia, spazio al chiuso 4.000 metri quadrati. Ingresso gratuito. Dal 18 giugno al 4 luglio vi aspetta lo spirito del pianeta a Casirate d'Adda, area Gerundium. Info su lospiritodelpianeta.it. Si ringrazia Mirage Stampe Digitali.
5: Sintonizzati su Radio Alta con il sistema DAB Plus e scopri la differenza. Per un suono pulito e perfetto, passa al digitale con Radio Alta. È facile, è semplice ed è la migliore esperienza di ascolto che puoi avere. Radio Alta, ora anche in digitale con DAB Plus. Sintonizzati e ascolta la differenza. Radio Alta, la tua musica, la tua radio, il tuo suono perfetto. Radio Alta, in digitale con DAB Plus.
6: Radio Alta, la musica grande.
7: Radio Alta.
8: Alta Play Yesterday.

0: Spot.
1: Semplificare la vita a chi ha problemi visivi e non solo. L'Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti di Bergamo persegue tale scopo anche con il nuovo centro poliambulatoriale Iris, dottoressa Flavia Fabiani, in via Armando Diaz 14 a Bergamo. Pensato per offrire in tempi brevi consulenze oculistiche e visite specialistiche di varie discipline, rivolte non solo ai soci e ai loro familiari, ma anche a utenti esterni. Per info e prenotazioni, chiamare la segreteria al numero 035 24 92 08. Vi aspettiamo. www.poliambulatorioiris.it. Il poliambulatorio nato da un sogno.
2: Stanco di vedere i tuoi serramenti in legno scoloriti o scrostati dalle intemperie e dal sole? Chiama la Dottor Legno allo 035 69 11 50. Da più di 10 anni siamo specializzati nel recupero e nel restauro di tutti i serramenti in legno, compresa l'installazione di doppi vetri. Utilizziamo solo vernici all'acqua e al ritiro e alla consegna ci pensiamo noi. www.dottorlegno.it. Ci trovi a Curno in via Enrico Fermi 19. Dottor Legno. Il tempo passa, Dottor Legno resta.
3: Ci siamo! Anche quest'anno torna la festa di prima estate del gruppo Aeper. Da giovedì 25 a domenica 28 giugno, l'area feste di Scanzo Rosciate si accende con 4 serate imperdibili. Musica dal vivo, ottimo cibo, animazione per i più piccoli e canta solidarietà. Non mancare, l'estate inizia insieme a noi. Gruppo Aeper, la solidarietà che fa festa. Per informazioni 345 700 6689 o comunicazione @ Aeper. .it. Leggi il programma su aeper.it.
4: Radio Alta, la musica grande. Radio Alta. Alta Play Today. I successi di oggi, i classici di domani.

0: Radio Alta.
1: Alta Play Today. Nuovi suoni.
2: Da tempo lontani dalle classifiche di vendita, riecco i Tokyo Hotel con Memory Lane, terzo estratto dal loro settimo album in studio, in uscita nel 2026. Un brano pop rock elettronico dal tono nostalgico, prodotto dalla band insieme al loro team storico, che racconta il ritorno alle radici e ai ricordi d'infanzia. Il videoclip, girato a Berlino, ha coinvolto 64 fan scelti tra oltre 4.000 candidature. Per nuovi suoni su Radio Alta, Tokyo Hotel, Memory Lane.

0: Radio Alta. Sono le 14:59. Radio Alta GR Flash. In collaborazione con la redazione di Bergamo TV.
1: Sono riprese questa mattina le ricerche del 28enne scomparso ieri nelle acque dell'Adda a Medolago. Il giovane, un cittadino ecuadoregno, aveva cercato insieme a un amico di attraversare l'Adda nuotando dalla sponda bergamasca a quella di Porto d'Adda, frazione di Cornate. A pochi metri dalla riva però le forze lo hanno abbandonato e nonostante il tentativo di soccorso di un uomo che si è tuffato per aiutarlo è stato portato via dalla corrente. Ricordiamo che nella zona è in vigore il divieto di balneazione, ma anche dopo che è scattato l'allarme per la persona scomparsa nell'Adda, c'è però chi ha continuato a tuffarsi nel fiume. Momenti di paura ieri sera lungo l'area di sosta all'esterno delle piscine e di fronte al centro sportivo comunale. Un vero e proprio agguato a colpi di arma da fuoco ha provocato il panico tra coloro che si trovavano sul posto. Sono stati uditi tra i 6 e gli 8 colpi. C'è chi ha raccontato di avere visto dei fucili. L'ipotesi al vaglio degli inquirenti è quella di un regolamento di conti legato al mondo del traffico e dello spaccio della droga. All'improvviso un uomo è sceso da un'auto e ha cominciato a sparare in direzione di una persona che è riuscita a fuggire a piedi e salire su un'altra vettura che si è diretta a grande velocità verso il centro di Seriate. Sul luogo della sparatoria sono subito intervenuti i carabinieri della compagnia di Bergamo. Tutto è accaduto poco prima delle 19:30, proprio mentre giovani famiglie con bambini uscivano dalle piscine che stavano per chiudere. Fortunatamente nessuno è rimasto ferito, la paura però è stata tanta con un fuggi-fuggi generale. I carabinieri sono alla ricerca dell'auto su cui è fuggita la persona presa di mira. Si tratta di una Peugeot di cui si è riusciti a leggere la targa. Non è ancora chiaro il numero delle persone coinvolte, che sarebbero tutte di origine maghrebina. E vado insieme a voi sul sito web dell'Eco di Bergamo. Causa un incidente a Fiorano e scappa, ritrovato dopo ore di ricerche. L'uomo, un 33enne peruviano residente a Gazzaniga, era fuggito ieri dopo lo scontro avvenuto nel pomeriggio a Fiorano al Serio. Carabinieri e vigili del fuoco lo hanno cercato anche nel fiume Serio. È stato rintracciato proprio questa mattina e portato in caserma. Sempre per la cronaca, un cittadino del Bangladesh in Italia del 2011 è stato arrestato dalla Guardia di Finanza di Bergamo con l'accusa di estorsione ai danni di numerosi connazionali nella bassa bergamasca. Secondo le indagini coordinate dalla procura, molti connazionali sarebbero stati costretti a versare decine di migliaia di euro per arrivare nel nostro paese e lavorare presso aziende manifatturiere della bassa pianura. Una volta giunti in Italia però sarebbero stati privati dei documenti e costretti a consegnare altro denaro. Gli approfondimenti condotti dai finanzieri di Treviglio avrebbero inoltre documentato violenze e minacce di morte nei confronti delle vittime, utilizzate per costringerle a continuare i pagamenti. Nel corso dell'operazione è stata eseguita anche una perquisizione nell'abitazione in uso all'indagato, nella quale i militari hanno rinvenuto decine di copie di passaporti e contratti di lavoro riconducibili a cittadini bengalesi.
0: Era Radio Alta GR Flash. In collaborazione con la redazione di Bergamo TV.
2: Radio Alta. Bergamo è in onda.
0: Spot, spot.
3: Trasforma la tua vecchia vasca in una nuova doccia. Da Barbati Bagno sconti fino al 50%. A Brembate Sotto, Bergamo e Cremosano Crema.
4: Lo sapete che la salute si conquista anche con un buon sonno, con un buon riposo? Alla Mondofest trovate i 10 materassi che hanno cambiato la vita ai nostri clienti. Venite a provarli, riceverete in regalo la nostra carta oro e solo per voi lo sconto raddoppia. Mondoflex fa la differenza.
5: Mondoflex reti e materassi. Mondoflex conviene sempre. A Triviolo, Melzo, Monza, Erba, Chieve, Castelmella e Desenzano sul Garda. E ora Mondoflex lo trovi anche a Cassano d'Adda.
0: Radio Alta. La musica grande.
6: Radio Alta.
0: Alta Play Yesterday. Gli anni Ottanta.
5: Alta Play Yesterday.
6: I am the Hallelujah Man.

0: Hai appena ascoltato Nuovi Suoni. Spot, spot.
1: Ostilio Mobili. Dal 1968 definiamo il tuo mondo. Ogni ambiente di casa deve rispecchiare il tuo stile. Dire chi sei. Dalla zona giorno alla cucina. Dalla zona notte al bagno. Noi ti aiutiamo a mettere a fuoco le scelte giuste per te. Per il tuo arredamento scegli Ostilio Mobili. Showroom a Capriolo, Brescia. In via Palazzolo 120, a 500 metri dal casello autostradale di Palazzolo sull'Oglio. Ostiliomobili.it.
2: 116 cavalli fino a 27 km con un solo litro. Da 0 a 100 in 9,2 secondi.
3: Nuova Toyota IgoCross. Full hybrid. Full fun. Da 17.950 euro qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su Toyota.it.
2: Lo rifacciamo?
4: Vieni a provarla da Sarco, a Curno, Seriate e Treviglio. Ti aspettiamo!
0: Radio Alta, il radiogiornale.
5: La persona umana non è più costantemente posta al centro dell'azione internazionale. Questa è la sfida etica da raccogliere, lo ha affermato stamane Papa Leone nel suo discorso nella sede romana del Programma Alimentare Mondiale a 10 anni dalla visita di Papa Francesco. Le forme di aiuto e i progetti di sviluppo, dice Prevost, sono ostacolati da decisioni politiche complesse, incomprensibili di fatto, ha osservato il Papa. I conflitti vengono alimentati più facilmente di quanto le persone vengano

0: attrite. Il presidente iraniano Pezeshkian, atteso in Pakistan domani dopo i colloqui con gli Stati Uniti in Svizzera, intanto il vicepresidente americano J.D. Vance fa sapere gli iraniani hanno accettato di inviare nuovamente gli ispettori dell'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica. Infine il portavoce del Ministero iraniano degli Esteri ha affermato che proprio l'Iran ha avuto un breve colloquio con gli Stati Uniti sul tema del nucleare. Keir Starmer ha annunciato le dimissioni da leader del Partito Laburista e da primo ministro britannico. La sua uscita di scena spiana la strada all'ex sindaco di Manchester, Andy Burnham.
1: L'uscita di scena di Keir Starmer era nell'aria da giorni e stamani l'annuncio ufficiale in un atteso discorso alla nazione davanti al numero 10 di Downing Street. Travolto dall'impopolarità e dal crollo di consensi anche all'interno del Labour, con le sue dimissioni Starmer spiana la strada alla sua sostituzione con l'ex sindaco di Manchester, Andy Burnham. Le candidature alla leadership del Partito Laburista, che deve essere ricoperta da un membro del Parlamento, potranno essere presentate dal 9 al 16 luglio, come ha precisato lo stesso Starmer. Quando sarà sostituito, la Gran Bretagna si ritroverà con il settimo primo ministro in un decennio, un ricambio senza precedenti nella sua storia moderna. 63 anni, ex avvocato, Starmer ha sempre dichiarato che si sarebbe opposto a qualsiasi tentativo di destituirlo, ma la schiacciante vittoria di Burnham nel collegio elettorale di Makerfield nel nord-ovest della Gran Bretagna e le fortissime pressioni dei parlamentari laburisti lo hanno indotto a un ripensamento. Giorgia Bresciani, linea allo studio.
0: La vicenda delle due sorelline, la mamma, il compagno e il nonno dei 12-16 anni che sono state ritrovate ieri a Formia, 15 giorni dalla loro scomparsa da una casa famiglia, sono stati fermati con l'accusa di sequestro di persona aggravato al concorso e interrogati dalla procura a Sulmona. La donna in carcere a Teramo, il compagno e il nonno delle due bambine a Sulmona. Sara e Alicia intanto erano a casa di una lontana parente della madre. La donna, ottantenne, è indagata a piede libero. È tutto.
2: Spot, spot. Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food. Monge Monoprotein, con una sola proteina animale, per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
3: Radio Alta, la musica grande.

quanti anni hai stasera? Sai che non lo so, bambina. Forse non soltanto qualcuno più di te, ma la curiosità che non so più cos'è.

0: spot.
1: Stanco di vedere i tuoi serramenti in legno scoloriti o scrostati dalle intemperie e dal sole? Chiamala Dottor Legno allo 035 69 11 50. Da più di 10 anni siamo specializzati nel recupero e nel restauro di tutti i serramenti in legno, compresa l'installazione di doppi vetri. Utilizziamo solo vernici all'acqua e al ritiro e alla consegna ci pensiamo noi. www.dottorlegno.it. Ci trovi a Curno in via Enrico Fermi 19. Dottor Legno. Il tempo passa, Dottor Legno resta.
2: Lo sapete che la salute si conquista anche con un buon sonno, con un buon riposo? Alla Mondofles trovate i 10 materassi che hanno cambiato la vita ai nostri clienti. Venite a provarli, riceverete in regalo la nostra carta oro e solo per voi lo sconto raddoppia. Mondoflex fa la differenza.
3: Mondoflex reti e materassi. Mondoflex conviene sempre. A Triviolo, Melzo, Monza, Erba, Chieve, Castelmella e Desenzano sul Garda. E ora Mondoflex lo trovi anche a Cassano d'Adda.
0: La musica grande. Radio Alta Play Today.

atteso ritorno dei Greta Van Fleet con Play Your Games, il primo inedito dopo 3 anni e singolo d'apertura del nuovo album in uscita nel 2026. Pubblicato per Republic Records, il brano è scritto dai fratelli Josh, Jake e Sam Kishka insieme al batterista Daniel Wagner. Un rock diretto, energico, che segna il loro ritorno creativo. Per nuovi suoni su Radio Alta,

0: Radio Alta. Sono le 15 e 59 minuti. Radio Alta GR Flash. In collaborazione con la redazione di Bergamo TV.
1: Partito ieri il nuovo orario delle ZTL in Città Alta, chiusa al traffico veicolare la domenica e nei festivi dalle 10 alle 24. Nell'occasione è stato istituito un servizio sperimentale di navette gratuite che continuerà fino al prossimo 13 settembre. Sentiamo com'è andata la prima giornata.
2: Per un bilancio definitivo sarà necessario attendere. Hanno comunque preso il via con qualche passeggero già dalla mattinata i viaggi delle navette gratuite che da tre punti della città, via Carducci nei pressi del supermercato Conad, Stadio e Celadina nei pressi dell'Esselunga, accompagnano chi lo desideri in Città Alta dopo la contestuale entrata in vigore dell'estensione dalle 10 alle 24 del divieto di recarsi in auto nel centro storico e sui colli nei giorni festivi, a meno che non si sia in possesso di un pass che i residenti della ZTL Colli possono richiedere ad ATB e che consentirà l'accesso nelle sole fasce orarie dalle 12 alle 14 e dalle 19 alle 24 ai propri ospiti.
3: L'iniziativa sembra interessante soprattutto per giornate così calde dove magari non c'è necessariamente voglia di camminare troppo ad andare in su, magari scendere va ancora bene, ecco. Però magari per andare in su un incentivo come questo sembra appunto interessante.
4: Sono favorevole perché si può andare in città in breve tempo senza bisogno di prendere il pullman con le varie coincidenze.
2: Una critica mossa dai primi fruitori del servizio, che comunque è ancora in fase sperimentale e continuerà così fino al 13 settembre, è la scarsa frequenza, soprattutto nelle ore di rientro da Città Alta. Se la partenza verso il borgo storico è prevista, con pochi minuti di differenza tra i rispettivi punti, alle 10, 10.15, 10.30, 11.05, 10.50, 11.15, e poi nella fascia oraria del mezzogiorno, per scendere è necessario aspettare la prima corsa disponibile delle 16.15 verso lo stadio.
3: L'unica cosa che dicevo è che magari sarebbe stato ancora più interessante, ma probabilmente in futuro, eventualmente avere un pochettino più di frequenza magari per tornare prima, cioè non necessariamente andare su a quell'ora qua e magari avere il primo rientro dopo 5-6 ore, ecco. Perché magari per un turista magari va bene, per chi insomma Città Alta la vive o comunque la conosce già bene come me, magari anche solo un giro di un paio d'ore potrebbe essere sufficiente.
1: Ci spostiamo e andiamo a Treviglio per parlare di un piano straordinario di interventi del comune su alcuni edifici scolastici. Diego Defendini.
5: 700.000 euro per interventi sulle scuole pubbliche. Il comune di Treviglio ha approvato un piano straordinario di interventi che coinvolge 5 edifici scolastici sul territorio, con lavori che spaziano dall'efficientamento energetico alla sicurezza antisismica fino all'adeguamento antincendio. La fetta più grande del budget, 400.000 euro, va alla scuola primaria Mozzi. Qui verrà rifatto interamente il sistema di serramenti esterni, un'operazione pensata per ridurre la dispersione termica e migliorare il comfort nelle aule durante i mesi invernali. A seguito di una verifica sismica è emersa la necessità di rinforzare le capriate in legno del tetto. Alla primaria di Amicis sono destinati 100.000 euro per la manutenzione straordinaria della copertura e per il restauro dei portoni dell'ingresso e della balconata su Viale del Partigiano. Al complesso scolastico della Geromina partirà la terza fase dei lavori, dopo i cantieri già completati per circa 200.000 euro. Sarà ora il turno delle facciate della scuola Bicetti e degli interventi alla scuola Marta. Infine 40.000 euro per la scuola dell'infanzia Rodari, dove verrà rifatta la pavimentazione e completati gli adeguamenti necessari al rinnovo del certificato di prevenzione incendi. I lavori saranno calendarizzati per limitare i disagi durante l'attività didattica.
0: Era Radio Alta GR Flash. In collaborazione con la redazione di Bergamo TV.
6: Fra pochi minuti su Radio Alta, Discovery Funk. Il viaggio nella terra del funk con Luciano Berri.
0: Spot, spot.
7: Dimocar, i negozi della buona carne. Distribuzione moderna carni, salumi, formaggi, gastronomia e vasto assortimento pronti da cuocere. Da oltre 40 anni al servizio del cliente, con qualità, prezzo e cortesia. Il cliente per noi non è un numero. Noi teniamo alta la qualità, non il prezzo. Vi aspettiamo nei nostri 6 punti vendita. www.dimocar.it.
8: Lo sapete che la salute si conquista anche con un buon sonno, con un buon riposo? Alla Mondofest trovate i 10 materassi che hanno cambiato la vita ai nostri clienti. Venite a provarli, riceverete in regalo la nostra carta oro e solo per voi lo sconto raddoppia. Mondoflex fa la differenza.
9: Mondoflex reti e materassi. Mondoflex conviene sempre. A Triviolo, Melzo, Monza, Erba, Chieve, Castelmella e Desenzano sul Garda. E ora Mondoflex lo trovi anche a Cassano d'Adda.
10: Ci siamo! Anche quest'anno torna la festa di prima estate del gruppo Aeper. Da giovedì 25 a domenica 28 giugno, l'area feste di Scanzonosciate si accende con 4 serate imperdibili. Musica dal vivo, ottimo cibo, animazione per i più piccoli e canta solidarietà. Non mancare, l'estate inizia insieme a noi. Gruppo Aeper, la solidarietà che fa festa. Per informazioni 345-700-6689 o comunicazione @aeper.it. Leggi il programma su aeper.it.
11: Radio Alta.

0: come along and ride on a fantastic voyage to the land of funk.
1: Questo mondo ha ancora bisogno del funk. Per questo il funk non molla.
0: Radio Alta

0: Recovery Funk.
1: Diciamolo subito, ma giusto perché tutti ne siate consapevoli. Questa è l'ultima settimana del fantastico viaggio nella terra del funk prima della pausa estiva, ma ce la giocheremo a pieno regime. Discovery Funk. Avremo ancora dischi nuovi da condividere nei prossimi giorni, c'è un importante nella puntata di oggi, e parleremo ovviamente di qualche

ultime settimane Jason Kay ha segnalato a più riprese la fine della registrazione del prossimo nuovo album in una data ancora da definire. Ora le registrazioni sono in una fase tecnica molto delicata, che è quella del mastering. Interessante anche sapere che il prossimo 4 di luglio i Jamiroquai suoneranno a Lucca al Summer Festival, una rassegna molto importante. E oggi abbiamo ascoltato il loro singolo d'esordio, anno 93, Way You Gonna Learn.

0: so, ragazzi, questa è una canzone veramente meravigliosa. John Legend, anche lui sarà al Lucca Summer Festival il 5 di luglio, quindi magari potrebbe anche essere una buona occasione per un weekend in quell'area bellissima, dato che i due concerti saranno sabato e domenica. Quindi Jamiroquai il 4 e John Legend il 5, era Ordinary People. E ora è un disco nuovo importantissimo, il grande ritorno di Jody Watley.
1: Hey fabulous people, I'm Jody Watley and this is my latest release, The Dawn.

una splendida signora di nome Jodie Watley torna con un nuovo singolo, ma come il precedente, ancora con le mani di Alex Di Ciò al mix, che riesce sempre a trovare la quadra perfetta, le giuste tinte, i giusti colori. A Discovery Funk era Jodie Watley.

La versione originale di questa canzone uscì nel 1964 con la voce di Dionne Warwick. Venne scritta per lei da Burt Bacharach, è un vero classico. Esiste anche una versione dell'81 cantata da Mina. Questa è la versione decisamente disco, visto l'epoca, era il 1975 e la voce è quella di una Gloria Gaynor ancora in splendida forma. Sarà in Italia per due date che credo abbiano un segno distintivo molto importante. La prima è di sabato 27 a Napoli, quindi stiamo parlando di questo fine settimana, e si esibirà con l'orchestra del Teatro San Carlo. E la seconda, che per lungo tempo abbiamo definito l'unica data italiana, mentre appunto nel frattempo il programma è effettivamente cambiato, sarà presso Parco della Musica di Milano, esattamente a Segrate, il prossimo lunedì, la serata del 29. Quindi due date italiane per Gloria Gaynor. E attenzione, nei prossimi giorni prenderà il via anche un altro grande tour che però ci complica un po' la situazione. Un tour tutto americano che inizierà il prossimo 24 di giugno per chiudersi il 14 di agosto. Sullo stesso palco, attenzione, Earth, Wind and Fire e la

0: album che certamente lo ha consacrato in massimi livelli, grande popolarità in quel momento per questo artista che arrivava dai Commodores. La sua carriera solista arriva veramente, come dicevamo, al top con questo album. Questa è la title track, Dancing on the Ceiling, era il 1986. Siamo lunghissimi, abbiamo ancora un disco splendido, troppo bello per perdere tempo in chiacchiere. Allora celebriamo i 50 anni di un album della Salsa Orchestra. Questo è Nice and Nasty. A domani.
1: Discovery Funk.

0: Spot, spot.
1: Stanco di perdere tempo e denaro per le bollette di energia e gas? Togliti un peso e affidati al consorzio di Confartigianato Ciampi. Nessun impegno e solo risparmio da subito e per sempre. Per la tua impresa e per la tua casa ci pensiamo noi. Aderire è semplice e gratuito. Nessun intervento sul contatore e nessuna interruzione della fornitura. Con Ciampi di Confartigianato avrai energia senza fatica. Contattaci www.confartigianatobergamo.it. Semplificare la vita a chi ha problemi visivi e non solo. L'Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti di Bergamo persegue tale scopo anche con il nuovo centro poliambulatoriale Iris, dottoressa Flavia Fabiani, in via Armando Diaz 14 a Bergamo. Pensato per offrire in tempi brevi consulenze oculistiche e visite specialistiche di varie discipline, rivolte non solo ai soci e ai loro familiari, ma anche a utenti esterni. Per info e prenotazioni, chiamare la segreteria al numero 035 24 92 08. Vi aspettiamo. www.poliambulatorioiris.it. Il poliambulatorio nato da un sogno.
0: Radio Alta. Il radiogiornale.
2: La persona romana non è più costantemente posta al centro dell'azione internazionale, questa è la sfida etica da raccogliere, lo ha affermato stamane Papa Leone nel suo discorso nella sede romana del Programma Alimentare Mondiale a 10 anni dalla visita di Papa Francesco. Le forme di aiuto e i progetti di sviluppo, dice Prevost, sono ostacolati da decisioni politiche complesse, incomprensibili di fatto, ha osservato il Papa, i conflitti vengono alimentati più facilmente di quanto le persone vengano nutrite. Il presidente iraniano Pezeshkian, atteso in Pakistan domani dopo i colloqui con gli Stati Uniti in Svizzera. Intanto il vicepresidente americano J.D. Vance fa sapere che gli iraniani hanno accettato di inviare nuovamente gli ispettori dell'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica. Infine il portavoce del Ministero iraniano degli Esteri ha affermato che proprio l'Iran ha avuto un breve colloquio con gli Stati Uniti sul tema del nucleare.

0: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: Radio Alta, la musica grande.
2: Alta Play Yesterday, gli anni 2000.
3: Perché mi piace tanto, tanto, tanto, tanto, tanto.
1: Alta Play Yesterday,
2: suona 2000.
1: Quando la musica scrive la storia.
2: Alta Play Yesterday. Questo è un successo degli anni 2000.

0: Radio Alta. Radio
1: Alta. Spot, spot. Lo sapete che la salute si conquista anche con un buon sonno, con un buon riposo? Alla Mondofres trovate i 10 materassi che hanno cambiato la vita ai nostri clienti. Venite a provarli, riceverete in regalo la nostra carta oro e solo per voi lo sconto raddoppia. Mondoflex fa la differenza.
2: Mondoflex reti e materassi. Mondoflex conviene sempre. A Triviolo, Melzo, Monza, Erba, Chieve, Castelmella e Desenzano sul Garda. E ora Mondoflex lo trovi anche a Cassano d'Adda.
3: Dal 18 giugno al 4 luglio, lo spirito del pianeta, il festival dei popoli indigeni a Casirate d'Adda, area Gerundium. Indiani d'America, Maya, Incas, scozzesi e tanti altri. Ristoranti da tutto il mondo, area olistica, 100 espositori. Anche in caso di pioggia, spazio al chiuso 4.000 metri quadrati. Ingresso gratuito. Dal 18 giugno al 4 luglio vi aspetta lo spirito del pianeta a Casirate d'Adda, area Gerundium. Info su lospiritodelpianeta.it. Si ringrazia Mirage Stampe Digitali.
0: La musica grande, Radio Alta, Alta Play Today, la musica.

torna Patti Pravo con La Viaggiatrice You, il nuovo singolo che anticipa il suo prossimo album in uscita nel 2026. Un brano elegante e notturno, scritto per lei da autori della nuova scena italiana e prodotto dalla stessa Patti, insieme a un team di giovani producer. Pubblicato da Warner Music Italy, unisce archi, sintetizzatori e una voce magnetica che racconta un viaggio interiore. Per nuovi suoni su Radio Alta, Patti Pravo, La Viaggiatrice You.

0: Hai appena ascoltato Nuovi Suoni.
1: Radio Alta. Sono le 16:58 minuti. Fra pochi minuti Teo Mangione presenta Keep on Rocking, le nuove produzioni internazionali, i classici imperdibili del passato. Keep on Rocking su Radio Alta. Musica grande. Fra poco.
0: Spot, spot.
2: 116 cavalli fino a 27 km con un solo litro. Da 0 a 100 in 2 secondi.
3: Nuova Toyota Ego Cross, full hybrid, full fun, da 17.950 euro qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it.
2: Lo rifacciamo?
4: Vieni a provarla da Sarco a Curno, Seriate e Treviglio. Ti aspettiamo.
5: Lo sapete che la salute si conquista anche con un buon sonno, con un buon riposo? Alla Mondoflex trovate i 10 materassi che hanno cambiato la vita ai nostri clienti. Venite a provarli, riceverete in regalo la nostra carta oro e solo per voi lo sconto raddoppia. Mondoflex fa la differenza.
6: Mondoflex reti e materassi. Mondoflex conviene sempre. A Triviolo, Melzo, Monza, Erba, Chieve, Castelmella e Disenzano sul Garda. E ora Mondoflex lo trovi anche a Cassano d'Adda.
1: Radio Alta, la musica grande. Radio
7: Alta. This is Replay.
8: This is Replay.
9: This is Replay.
7: This is Replay.
8: Replay. Replay. Replay. Replay. On Radio Alta.
7: Replay.
10: Keep on rocking.
11: Keep on rocking.
10: Vinyl Revolution.
11: Keep on rocking.
10: Vinyl Revolution.
11: On Radio Alta.
12: Vi devo un po' svegliare dal torpore pomeridiano, ci siamo noi di Keep on Rocking. Tutto a posto, prima tappa della settimana, lunedì, eccoci, eccoci. Allora, avevo voglia veramente di essere qua perché, allora, ci sono tantissime novità, poi alcune delle quali siamo andati a riprenderle, riascoltarle, sono tantissime le pubblicazioni di questi ultimi tempi, e quindi facciamo anche un ripescaggio di alcuni dischi. Allora, tra le altre cose, cosa ho fatto durante il fine settimana? Sono andato a risentire, cari Corfine e cari Corfini, un album che ricordo ancora quando venne pubblicato nel 1989, e parlo di Steel Wheels dei Rolling Stones, che i puristi dell'epoca, ah sì, sono tornati i Rolling Stones, però nulla di innovativo. Eravamo nel 1989, adesso riascoltando questo album e aspettando il nuovo, perché sarà pubblicato fra poco, Foreign Tanks, una certa comparazione vorrei farla. E poi ecco, pensavo, loro nascono nel 1962, quindi oltre 60 anni fa. Noi che siamo di quell'epoca, poter annunciare un nuovo disco dei Rolling Stones è qualcosa di veramente magico, ma ve l'ho già detto anche durante la nostra hit parade di venerdì scorso. E allora, che cosa voglio fare oggi? Qui da Radio Alta, musica grande per quanto riguarda Keep on Rocking, care Corfine e cari Corfini. Apriamo proprio con questo disco del 1989, Steel Wheels, la musica è dei Rolling Stones.

questa è la più grande rock and roll band del mondo, Rolling Stones. Faccio male ad amarli, i Rolling Stones. Steel Wheels 1989. Ma attenzione, care amiche e cari amici sintonizzati su Radio Arte in questo momento, io sono Teo Mangione, questa è la prima tappa della settimana, perché a distanza di un po' di anni dobbiamo aspettare ancora qualche settimana, perché previsto il 10 di luglio, allora, siccome la trasmissione terminerà prima, stiamo cercando di fare una proroga, cioè poter andare avanti ancora con Keep on Rockin' per ascoltare il nuovo disco dei Rolling Stones in

0: Questa è l'evoluzione naturale del rock con questi ragazzacci: Mick Jagger, Keith Richards, Ronnie Wood, Bill Wyman. C'è anche Charlie Watts all'interno del disco, che verrà pubblicato appunto il 10 luglio 2026, nuovo album Foreign Tongues dei Rolling Stones, la nostra numero uno in the stars.
1: Keep on rocking, new records.
2: Keep on rocking, new records.
0: Poi ci tenevo a dire, questa è la numero uno della nostra classifica, Rolling Stones numero uno, il nuovo disco. È bellissimo per noi che siamo un po' figli di quel periodo degli anni 60, cioè quando noi si nasceva, loro erano già in pista, 1962, insomma, all'inizio degli anni 60, e adesso torniamo praticamente ad annunciare il nuovo disco dei Rolling Stones. Ma ci pensate la bellezza. Allora, stiamo, per quanto riguarda le novità, non è che ci allontaniamo tanto da quelli che insomma ne hanno una certa, perché sarà pubblicato fra poco il nuovo album Splat. Sono tornati i Deep Purple.

Boy, allora io rimango spiazzato, cioè ho sentito questo disco, dovevo attendere anche per loro qualche settimana, perché se i Rollins escono il 10 di luglio, loro un pochino prima, ma è il 3 luglio, il 3 luglio sarà pubblicato questo nuovo album Splat, che è molto più duro rispetto a Whoosh. E poi mi ricorda, non so se siete d'accordo anche voi, un po' il suono degli anni 70 da Highway Star, non lo so, ecco, mi porta a quel periodo questa canzone, che bisogna ascoltare più volte a mio parere. Per quanto riguarda i Deep Purple, stavo guardando la formazione con Gillan Glover, poi c'è McBride alla chitarra, ma si alterna anche ad altre canzoni, e poi insomma, la batteria ovviamente di Ian Paice. Allora, questo è il nuovo disco dei Deep Purple, questa è la prima novità di oggi. La seconda invece, qua mi piace un pochino spaziare fra la musica, quella internazionale, ma anche quella italiana. Loro veramente mi hanno sorpreso, ma positivamente. Adesso vi dico il nome della band, poi vi dico altre cose. Sono i Disarm, sono tornati con i loro EP.

i Disarm, che fanno le loro canzoni e poi ti rimane in testa tutto il giorno il ritornello della canzone che propongono. Allora, questa è la terza canzone che conosciamo, che ascoltiamo dal loro EP, contiene 5 brani. Mentite spoglie, già lo conosciamo. Luna storta fa parte della nostra Rock and Play Mainstream. Adesso voglio andare con ordine, perché poi le ho ascoltate tutte queste nuove tracce. Questa è Con uno sguardo, che poi arriverà Nati nudi, Vetro infranto, un po' più grunge, che chiude questo EP. E devo fare i complimenti ai ragazzi, quindi Claudio Bonetalli, Nicola Tironi,

E allora, se deve essere proprio rivoluzione, facciamo un passo indietro. Un passo indietro, ma neanche poi di tanto, perché se vado a controllare la data di pubblicazione, siamo nel 2021, noi li ascoltavamo da circa 5-6 anni con le loro varie produzioni. Questa credo sia una delle loro più importanti, anche perché sembra, pare sì, racconta, stanno tornando, noi le abbiamo praticamente lanciati, li abbiamo conosciuti, siamo stati i primi e possiamo dirlo tranquillamente in Italia. Greta Van Fleet, vi ricordate questa canzone? È Built by Nations.

Vi ricordate quando li annunciavo? Joshua, Jacob, Samuel, Kizka, sono i fratelli insieme a Daniel Wagner alla batteria con Greta Van Fleet. Questo è l'album del 2021, The Battle at Garden's Gate, quello che contiene anche Hit Above, uno dei più grandi successi per quanto riguarda i Greta Van Fleet, anche Broken Bells, e questo era intitolato Built by Nations. Keep on rocking. Extra time. Allora, da qualche giorno che vi faccio sentire un extra time che esula anche dal discorso rock, e prendo l'occasione perché durante il fine settimana c'è qualcuno che ha festeggiato il compleanno. Adesso non so quanti anni abbia compiuto, credo 35-36, insomma più o meno, questi sono i suoi anni, e allora voglio dedicare la prossima canzone, il mio extra time oggi, allo

Mino Funk, che ha festeggiato il suo compleanno. E allora uno dei gruppi che insieme amiamo più di altri per quanto riguarda la musica funk è certamente questo, quello di Earth, Wind and Fire, e la canzone è Shining Star.

0: life can truly be.
1: Shining Star, questa è per l'Omino Funk, ma potevamo limitarci a una sola canzone per Luciano Berri che compie gli anni in questo momento? Magic Mind, All in All, proprio per te, caro amico mio. E allora ascoltiamo, alzate il volume, questo è, anzi questi sono i miei extra time, Earth, Wind and Fire.

0: Oh yeah, Magic Mind, un po' di funky. All in All, questo è l'album degli Earth, Wind and Fire, e questa canzone, Magic Mind, insieme a Shining Star, le abbiamo volute dedicare al nostro omino funk Luciano Berri, perché ha festeggiato qualche giorno fa, ma lui festeggia sempre. E oggi eravamo in onda, dovevamo assolutamente fare questi auguri per i tuoi splendidi 64 anni, caro ragazzo. Bene, tra poco ti raggiungo, però, tra poco ti raggiungo. Magic Mind, anche perché lo dico sempre, la musica ha un genere solo, anzi due. Uno, musica grande, l'altro lasciamo perdere, e quindi poi voi sapete che amiamo sia il rock che il funk, la buona musica, ecco, in questo caso quella che ci dà le giuste vibrazioni, quelle emozioni che solo i bei dischi riescono a darci, a emozionarci. E quindi queste due, Shining Star e Magic Mind, le abbiamo dedicate a Luciano Berri, che compie appunto gli anni. Auguri a tutti quelli che oggi festeggiano. Allora, questo, anche se era il 16, va bene, non era proprio questa giornata. Io sono Teo Mangione, questa è Radio Alta, musica grande. Fra poco Alta Play, Yesterday, Today, e poi arriva l'omino funk, arriva Luciano Berri con Discovery Funk. Noi ci sentiamo domani e sarà ancora Keep On Rockin'.
1: Spot.
2: Da Fanghetti, affari perfetti.
3: Approfitta della promo presaldi con sconti esclusivi su una selezione di modelli. Divani, letti, poltrone disponibili nei nostri showroom e pronti per arrivare a casa tua. Vuoi un modello personalizzato? Ordinalo entro il 15 giugno per riceverlo prima delle vacanze di agosto. Tanghetti Salotti, nella sede storica di Cazzago San Martino, nei punti vendita di Osio Sopra, Bergamo Centro e di Concesio, Brescia.
2: Da Fanghetti, affari perfetti.
4: Lo sapete che la salute si conquista anche con un buon sonno, con un buon riposo? Alla Mondoflex trovate i 10 materassi che hanno cambiato la vita ai nostri clienti. Venite a provarli, riceverete in regalo la nostra carta oro e solo per voi lo sconto raddoppia. Mondoflex fa la differenza.
5: Mondoflex reti e materassi. Mondoflex conviene sempre. A Triviolo, Melzo, Monza, Erba, Chieve, Castelmella e Desenzano sul Garda. E ora Mondoflex lo trovi anche a Cassano d'Adda.
6: Ci siamo! Anche quest'anno torna la festa di prima estate del gruppo Aeper. Da giovedì 25 a domenica 28 giugno, l'area feste di Scanzonosciate si accende con 4 serate imperdibili. Musica dal vivo, ottimo cibo, animazione per i più piccoli e canta solidarietà. Non mancare, l'estate inizia insieme a noi. Gruppo Aeper, la solidarietà che fa festa. Per informazioni 345 700 6689 o comunicazione @aeper.it. Leggi il programma su aeper.it.
7: Finalmente possiamo dire
8: Thanks God, it's Friday.
7: Grazie a Dio è venerdì. Venerdì sera e il mondo diventa un'unica pista da ballo. La magia della musica che si trasforma con Grazie a Dio è venerdì. Tutti i venerdì su Radio Alta.
8: Grazie a Dio è venerdì. Il venerdì sera Radio Alta e Dance.
9: Radio Alta, la musica grande.
10: Radio Alta.
11: Alta Play Yesterday, anni 70.

0: Radio Alta, la musica grande. Radio Alta. Spot, spot. Nuova vita al tuo bagno, con tante soluzioni e stili dei mobili su misura di Barbati Bagno. Passa a trovarci a Brembate sotto Bergamo e Cremosano Crema.
1: Ostilio Mobili. Dal 1968 definiamo il tuo mondo. Ogni ambiente di casa deve rispecchiare il tuo stile. Dire chi sei. Dalla zona giorno alla cucina. Dalla zona notte al bagno, noi ti aiutiamo a mettere a fuoco le scelte giuste per te. Per il tuo arredamento scegli Ostilio Mobili. Showroom a Capriolo, Brescia. In via Palazzolo 120, a 500 metri dal casello autostradale di Palazzolo sull'Oglio. ostiliomobili.it.
0: Radio Alta, la musica grande.

Muse si ripropongono con Night Shift Superstar, il nuovo singolo che anticipa l'album The Wow Signal. La band britannica firma un brano che mescola rock, disco e sonorità elettroniche con la produzione di Dan Lancaster e Matthew Bellamy, tra groove pulsanti e atmosfere cinematografiche. Un'inedita evoluzione del loro sound, potente e coinvolgente. Per nuovi suoni su Radio Alta, Muse, Night Shift.

0: Hai appena ascoltato Nuovi Suoni.
1: La musica grande. Radio Alta. Radio Alta.

0: Radio Alta. Sono le 18. Radio Alta GR Flash. In collaborazione con la redazione di Bergamo TV.
1: Sono riprese questa mattina le ricerche del 28enne scomparso ieri nelle acque dell'Adda a Medolago. Il giovane, un cittadino ecuadoregno, aveva cercato insieme a un amico di attraversare l'Adda nuotando dalla sponda bergamasca a quella di Porto d'Adda, frazione di Cornate. A pochi metri dalla riva però le forze lo hanno abbandonato e nonostante il tentativo di soccorso di un uomo che si è tuffato per aiutarlo, è stato portato via dalla corrente. Ricordiamo che nella zona è in vigore il divieto di balneazione, ma anche dopo che è scattato l'allarme per la persona scomparsa nell'Adda, c'è però chi ha continuato a tuffarsi nel fiume. Momenti di paura ieri sera lungo l'area di sosta all'esterno delle piscine e di fronte al centro sportivo comunale. Un vero e proprio agguato a colpi di arma da fuoco ha provocato il panico tra coloro che si trovavano sul posto. Sono stati uditi tra i 6 e gli 8 colpi. C'è chi ha raccontato di aver visto dei fucili. L'ipotesi al vaglio degli inquirenti è quella di un regolamento di conti legato al mondo del traffico e dello spaccio della droga. All'improvviso un uomo è sceso da un'auto, ha cominciato a sparare in direzione di una persona che è riuscita a fuggire a piedi e salire su un'altra vettura che si è diretta a grande velocità verso il centro di Seriate. Sul luogo della sparatoria sono subito intervenuti i carabinieri della compagnia di Bergamo. Tutto è accaduto poco prima delle 19:30, proprio mentre giovani e famiglie con bambini uscivano dalle piscine che stavano per chiudere. Fortunatamente nessuno è rimasto ferito, la paura però è stata tanta con un fuggi-fuggi generale. I carabinieri sono alla ricerca dell'auto su cui è fuggita la persona presa di mira. Si tratta di una Peugeot di cui si è riusciti a leggere la targa. Non è ancora chiaro il numero delle persone coinvolte, che sarebbero tutte di origine maghrebina. E vado insieme a voi sul sito web dell'Eco di Bergamo. Causa un incidente a Fiorano e scappa, ritrovato dopo ore di ricerche. L'uomo, un 33enne peruviano residente a Gazzaniga, era fuggito ieri dopo lo scontro avvenuto nel pomeriggio a Fiorano al Serio. Carabinieri e vigili del fuoco lo hanno cercato anche nel fiume Serio, è stato rintracciato proprio questa mattina e portato in caserma. E da Treviglio a Osio Sotto, dove riapre dopo un intervento di sistemazione il municipio con in arrivo nuovi spazi e nuovi servizi.
2: A Osio Sotto ha riaperto il municipio dopo i lavori di manutenzione straordinaria che hanno interessato gli spazi interni del Palazzo Comunale. Un intervento da circa 200.000 euro, finanziato in parte con i fondi del PNRR, che ha permesso di valorizzare uno degli edifici storici più rappresentativi del paese. Cuore del progetto è stato il restyling del Palazzo Municipale, edificio di fine 800, che è stato ripensato in chiave contemporanea senza perdere il proprio valore identitario. L'obiettivo dell'amministrazione era quello di riportare il palazzo agli antichi splendori, rendendolo al tempo stesso più accogliente, funzionale e rappresentativo della comunità.
3: Sono e siamo molto soddisfatti e contenti del lavoro che è stato eseguito per riportare allo splendore di una volta il Palazzo Comunale, che è un edificio di fine 800, tinteggiatura, stucchi, arredi, abbattimento delle barriere architettoniche, una luminosità molto più attenta alle esigenze del cittadino e anche la segnaletica, non abbiamo badato a spese.
2: L'intervento non si è limitato alla sola riqualificazione degli ambienti. All'interno del municipio sono stati introdotti nuovi sistemi digitali, totem interattivi e strumenti per la gestione delle code, con l'obiettivo di semplificare l'accesso ai servizi pubblici e migliorare l'esperienza dei cittadini. Una nuova segnaletica coordinata accompagna inoltre gli utenti all'interno degli uffici, rendendo più chiari e immediati i percorsi. La riapertura ufficiale del municipio sarà celebrata il prossimo 4 luglio, in occasione della Notte Bianca di Osio Sotto, un appuntamento che permetterà ai cittadini di scoprire da vicino gli spazi rinnovati del Palazzo Comunale e il risultato dell'intervento di restyling che ha riportato agli antichi splendori uno degli edifici simbolo del paese.
1: Un treno panoramico per godere delle bellezze del lago di Iseo al confine tra le province di Bergamo e Brescia. L'iniziativa è stata inaugurata lo scorso sabato e continua per tutta l'estate. Luca Cuni.
4: Una modalità innovativa per ricongiungere storia e futuro, ma in primis per fare turismo sulle due sponde del lago di Iseo, beneficiando della ferrovia del Sebino da Palazzolo sull'Oglio a Pratico Sarnico. È l'iniziativa nazionale delle carrozze panoramiche, messe sui binari dalla Fondazione FS Italiane. un tuffo di 10 km nel Parco dell'Oglio e sul lago, a disposizione ogni sabato dal 27 giugno al 29 agosto. Una straordinaria opportunità per viaggiare verso il lago e le sue meraviglie, in affiancamento ai servizi dei battelli di navigazione Lago d'Iseo. Oggi la prima ufficiale di presentazione, alla presenza delle autorità e degli addetti ai lavori, con 3 carrozze per complessivi 180 posti e una locomotiva anni 60 che manovrava le chiatte a paratico e poi riconvertita. Costo del biglietto 7,50 euro a tratta, bambini da 0 a 4 anni gratuiti.
5: Una giornata particolare per la Lombardia, per Bergamo, per Brescia, ma in generale per quella che è la nuova avventura dei treni storici. Carrozze panoramiche quasi completamente scoperte, che permettono di cogliere, di guardare, di assaporare quello che è il paesaggio bellissimo da Palazzolo fino a Paratico, lungo tutto il corso del Parco dell'Oglio.
6: E le abbiamo inaugurate proprio qua, al confine tra Bergamo e Brescia, perché Paratico-Sarnico, la doppia denominazione, significa questo: l'unione di due province segnata nel confine dal lago e dal fiume.
4: Per maggiori info www.fondazionefs.it.
1: L'estate astronomica è partita nella giornata di ieri già da alcuni giorni, però anche la nostra provincia, così come gran parte dell'Europa centrale, sono stretti nella morsa del caldo. Come andranno le cose nella nuova settimana? Sentiamo Trebi Meteo.
7: Bentrovati da Emma Parigi di Trebi Meteo, questo nuovo appuntamento per la giornata di martedì 23 giugno. Gran caldo ancora intenso e protagonista sulla Lombardia, temperature massime in diverse località prossime ai 35-37 gradi. Per il resto sole sì prevalente, ma i settori montuosi risentiranno di una certa instabilità diurna. Più nel dettaglio, Bergamo, situazione meteo che vede anticiclone africano ben saldo e dominante sul territorio, dunque sole sì, come vi anticipavo, su buona parte del territorio, ma nel corso delle ore pomeridiane sui settori montuosi, dunque su Alpi e Prealpi, si potranno sviluppare locali temporali anche di moderato forte intensità. Temperature diurne elevate in diverse zone attorno ai 36-37 gradi, una situazione meteo che si presenterà analoga anche nella giornata di mercoledì. Dunque tempo sì soleggiato, qualche disturbo nel corso del pomeriggio sera sempre sui settori montuosi. Temperature diurne stazionarie attorno ai 35-36 gradi, anche nella notte farà piuttosto caldo. Uno sguardo ora al proseguo della settimana con tendenza al weekend. L'anticiclone africano continuerà a tenerci compagnia, le giornate saranno per lo più soleggiate ed anche molto calde, non solo in giornata come vi anticipavo, ma anche nella notte al primo mattino. Per tutti i dettagli in merito alle vostre località vi rimando come di consueto alla nostra app e Trebi Meteo.
0: Era Radio Alta GR Flash, in collaborazione con la redazione di Bergamo TV. Spot, spot.
8: Semplificare la vita a chi ha problemi visivi e non solo. L'Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti di Bergamo persegue tale scopo anche con il nuovo centro poliambulatoriale Iris, dottoressa Flavia Fabiani, in via Armando Diaz 14 a Bergamo. Pensato per offrire in tempi brevi consulenze oculistiche e visite specialistiche di varie discipline, rivolte non solo ai soci e ai loro familiari, ma anche a utenti esterni. Per info e prenotazioni, chiamare la segreteria al numero 035 24 92 08. Vi aspettiamo. www.poliambulatorioiris.it. Il poliambulatorio nato da un sogno.
9: Stanco di vedere i tuoi serramenti in legno scoloriti o scrostati dalle intemperie e dal sole? Chiama la Dottor Legno allo 035 69 11 50. Da più di 10 anni siamo specializzati nel recupero e nel restauro di tutti i serramenti in legno, compresa l'installazione di doppi vetri. Utilizziamo solo vernici all'acqua e al ritiro e alla consegna ci pensiamo noi. www.dottorlegno.it. Ci trovi a Curno in via Enrico Fermi 19. Dottor Legno. Il tempo passa, Dottor Legno resta.
0: La musica grande. Radio Alta. La musica grande. Radio Alta. Alta Play Yesterday. Gli anni 80.

0: la musica grande. Radio
1: Alta. Oggi è il giorno più freddo del mondo, mi scongelo e già sono le 23. Tu che non parli in presenza di altri,

0: purtroppo è forse troppo spesso. Cuori abbandonati fanno delinquenza.
1: Alta Play.

Arrivano gli Stanley Simmons, il duo formato da Evan Stanley e Nick Simmons, figli di due icone dei Kiss, ma con un suono completamente diverso, un folk rock moderno, intimo e pieno di armonie. Dal loro album d'esordio Dancing While the World is Ending, in uscita il 28 agosto 2026 e prodotto da Rob Cavallo, ascoltiamo Temporary Love, la prima canzone che i due abbiano mai scritto insieme. Una ballad acustica che parla di amore fragile, nostalgia e legami che restano anche quando sembrano destinati a svanire. Per nuovi suoni, su Radio Alta, Stanley Simmons, Temporary Love.

0: Hai appena ascoltato Nuovi Suoni. Spot, spot.
1: Un'invasione di colori dà voce al saper fare degli imprenditori bergamaschi che ogni giorno compiono l'impresa. In Confartigianato Imprese Bergamo lo sappiamo, per questo troviamo le migliori soluzioni per la tua attività, perché i nostri esperti sono pronti ad affiancarti e a consigliarti. Noi di Confartigianato vogliamo esserti di supporto in modo concreto. Artigiano, il tuo tempo è prezioso, tu fai l'impresa, al resto ci pensiamo noi.
2: 116 cavalli fino a 27 km con un solo litro. Da 0 a 100 in 9,2 secondi.
3: Nuova Toyota Ego Cross. Full hybrid. Full fun. Da 17.950 euro qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it.
2: Lo rifacciamo?
4: Vieni a provarla da Sarco, a Curno, Seriate e Triviglio. Ti aspettiamo!
0: Radio Alta, la musica grande. Radio Alta. Tutto Atalanta News, su Radio Alta. Le ultime dal campo, a cura di Fabrizio Pirola.
5: Eccoci qua, inizia la nuova settimana, benvenuti a tutto Atalanta News, benvenuto subito al nostro ospite che avevo annunciato, Piero Vailati, dalla redazione dell'Eco di Bergamo. Buongiorno Piero, come stai?
6: Buongiorno, tutto bene Fabrizio, grazie, buona settimana.
5: Molto bene, molto bene. Savona, fisico e piede buono, pagina 14 dell'Eco di Bergamo. A Bergamo per ricominciare, grazie a Nicola Tironi, Gianmarco Gianmi Facchinetti e Riccardo Sanga in regia. C'è anche uno specchietto, potrebbe essere lui il sostituto migliore, così lo possiamo definire, di Palestra?
6: Beh, potrebbe essere un sostituto di Palestra, ha tutti i requisiti per esserlo. È chiaro che Palestra è ormai destinato a partire, perché a fronte di certe cifre è giusto che parta, e si cerca naturalmente un'alternativa, anche perché fra Palestra ed Ederson l'Atalanta incasserà un bel gruzzoletto, quindi si riparte cercando i sostituti, o meglio il sostituto di Palestra e un centrocampista con le caratteristiche diverse da Ederson, perché servirà un centrocampista con caratteristiche diverse, e sono stati individuati per ora, ma io di Giuntoli non mi fiderei, perché quando era su altre piazze ci ha abituato spesso a colpi a sorpresa, appunto Savona e Gaetano per la cabina di regia.
5: Ecco, ne parla Paolo Vavassori, sempre a pagina 34, Palestra all'Inter, rush finale sul tavolo, la futura rivendita, perché poi ci sono tutti questi meccanismi che ai nostri tempi, noi Matusa, saluto l'amico Bacco, non c'erano. Una stretta di mano al balzer tra non lo so, Achille Bortolotti e Giampiero Boniperti, e non lo so, Cabrini, Tavola, Prandelli, Scirea andavano a Torino, oppure Donadoni a Milano, Sponda Milan. Adesso questi contratti sono veramente dei libri quasi.
6: Eh sì, c'è, purtroppo per fortuna, chissà, il mondo che va avanti, ci sono questi metodi che consentono poi alla fine di dilazionare il pagamento, invece dei 50 milioni subito 40 più altri 5 di bonus al raggiungimento di determinati obiettivi che possono riguardare le presenze del giocatore o i traguardi raggiunti dalla squadra, e poi la futura rivendita. In questo modo c'è anche la possibilità di incassare nei prossimi anni, magari incassando un po' meno adesso, insomma, e per chi paga invece di dilazionare un po' il pagamento. Sono tutti metodi consentiti dai regolamenti, sia chiaro, e quindi le società si adattano secondo quelle che sono le esigenze, chi ha bisogno di liquidi nell'immediato, chi invece magari preferisce intravedere la possibilità di incassare qualcosa domani o dopodomani in caso di futura rivendita.
5: Ecco, c'è un aspetto, Piero, che va comunque considerato. In questo calcio italiano, che ha le pezze, non voglio dire dove, però buon intenditor, poche parole, diceva la mia nonna Caterina, l'Atalanta l'hai sottolineato tu, insomma, ha un tesoretto in partenza di 100 milioni più o meno.
6: Sì, siamo sui 100, ma sui 100 che anche qui si innestano su un bilancio che da 11 sessioni è inattivo, quindi non parliamo solo di questi 100, parliamo anche di quello che attraverso gli anni di Champions, attraverso anni di politiche oculate, di gestione di mercato oculate, è stato messo da parte nel corso degli anni. Quindi il tesoretto, volendo, è anche più ampio. Chiaro che poi non si può spendere tutto immediatamente sul mercato, però la possibilità c'è. L'Atalanta è probabilmente una di quelle che ha più possibilità di intervenire sul mercato.
5: Anche perché poi da Roma, parlando ovviamente di calciomercato, che è un po' l'attualità, arriva la voce Zaccagni da un lato e dall'altro sponda gasperiniana. Io riprendo il titolo grazie alla regia, la Roma 24.it, salutando Riccardo Carnielli, grande tifoso romanista che se ne sta sulla Côte d'Azur. Bellanova, per cui cambiamo le fasce. Bellanova 25 milioni, c'è anche il Fulham. Cosa ne pensi di questa operazione? Bellanova nell'ultimo anno non ha convinto molto.
6: No, ha fatto bene il primo anno, l'anno scorso non ha per niente convinto. È un giocatore che probabilmente per caratteristiche difficilmente si adatterebbe al gioco di Sarri. Credo che per 25 milioni si possa lasciare andare.
5: Lo lasciamo andare allora, secondo Piero Ovailati. C'è l'operazione Zaccagni, sai che poi naturalmente Sarri ha i suoi pupilli, Zaccagni a me piace veramente molto, però vado a recuperare anche la pagina di Corner dove c'è questa foto che mi sembra abbastanza emblematica, se vogliamo, perché la vuoi commentare tu, Piero? Guarda la foto in cui si indica l'orizzonte, Maurizio Sarri e Giuntoli, l'equilibrio con la crescita, il rilancio ma col bilancio, i nodi del mercato dell'Atalanta nelle mani di Giuntoli. Non lo so, qualcuno storce il naso, Giuntoli, Sarri, poi anche l'organico, Pompilio, Sbravati, non lo so, cosa si può chiedere di più alla società?
6: Beh, credo che Giuntoli e Sarri siano nei rispettivi ruoli quanto di meglio offriva il mercato. Perché è chiaro che offriva il mercato alle possibilità dell'Atalanta. Poi è chiaro che se qualcuno a Bergamo è convinto che si possa portare qui Guardiola, va bene.
5: No, allora, ma c'era Klopp in Città Alta, c'era anche Klopp in Città Alta.
6: Sì, ma per carità, nessuno vieta.
5: No, ti ho strappato.
6: Nessuno vieta a un turista tedesco di andare in Città Alta, che è una meta ambitissima. Poi il fatto che sia qua perché è in procinto di allenare l'Atalanta forse è un altro paio di maniche, ma credo che se togliamo i top che sono tali anche da un punto di vista economico, Sarri e, ripeto, Giuntoli come DS fossero il meglio che il mercato offriva. E fra l'altro con Giuntoli si dovrebbe tornare, per quello che dice la sua storia, a una gestione molto simile a quella che era l'Atalanta di Sartori, quindi anche qui una cosa più in linea con quella che è la storia dell'Atalanta e la capacità di trovare giocatori magari sconosciuti che poi si rivelano fenomenali. I nomi li abbiamo fatti tutti in queste settimane, in questi mesi, da quando si è saputo che sarebbe arrivato Giuntoli. E credo che per questo dico, non mi fido dei nomi che stanno uscendo sul mercato, perché Giuntoli sicuramente sta andando a guardare tutt'altro con il suo scouting e sta cercando qualcosa di diverso. Però questi due nomi che sono usciti già sono buone soluzioni.
5: Ecco, quest'oggi l'Eco di Bergamo ricorda sempre a pagina 34, la pagina fissa odierna del lunedì, un grande calciatore, un grande uomo, Igor Protti. Tu l'altro giorno, se ho buona memoria, perché poi l'abbiamo proposto, lo hai ricordato sempre sull'Eco di Bergamo, allo Stadio Neri, l'ultimo saluto di Rimini a Protti. sì, insomma, Protti lo vogliono salutare in tanti per quello che lo ricordo, perché ha lasciato veramente qualcosa di indimenticabile a Boccaleone. Tu l'hai segnalato, c'era anche una foto veramente molto molto romantica.
6: Sì, Protti arrivò 21 anni a Boccaleone, io avevo la fortuna in quegli anni di seguire la Virescit, che era qualcosa veramente di speciale. Ho avuto la fortuna di conoscerlo, poi negli anni, vabbè, ci si è rivisti qualche volta quando tornava da avversario a Bergamo. Non posso dire di aver instaurato un rapporto duraturo o amichevole, però c'è sempre stata tanta cordialità, e soprattutto anche quando è diventato Protti è sempre stato un giocatore di un'umiltà e, ripeto, di una cordialità particolare, quasi timido, quasi sempre l'opposto di quello che tu diresti un romagnolo. E è stato veramente una grandissima persona, ha dato una lezione a tutti in questi mesi di sofferenza, veramente un simbolo di un altro calcio, e una persona che mancherà a questo mondo, che di persone così avrebbe tantissimo bisogno.
5: Sono pienamente d'accordo con te, bellissime parole condivisibili. Giustamente un amico che mi ha scritto, Fabio Ghisalberti da Zogno, mi dice: ma perché non saluti gli amici di Cochabamba? Gli ho detto: ma perché li devo salutare? C'è Massimo Casari, che per noi è un testimonial durante gli appuntamenti con Carlo Canavesi, che questa sera vi aspetta, tra l'altro, a tutto Atalanta a partire dalle ore 21. Però giustamente mi ha dato un assist, perché Piero, guarda cosa c'è come primo articolo quest'oggi su Corner: l'Atalanta e i tifosi nel mondo. Che squadra ama il sagrestano di Cochabamba? Punto di domanda, una sola ovviamente. Complimenti a Lorenzo Sala. Eccolo inquadrato, il sagrestano, inginocchiato, non lo so, piegato, mi sembra Massimo Casari, che salutiamo sempre con un affetto e a cui facciamo i complimenti di cuore per quello che fa per i bambini di Cochabamba. Hai capito, insomma, siamo all over the world, direbbero quelli bravi, Piero,
6: Beh, Cochabamba, se vogliamo, è anche abbastanza scontato, perché Cochabamba è un paese della provincia di Bergamo, insomma, potrebbe essere in Val di Scalve o in Alta Val Brembana. Credo da più di 60 anni c'è una missione bergamasca, Bergamo è veramente tanto radicata, è molto legata, e quindi credo sia abbastanza normale se si devono trovare dei tifosi dell'Atalanta in giro per il mondo. Credo che Cochabamba sia uno dei primi posti dove andate a cercare.
5: Sono d'accordo con te. Tra l'altro mi segnala Gianmarco Giammifacchinetti, e lo ringrazio, dalla regia, che quello ho fotografato piegato, curvo, non è Massimo Casari. Hai perfettamente ragione, Gianmi, hai l'occhio sempre molto molto attento, però Massimo lo salutiamo sempre con immensa stima e affetto. Guardiamo un attimo cosa succede a livello nazionale, caro Piero, perché
6: ma no,
5: le prime pagine no, non le vuoi vedere.
6: Spero non mi porti a commentare certe situazioni, ma temo di aver capito.
5: hai capito, queste sono le prime pagine, però abbiamo ancora due minuti, per cui non lo so, volevo evitarti quest'altra pagina dell'Ecco di Bergamo, adesso la cambio, però mi tocca. Fai tu, non la devo neanche annunciare, fai tu, pensaci tu, Malagò, Abete, pensaci
6: ecco,
5: tu.
6: Ecco. Sì, vabbè, cosa ti devo dire?
5: Vabbè, non possiamo chiudere in anticipo la trasmissione, Piero,
6: Rassegniamoci, prendiamo chi vince, il vecchio che avanza, e se qualcuno pensa in Italia che uno di questi due possa rappresentare la soluzione ai problemi del calcio mondiale, del calcio italiano, prendiamo pure le vacanze anche per i prossimi mondiali, insomma.
5: Allora, no, cioè Machiavelli l'ha detto, no? Questa è l'Italia, insomma.
6: Sì, sì, sì, ma per carità è.
5: In tempi non sospetti l'aveva detto.
6: È tutto pienamente in linea. Il calcio italiano, in fondo, è lo specchio del paese, della società italiana. Per cui quello che noi vediamo a livello di calcio è quello che vediamo applicato a livello politico, a livello sociale, a livello amministrativo.
5: Tutto cambi perché nulla cambi, il nostro slogan.
6: Non possiamo pretendere che il calcio prenda direzioni diverse. Sarebbe bello, visto che magari nello sport si potrebbe usare un po' di più. Io cito sempre, perdonami, l'esempio della Federazione Tennis, che dalle macerie ha avuto il coraggio di ripartire, perché poi quando tu sei sotto zero prima o poi devi fermarti e ripartire. È ripartita da quello che allora era un illustre sconosciuto come il presidente Angelo Binaghi, e siamo arrivati dove siamo arrivati, però siamo arrivati dopo 20 anni, insomma.
5: Beh, non, lavoro,
6: senza inventare nulla dall'oggi al domani.
5: Un lavoro duro da fare. Piero, ti ringrazio come sempre, poi definiremo la tua presenza la prossima settimana, perché noi non andiamo in vacanza.
6: Aspetto convocazioni, per ora non
5: è
6: ci
5: un
6: sono.
5: Piacere, ciao Piero, buona giornata, buona settimana.
6: Grazie e buona settimana a tutti.
5: Buon lavoro in redazione all'Eco di Bergamo, grazie a Nicola Tironi, a Gianmarco Giammi Facchinetti, al nostro Riccardo Sanga, come sempre grazie a voi, attenzione al caldo, ci vediamo domani.
0: Era tutto Atalanta News, su Radio Alta, le ultime dal campo, a cura di Fabrizio Pirola. Spot, spot.
7: Dal 18 giugno al 4 luglio, lo spirito del pianeta. Il Festival dei Popoli Indigeni a Casirate d'Adda, area Gerundium. Indiani d'America, Maya, Incas, scozzesi e tanti altri. Ristoranti da tutto il mondo, area olistica, 100 espositori. Anche in caso di pioggia, spazio al chiuso 4.000 metri quadrati. Ingresso gratuito. Dal 18 giugno al 4 luglio vi aspetta lo spirito del pianeta a Casirate d'Adda, area Gerundium. Info su lospiritodelpianeta.it. Si ringrazia Mirage Stampe Digitali.
8: Ostilio Mobili. Dal 1968 definiamo il tuo mondo. Ogni ambiente di casa deve rispecchiare il tuo stile. Dire chi sei. Dalla zona giorno alla cucina. Dalla zona notte al bagno. Noi ti aiutiamo a mettere a fuoco le scelte giuste per te. Per il tuo arredamento scegli Ostilio Mobili. Showroom a Capriolo, Brescia. In via Palazzolo 120, a 500 metri dal casello autostradale di Palazzolo sull'Oglio. ostiliomobili.it.
9: Ci siamo! Anche quest'anno torna la festa di prima estate del gruppo Aeper. Da giovedì 25 a domenica 28 giugno, l'area feste di Scanzo Rosciate si accende con 4 serate imperdibili. Musica dal vivo, ottimo cibo, animazione per i più piccoli e tanta solidarietà. Non mancare, l'estate inizia insieme a noi. Gruppo Aeper, la solidarietà che fa festa. Per informazioni 345 700 6689 o comunicazione @aeper.it. Leggi il programma su aeper.it.
0: Radio Alta. La musica grande. Radio Alta. Alta Play Today. Massimo.

Lei è Taylor Swift e questo è I Knew It, I Knew You, il nuovo brano scritto per la colonna sonora di Toy Story 5. Una ballata country prodotta insieme a Jack Antonoff e legata al suo ultimo progetto discografico, The Life of a Showgirl. Nel brano tornano chitarre acustiche, armonica e lo storytelling che l'ha resa unica. Per nuovi suoni, su Radio Alta, Taylor Swift, I Knew It, I Knew You.

diventati grandi. Ci siamo odiati tanto, ma siamo ancora io e te. Non ti sei mai premiato un giorno per i tuoi traguardi, e forse ne avresti bisogno, lo sai più di me.

pensarci. Ma vorrei che almeno una volta partisse da te. Giochiamo per la stessa squadra, sai, conviene entrambi. So che prima o poi riuscirò a farti fidare di me.

0: Radio Alta. Sono le 19. Fra pochi minuti su Radio Alta, Luciano Berri presenta Discovery Funk, la più bella musica nera, black and soul, funky. Spot, spot.
1: Dimocar, i negozi della buona carne. Distribuzione moderna carni, salumi, formaggi, gastronomia e vasto assortimento pronti da cuocere. Da oltre 40 anni al servizio del cliente, con qualità, prezzo e cortesia. Il cliente per noi non è un numero. Noi teniamo alta la qualità, non il prezzo. Vi aspettiamo nei nostri 6 punti vendita. www.dimocar.it.
2: Lo sapete che la salute si conquista anche con un buon sonno, con un buon riposo? Alla Mondofles trovate i 10 materassi che hanno cambiato la vita ai nostri clienti. Venite a provarli, riceverete in regalo la nostra carta oro e solo per voi lo sconto raddoppia. Mondoflex fa la differenza.
3: Mondoflex reti e materassi. Mondoflex conviene sempre. A Triviolo, Melzo, Monza, Erba, Chieve, Castelmella e Desenzano sul Garda. E ora Mondoflex lo trovi anche a Cassano d'Adda.
0: Radio Alta. Radio.

0: come along and ride on a fantastic voyage to the land of funk.
1: Questo mondo ha ancora bisogno del funk. Per questo il funk non molla.
0: Radio Alta is

diciamolo subito, ma giusto perché tutti ne siate consapevoli, questa è l'ultima settimana del fantastico viaggio nella terra del funk prima della pausa estiva, ma ce la giocheremo a pieno regime. Avremo ancora dischi nuovi da condividere nei prossimi giorni, giorno importante nella puntata di oggi, e parleremo ovviamente di qualche concerto

ultime settimane Jason Kay ha segnalato a più riprese la fine della registrazione del prossimo nuovo album, in una data ancora da definire. Ora le registrazioni sono in una fase tecnica molto delicata, che è quella del mastering. Interessante anche sapere che il prossimo 4 di luglio i Jamiroquai suoneranno a Lucca al Summer Festival, una rassegna molto importante. E oggi abbiamo ascoltato il loro singolo d'esordio, anno 93, Where You Gonna Learn.

0: so, ragazzi, questa è una canzone veramente meravigliosa. John Legend, anche lui sarà al Lucca Summer Festival il 5 di luglio, quindi magari potrebbe anche essere una buona occasione per un weekend in quell'area bellissima, dato che i due concerti saranno sabato e domenica. Quindi Jamiroquai il 4 e John Legend il 5. Era Ordinary People e ora è un disco nuovo importantissimo, il grande ritorno di Jody Watley.
1: Hey fabulous people, I'm Jody Watley and this is my latest release, The Dawn.

una splendida signora di nome Jodie Watley torna con un nuovo singolo, come il precedente, ancora con le mani di Alex Di Ciò al mix, che riesce sempre a trovare la quadra perfetta, le giuste tinte, i giusti colori. A Discovery Funk era Jodie Watley.

La versione originale di questa canzone uscì nel 1964 con la voce di Dionne Warwick. Venne scritta per lei da Burt Bacharach, è un vero classico. Esiste anche una versione dell'81 cantata da Mina. Questa è la versione decisamente disco, visto l'epoca, era il 1975 e la voce è quella di una Gloria Gaynor ancora in splendida forma. Sarà in Italia per due date che credo abbiano un segno distintivo molto importante. La prima è di sabato 27 a Napoli, quindi stiamo parlando di questo fine settimana, e si esibirà con l'orchestra del Teatro San Carlo. E la seconda, che per lungo tempo abbiamo definito l'unica data italiana, mentre appunto nel frattempo il programma è effettivamente cambiato, sarà presso Parco della Musica di Milano, esattamente a Segrate, il prossimo lunedì, la serata del 29. Quindi due date italiane per Gloria Gaynor. E attenzione, nei prossimi giorni prenderà il via anche un altro grande tour che però ci complica un po' la situazione. Un tour tutto americano che inizierà il prossimo 24 di giugno per chiudersi il 14 di agosto. Sullo stesso palco, attenzione, Earth, Wind and Fire e Lion.

album che certamente lo ha consacrato in massimi livelli, grande popolarità in quel momento per questo artista che arrivava dai Commodores. La sua carriera solista arriva veramente, come dicevamo, al top con questo album. Questa è la title track, Dancing on the Ceiling, era il 1986. Siamo lunghissimi, abbiamo ancora un disco splendido, troppo bello per perdere tempo in chiacchiere. Allora celebriamo i 50 anni di un album della Salsa Orchestra. Questo è Nice and Nasty. A domani. Look out.

0: misura per la tua azienda.
1: Associati a Confartigianato e scopri tutti i vantaggi a cui puoi accedere, come ad esempio la polizza assicurativa gratuita che ti rimborsa con una diaria giornaliera, il ricovero per infortunio e i giorni di ingessatura.
0: Scopri tutti i nostri servizi e convenzioni sul sito confartigianatobergamo.it, sulla pagina Facebook o nei nostri uffici. Ti aspettiamo!
2: Lo sapete che la salute si conquista anche con un buon sonno, con un buon riposo? Alla Mondoflex trovate i 10 materassi che hanno cambiato la vita ai nostri clienti. Venite a provarli, riceverete in regalo la nostra carta oro e solo per voi lo sconto raddoppia. Mondoflex fa la differenza.
3: Mondoflex reti e materassi. Mondoflex conviene sempre. A Triviolo, Melzo, Monza, Erba, Chieve, Castelmella e Desenzano sul Garda. E ora Mondoflex lo trovi anche a Cassano d'Adda.
4: Radio Alfa.

0: Radio Alta GR Flash. In collaborazione con la redazione di Bergamo TV.
1: Sono riprese questa mattina le ricerche del 28enne scomparso ieri nelle acque dell'Adda a Medolago. Il giovane, un cittadino equadoregno, aveva cercato insieme a un amico di attraversare l'Adda nuotando dalla sponda bergamasca a quella di Porto d'Adda, frazione di Cornate. A pochi metri dalla riva però le forze lo hanno abbandonato e nonostante il tentativo di soccorso di un uomo che si è tuffato per aiutarlo, è stato portato via dalla corrente. Ricordiamo che nella zona è in vigore il divieto di balneazione, ma anche dopo che è scattato l'allarme per la persona scomparsa nell'Adda, c'è però chi ha continuato a tuffarsi nel fiume. Momenti di paura ieri sera lungo l'area di sosta all'esterno delle piscine e di fronte al centro sportivo comunale. Un vero e proprio agguato a colpi di arma da fuoco ha provocato il panico tra coloro che si trovavano sul posto. Sono stati uditi tra i 6 e gli 8 colpi. C'è chi ha raccontato di avere visto dei fucili. L'ipotesi al vaglio degli inquirenti è quella di un regolamento di conti legato al mondo del traffico e dello spaccio della droga. All'improvviso un uomo è sceso da un'auto e ha cominciato a sparare in direzione di una persona che è riuscita a fuggire a piedi e salire su un'altra vettura che si è diretta a grande velocità verso il centro di Seriate. Sul luogo della sparatoria sono subito intervenuti i carabinieri della compagnia di Bergamo. Tutto è accaduto poco prima delle 19:30, proprio mentre giovani e famiglie con bambini uscivano dalle piscine che stavano per chiudere. Fortunatamente nessuno è rimasto ferito, la paura però è stata tanta con un fuggi-fuggi generale. I carabinieri sono alla ricerca dell'auto su cui è fuggita la persona presa di mira. Si tratta di una Peugeot di cui si è riusciti a leggere la targa. Non è ancora chiaro il numero delle persone coinvolte, che sarebbero tutte di origine maghrebina. E vado insieme a voi sul sito web dell'Eco di Bergamo. Causa un incidente a Fiorano e scappa, ritrovato dopo ore di ricerche. L'uomo, un 33enne peruviano residente a Gazzaniga, era fuggito ieri dopo lo scontro avvenuto nel pomeriggio a Fiorano al Serio. Carabinieri e vigili del fuoco lo hanno cercato anche nel fiume Serio, è stato rintracciato proprio questa mattina e portato in caserma. Sempre per la cronaca, un cittadino del Bangladesh in Italia del 2011 è stato arrestato dalla Guardia di Finanza di Bergamo con l'accusa di estorsione ai danni di numerosi connazionali nella bassa bergamasca. Secondo le indagini coordinate dalla Procura, molti connazionali sarebbero stati costretti a versare decine di migliaia di euro per arrivare nel nostro paese e lavorare presso aziende manifatturiere della bassa pianura. Una volta giunti in Italia, però, sarebbero stati privati dei documenti e costretti a consegnare altro denaro. Gli approfondimenti condotti dai finanzieri di Treviglio avrebbero inoltre documentato violenze e minacce di morte nei confronti delle vittime, utilizzate per costringerle a continuare i pagamenti. Nel corso dell'operazione è stata eseguita anche una perquisizione nell'abitazione in uso all'indagato, nella quale i militari hanno rinvenuto decine di copie di passaporti e contratti di lavoro riconducibili a cittadini bengalesi. Partito ieri il nuovo orario delle ZTL in Città Alta, chiusa al traffico veicolare la domenica e nei festivi dalle 10 alle 24. Nell'occasione è stato istituito un servizio sperimentale di navette gratuite che continuerà fino al prossimo 13 settembre. Sentiamo com'è andata la prima giornata.
2: Per un bilancio definitivo sarà necessario attendere. Hanno comunque preso il via con qualche passeggero già dalla mattinata i viaggi delle navette gratuite che da 3 punti della città, via Carducci nei pressi del supermercato Conad, Stadio e Celadina nei pressi dell'Esselunga, accompagnano chi lo desideri in Città Alta dopo la contestuale entrata in vigore dell'estensione dalle 10 alle 24 del divieto di recarsi in auto nel centro storico e sui colli nei giorni festivi, a meno che non si sia in possesso di un pass che i residenti della ZTL Colli possono richiedere ad ATB e che consentirà l'accesso nelle sole fasce orarie dalle 12 alle 14 e dalle 19 alle 24 ai propri ospiti.
3: L'iniziativa sembra interessante soprattutto per giornate così calde dove magari non c'è necessariamente voglia di camminare troppo ad andare in su, magari scendere va ancora bene, ecco. Però magari per andare in su un incentivo come questo sembra appunto interessante.
4: Sono favorevole perché si può andare in città in breve tempo senza bisogno di prendere il pullman con le varie coincidenze.
2: Una critica mossa dai primi fruitori del servizio, che comunque è ancora in fase sperimentale e continuerà così fino al 13 settembre, è la scarsa frequenza. soprattutto nelle ore di rientro da Città Alta. Se la partenza verso il borgo storico è prevista, con pochi minuti di differenza tra i rispettivi punti, alle 10, 10.15, 10.30, 11.05, 10.50, 11.15, e poi nella fascia oraria del mezzogiorno, per scendere è necessario aspettare la prima corsa disponibile delle 16.15 verso lo stadio.
3: L'unica cosa che dicevo è che magari sarebbe stato ancora più interessante, ma probabilmente in futuro, eventualmente avere un pochettino più di frequenza magari per tornare prima, cioè non necessariamente andare su a quell'ora qua e magari avere il primo rientro dopo 5-6 ore, ecco. Perché magari per un turista magari va bene, per chi insomma Città Alta la vive o comunque la conosce già bene come me, magari anche solo un giro di un paio d'ore potrebbe essere sufficiente.
5: Ora ci spostiamo e andiamo a Treviglio per parlare di un piano straordinario di interventi del comune su alcuni edifici scolastici. Diego Defendini.
6: 700.000 euro per interventi sulle scuole pubbliche. Il comune di Treviglio ha approvato un piano straordinario di interventi che coinvolge 5 edifici scolastici sul territorio, con lavori che spaziano dall'efficientamento energetico alla sicurezza antisismica fino all'adeguamento antincendio. La fetta più grande del budget, 400.000 euro, va alla scuola primaria Mozzi. Qui verrà rifatto interamente il sistema di serramenti esterni, un'operazione pensata per ridurre la dispersione termica e migliorare il comfort nelle aule durante i mesi invernali. A seguito di una verifica sismica è emersa la necessità di rinforzare le capriate in legno del tetto. Alla primaria di Amicis sono destinati 100.000 euro per la manutenzione straordinaria della copertura e per il restauro dei portoni dell'ingresso e della balconata su Viale del Partigiano. Al complesso scolastico della Geromina partirà la terza fase dei lavori, dopo i cantieri già completati per circa 200.000 euro. Sarà ora il turno delle facciate della scuola Bicetti e degli interventi alla scuola Marta. Infine 40.000 euro per la scuola dell'infanzia Rodari, dove verrà rifatta la pavimentazione e completati gli adeguamenti necessari al rinnovo del certificato di prevenzione incendi. I lavori saranno calendarizzati per limitare i disagi durante l'attività didattica.
5: E da Treviglio a Osio Sotto, dove riapre dopo un intervento di sistemazione il municipio con in arrivo nuovi spazi e nuovi servizi.
7: A Osio Sotto ha riaperto il municipio dopo i lavori di manutenzione straordinaria che hanno interessato gli spazi interni del Palazzo Comunale. Un intervento da circa 200.000 euro, finanziato in parte con i fondi del PNRR, che ha permesso di valorizzare uno degli edifici storici più rappresentativi del paese. Cuore del progetto è stato il restyling del Palazzo Municipale, edificio di fine 800, che è stato ripensato in chiave contemporanea senza perdere il proprio valore identitario. L'obiettivo dell'amministrazione era quello di riportare il palazzo agli antichi splendori, rendendolo al tempo stesso più accogliente, funzionale e rappresentativo della comunità.
8: Sono e siamo molto soddisfatti e contenti del lavoro che è stato eseguito per riportare allo splendore di una volta il Palazzo Comunale, che è un edificio di fine 800, tinteggiatura, stucchi, arredi, abbattimento delle barriere architettoniche, una luminosità molto più attenta alle esigenze del cittadino e anche la segnaletica non abbiamo badato a spese.
7: L'intervento non si è limitato alla sola riqualificazione degli ambienti. All'interno del municipio sono stati introdotti nuovi sistemi digitali, totem interattivi e strumenti per la gestione delle code, con l'obiettivo di semplificare l'accesso ai servizi pubblici e migliorare l'esperienza dei cittadini. Una nuova segnaletica coordinata accompagna inoltre gli utenti all'interno degli uffici, rendendo più chiari e immediati i percorsi. La riapertura ufficiale del municipio sarà celebrata il prossimo 4 luglio, in occasione della Notte Bianca di Osio Sotto, un appuntamento che permetterà ai cittadini di scoprire da vicino gli spazi rinnovati del Palazzo Comunale e il risultato dell'intervento di restyling che ha riportato agli antichi splendori uno degli edifici simbolo del paese.
5: Un treno panoramico per godere delle bellezze del lago di Iseo al confine tra le province di Bergamo e Brescia. L'iniziativa è stata inaugurata lo scorso sabato e continua per tutta l'estate. Luca Cuni.
9: Una modalità innovativa per ricongiungere storia e futuro, ma in primis per fare turismo sulle due sponde del lago di Iseo, beneficiando della ferrovia del Sebino da Palazzolo sull'Oglio a Pratico Sarnico. È l'iniziativa nazionale delle carrozze panoramiche, messe sui binari dalla Fondazione FS Italiane. Un tuffo di 10 km nel Parco dell'Oglio e sul lago, a disposizione ogni sabato dal 27 giugno al 29 agosto. Una straordinaria opportunità per viaggiare verso il lago e le sue meraviglie, in affiancamento ai servizi dei battelli di navigazione Lago di Iseo. Oggi la prima ufficiale di presentazione, alla presenza delle autorità e degli addetti ai lavori, con 3 carrozze per complessivi 180 posti e una locomotiva anni 60 che manovrava le chiatte a paratico e poi riconvertita. Costo del biglietto 7,50 euro a tratta, bambini da 0 a 4 anni gratuiti.
10: Una giornata particolare per la Lombardia, per Bergamo, per Brescia, ma in generale per quella che è la nuova avventura dei treni storici. Carrozze panoramiche quasi completamente scoperte, che permettono di cogliere, di guardare, di assaporare quello che è il paesaggio bellissimo da Palazzolo fino a Paratico, lungo tutto il corso del Parco dell'Olio.
11: E le abbiamo inaugurate proprio qua, al confine tra Bergamo e Brescia, perché Paratico-Sarnico, la doppia denominazione, significa questo: l'unione di due province segnata nel confine dal lago e dal fiume.
9: Per maggiori info www.fondazionefs.it.
5: L'estate astronomica è partita nella giornata di ieri, già da alcuni giorni, però anche la nostra provincia, così come gran parte dell'Europa centrale, sono stretti nella morsa del caldo. Come andranno le cose nella nuova settimana? Sentiamo Trebi Meteo.
12: Bentrovati da Emma Parigi di Trebi Meteo, questo nuovo appuntamento per la giornata di martedì 23 giugno. Gran caldo ancora intenso e protagonista sulla Lombardia, temperature massime in diverse località prossime ai 35-37 gradi. Per il resto sole sì prevalente, ma i settori montuosi risentiranno di una certa instabilità diurna. Più nel dettaglio, Bergamo, situazione meteo che vede anticiclone africano ben saldo e dominante sul territorio, dunque sole sì, come vi anticipavo, su buona parte del territorio, ma nel corso delle ore pomeridiane sui settori montuosi, dunque su Alpi e Prealpi, si potranno sviluppare locali temporali anche di moderata o forte intensità. Temperature diurne elevate in diverse zone attorno ai 36-37 gradi, una situazione meteo che si presenterà analoga anche nella giornata di mercoledì. Dunque tempo sì soleggiato, qualche disturbo nel corso del pomeriggio sera sempre sui settori montuosi. Temperature diurne stazionarie attorno ai 35-36 gradi, anche nella notte farà piuttosto caldo. Uno sguardo ora al proseguo della settimana con tendenza al weekend. L'anticiclone africano continuerà a tenerci compagnia, le giornate saranno per lo più soleggiate ed anche molto calde, non solo in giornata come vi anticipavo, ma anche nella notte al primo mattino. Per tutti i dettagli in merito alle vostre località vi rimando come di consueto alla nostra app e Trebi Meteo.
0: Era Radio Alta GR Flash. In collaborazione con la redazione di Bergamo TV. Spot, spot.
13: 116 cavalli fino a 27 km con un solo litro. Da 0 a 100 in 9,2 secondi.
14: Nuova Toyota Ego Cross. Full hybrid. Full fun. Da 17.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it.
13: Lo rifacciamo?
15: Vieni a provarla da Sarco, a Curno, Seriate e Treviglio. Ti aspettiamo!
16: Dal 18 giugno al 4 luglio, lo spirito del pianeta. Il Festival dei Popoli Indigeni a Casirate d'Adda, area Gerundium. Indiani d'America, Maya, Incas, Scozzesi e tanti altri. Ristoranti da tutto il mondo, area olistica, 100 espositori. Anche in caso di pioggia, spazio al chiuso 4.000 metri quadrati. Ingresso gratuito. Dal 18 giugno al 4 luglio vi aspetta lo spirito del pianeta a Casirate d'Adda, area Gerundium. Info su lospiritodelpianeta.it. Si ringrazia Mirage Stampe Digitali.
0: Radio Alta, la musica grande. Radio Alta, Alta Play Yesterday, anni 70.

0: linea grande. Radio Alta. Radio Alta. Alta Play.
1: Dolce Nera con Epopea, il nuovo singolo che anticipa il suo prossimo album in uscita nel 2026, un brano epico e cinematografico, scritto e prodotto dalla stessa Dolce Nera e pubblicato da Universal Music Italy. Archi, piano e un crescendo emotivo che racconta resilienza e rinascita. Per nuovi suoni su Radio Alta, Dolce Nera, Epopea.

Radio Alta. Sono le 21 e 2 minuti. Night Shift. Radio Alta. Musica grande.

Radio Alta. Sono le 23 e un minuto. Night Shift. Radio Alta. Musica grande.

Radio Alta. Radio Alta. Night Shift. Radio Alta.

0: grande. Radio Alta.
1: Radio Alta. Night Shift. Radio Alta. Musica grande. Night Shift.